0: In vacanza porto tutto.
1: Oh, solo lo stretto necessario, eh.
0: Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.
2: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk time. Allora, cosa arriva?
2: Tralasciamo tante cose. Tralasciamo che sono le 5:59. Adesso, per quelli che ci stanno guardando in radiovisione, 258 del digitale terrestre, io vi regalerei 5 secondi della microfono altezza step. Perché praticamente io, per vedermi dietro questo microfono, devo fare un passettino laterale, altrimenti ce l'ho stampato dritto in faccia. Iniziamo così, Lau.
1: Ma perché la mattina non te lo sistemi questo mic? Perché non arrivi quel minuto prima? Basta un minuto, nemmeno 30 secondi per abbassare l'asta e portarla alla propria altezza.
2: Ma è il brivido, capito? È il brivido di dire oggi parcheggerò in studio o parcheggerò in strada.
1: Ma guarda, stiamo in due, questa mattina c'era il mondo, però ecco, noi dobbiamo partire così la mattina, perché se non partiamo così come potremmo altrimenti? Buongiorno sfrecciati, Rock Morning Weekend Edition, Juliet Lau fino alle 10. Partiamo subito così con gli Iron Maiden.

0: e 5 minuti, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Si aggrava il bilancio del massiccio attacco russo di ieri su Kiev, almeno 25 i morti, 86 feriti. Oltre 500 droni e 74 missili sono stati lanciati sulla capitale e altre città ucraine. Risponderemo, tuona il presidente Vladimir Zelensky, che chiede agli Stati Uniti la licenza per produrre i Patriot. Un funzionario americano sottolinea che Donald Trump vuole che la strage intensata in Ucraina abbia fine.
0: Salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali. Il corteo funebre ufficiale inizierà domani e si concluderà con la sepoltura a Mashhad il 9 luglio.
1: La sospetta tentatrice di Monaco è stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania, secondo fonti concordanti citate da Le Figaro. Le stesse fonti hanno precisato anche che si tratta di una persona in grado di camuffarsi in modo da sembrare un uomo. Il pacco bomba lasciato davanti a un palazzo del Principato ha ferito un oligarca ucraino, la moglie e il figlio.
0: Torniamo in Italia. La cronaca: sarebbe stata sequestrata nell'appartamento dall'ex compagno.

0: 1 in corso Svizzera-Algeria su RTL 102.5, lo show Noi Dire Mondiali e anche su Radio Freccia. Seguiamo costantemente le partite. È tutto il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore con anticiclone su quasi tutta Italia sarà un venerdì con cielo sereno poco nuvoloso, mentre all'estremo sud durante il pomeriggio tra Basilicata, Calabria, Sicilia e parte di Sardegna scoppierà qualche temporale. Altrove più sole con temperature al centro-nord in aumento, di nuovo locali punte di 33-34 gradi. Maggiori dettagli sull'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Ti porti bene stamattina Skank Nancy, Rock Morning Weekend Edition. Abbiamo detto Lau, Juliet, l'accoppiata che resterà, diciamo, per oggi, perché in questo caso il weekend lo scardiniamo un po'. Lo famo strano, ma sapete che poi quando ci si affaccia verso l'estate molto spesso succede di vedere questi mischioni, come li chiamo io, che ogni tanto ritornano, ogni tanto si fa cambio coppie, sai, tipo come nelle balere. Sì, sì. Cambio coppia!
1: Il gioco delle carte, capito? Scambi.
0: Bello, bello, bello. Bellissimo. Quello che rimane di sicuro sono le nostre rubriche, perché si comincia adesso con il What the Fuck. A quanti ne abbiamo?
1: Ah, signora.
0: Esattamente,
1: mia.
0: Poi si va avanti perché torna la nostra Elena Tech, torna la nostra psicologa scortese, le dediche richieste, un po' di attualità, informazione. Il tutto in ordine sparso, sia mai che vi do anche l'ordine cronologico preciso.
1: E invece l'hai detto in ordine cronologico, a parte le dediche e richieste che comunque l'hai messa dopo la psicologa scortese, ma non sia mai la psicologa scortese, sempre comunque in alto la portiamo ormai, cioè ormai penso che dobbiamo darle veramente una laurea ad onore.

0: soltanto per essere qui presente con noi da secoli dei secoli proprio.
1: L'accompagnamento, perché sai che anche loro come i preti vanno a confessarsi da altri preti, gli psicologi vanno da altri psicologi. Lei secondo me, poverina, dopo che sta in onda con noi ha bisogno di un pool di psicologi.
0: Comunque sì, vabbè, meraviglioso, bello, siamo insieme oggi appunto, domani, dopodomani io non ci sarò, ritornerò la settimana prossima, spero, viva, no, perché vabbè, succedono cose qui, lo sappiamo, Giulia te l'ha appena detto, la prima rubrica è quella dei what the fuck, perché soltanto per arrivare qui stamattina veramente è il delirio, io non so dalle parti tue, ma c'era gente ovunque, sembrava mezzogiorno, invece erano le 5:30 del mattino, ho detto ma il sole non è ancora sorto, qui vedo gente che a parte che corre la mattina, dove va, che correte a fare running, va bene, bravi, cioè, però la domanda è sempre la stessa, abbiamo i nostri sprecciati che ci scrivono, che ci ascoltano mentre vanno a correre, quindi noi vi consideriamo i nostri eroi comunque, però io li guardo la mattina e ancora mi chiedo ad oggi, ma dove correte? Arrivano Big Truck, Collided.

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: 17 minuti dopo le 6, sfrecciati, lo abbiamo detto, arriva il momento che preferite per iniziare il weekend, perché è quando vi togliete tutti i pesi di dosso.
3: What the fuck!
2: Ottimo, quindi 366-6344-66 è il numero per i vostri WhatsApp.

0: the fuck, tipo.
1: Tipo what the fuck al balsamo per i capelli, perché allora, madre senza occhiali va e compra quello che crede essere uno shampoo, sbaglia, è un balsamo, vabbè, lo vuoi tu, lo usi tu, dico, prendiamolo, usiamolo. Ecco, ieri sera ho usato questo balsamo, stamattina ma sai quando sono pesanti, appiccicati i capelli che sembra che te li ha leccati una mucca, what the fuck.
0: No,

0: A Song for the Lovers, Ricciardino mio del mio cuor e tutti i vostri what the fuck al 366-634-466. Partiamo così, buongiorno.
1: Buongiorno sprecciati, what the fuck, pesante al mio capo. Che piazza di venerdì, una riunione direzionale di tutta la giornata. 8 ore di riunione direzionale e il venerdì io di solito faccio smart work e invece mi tocca andare in ufficio. Ma what the fuck?
0: E ti tocca chiudere la settimana così, in sua presenza. Ma... cioè l'ultima persona che vedrai questa sera sarà il tuo capo, probabilmente.
2: Pensa, sì, ma magari se non va particolarmente bene questa riunione, l'ultima persona che il capo vede è il nostro sfrecciato.
0: Nella sua vita,
2: però, non nella settimana. What the fuck, ci dice Jack, sezione medicina 33, ovviamente non poteva mancare. Al vento forte degli ultimi giorni che mi ha causato un torcicollo assurdo, posso dire, l'ho accusato.
0: Prego.
2: Un po' anch'io.
0: L'ho accusato anche io, più che altro la mattina successiva quando ho fatto il diluvio universale l'altra notte. C'era il sole, ecco, fino a un certo punto. Poi la mattina dopo mi sono svegliata che era tutto ribaltato sul terrazzo.
2: No.
0: Vento forte, sì, non so cosa sia successo, ti dico la verità. Cioè veramente, cose che accadono in questo mondo. Buongiorno.
3: Giorno Freccia d'Artagnan, sì. Finalmente la mia preghiera è diventata legge.
0: Ok.
3: È fatto divieto assoluto ai vecchi con cappello di guidare panda o macchine con potenze molto elevate su strade a scorrimento veloci e autostrade. Da oggi fino alla fine dei tempi. Oh, era ora. E come? Non è vero. È un fake.
0: Ma no!
3: Fuck.
0: Ma che ci dà le fake news così?
2: Perché sai, io ho detto, probabilmente ci spero anch'io, ma non solo i nostri simpaticissimi amici anziani col cappello alla guida. Io allargherei a tanti altri, però mi sembrava, sai, una legge troppo sensata perché l'avessero fatta davvero.

0: What the fuck al 366-663-4466. Dicevamo di bigliettini, anche noi ne abbiamo presi un tot, cioè per esempio al mio balsamo, però devo tornare a what the fuckare. In questo caso non posso dire la mia insegnante di yoga, perché se non vado per qualche volta e poi il fisico ne risente, what the fuck va a me. Ma lei ti dice tutte queste cose, le posizioni, le asana, asana, asana, come si dica, in sanscrito antico. Solo che poi io ci metto la mia traduzione, perché what the fuck, nel mentre che ti bruciano i muscoli che non sapevi di avere. Cioè, lei ti dice, allora adesso facciamo la sedia, utkatasana, e tu sei lì, urkuboia, che male. What the fuck?
1: Ma la sedia nel senso che tu comunque ti siedi su te stessa, quindi è una specie di squat fondamentalmente, detto in un handle.
0: Peggio, perché è uno squat con le braccia alzate, tutto inclinato in avanti, sembra che sei sul seggiolino di uno shuttle.
1: Ho capito, sì, è un lettino da spiaggia praticamente chiuso male, ecco, quello è. Buongiorno.
2: Buongiorno, sfrecciati.
1: A lei.
2: Il mio what the fuck oggi va a 150 euro che ho messo in una busta bianca e che non trovo più. Il dubbio mi è sorto ora, l'ho buttato nella pattumiera e ora sono già passati. Che rabbia, mannaggia a me che perdo i soldi sempre.
1: Ma anche poco arrabbiata. Ma dice, magari 150 euro per me sono una fortuna, 150 euro se li butto così nella pattumiera io muoio dentro.
0: Mamma mia, no, ma che roba brutta. Ecco, tra l'altro, i what the fuck per chi ha la mascherina ai denti, e qua andiamo su qualcosa di molto vicino, cioè quando ti muovi senza il contenitore, magari sei a pranzo fuori, la devi togliere, la metti in un tovagliolino del ristorante dove sei e o te la dimentichi o quando sparecchiano te la portano via.
1: Mamma mia. Oppure sei tu stessa a buttarla, perché spesso mi è successo quando avevo la mascherina che tipo la mettevo nel tovagliolo e poi la buttavo nella pattumiera, come i 150 euro della nostra sfrecciata.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: I Black Keys con Where There's Smoke, There's Fire, ancora nella nostra top 20, e tutti i vostri What the Fuck alle 6.35 di questo venerdì 3 luglio, perché che venerdì sarebbe senza What the Fuck? Buongiorno Marco.
2: Buongiorno a tutti gli sfrecciati, da Marco Caramba da Castelnuovo Magra. Questa mattina il mio What the Fuck va al volume della musica in palestra, che è veramente alto, a livello assurdo. A fatica riesco a sentire Radio Freccia nelle cuffie. What the Fuck, abbassa un po' sto volume.
1: Lo sentiamo noi.
3: Mamma mia, ma tu pensa, cioè, quando ti devi allenare, un conto è se stai seguendo un corso, ma quando sei per conto tuo e sotto hai su Tunes.
1: No, che odio.

0: Mi piace come tanti sfrecciati affrontano questi what the fuck per la serie. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti sfrecciati. Il mio what the fuck di oggi è riferito al mio capo che non mi ha pagato niente di straordinario. Ma a me non me ne fotte un cazzo perché lunedì vado a vedere il System of a Down a Milano. Quindi ciao a tutti. Ciao.
2: Mamma mia, che invidia, voglio venire anch'io.
0: Profondissima, e per l'ennesima volta io mi sto mangiando le mani in questi giorni perché non ci sarò per venire a vedere il System of a Down. Mannaggia.
2: Porca miseria. Porca miseria, veramente, questo era da goderselo. Alessio ci scrive: un bel what the fuck stamattina va al proprietario dell'auto che ha parcheggiato sullo stallo riservato allo scarico merci. Grazie a lui ho dovuto sostare sul marciapiede prendendo 80 euro di multa. What the fuck.
0: Perfetto, molto bene. La prossima volta sai cosa puoi fare? Se hai un camion per scaricare di quelli con i portelloni che si aprono automatici. Oh, non ho visto, ho aperto il portellone dritto sull'auto.
2: Ops, succede, buongiorno.
3: Buongiorno Donzelle, buongiorno sfrecciati. Sì. Il mio what the fuck va al concerto dei Linkin Park di martedì sera a Zurigo perché c'è stato il diluvio universale. E onestamente dopo aver aspettato 11 mesi e mezzo dall'acquisto del biglietto, avere il concerto interrotto per 45 minuti e due canzoni cancellate dalla scaletta, un po', insomma, da fastidio. Ma la cosa che ha fatto più male sono stati i tre momenti in cui hanno messo proprio parti di Castle of Glass cantata da Chester. Beh, diciamo che non si è capito se era la pioggia o erano le lacrime. What the fuck alle emozioni.
2: Sì, bellissimo. Però io penso che i what the fuck siano partiti anche a quelli di Firenze quando prima dell'inizio del concerto hanno messo Sal Da Vinci. Ecco, questo. Penso, i what the fuck lì sono volati ad Aiosa.
0: Pesantemente, anche perché è girato poi molto sui social. Ma l'hanno fatto per goliardia, l'hanno fatto perché sono due generi che veramente sono agli antipodi. Non lo sappiamo, però un sorriso e un what the fuck assieme ce l'hanno strappato,
2: Assolutamente. Continuate con i vostri what the fuck al 366-663-4466. Intanto arriva Ozier con Too Sweet.

0: Too sweet, in realtà non sono esattamente così sweet, così dolci i vostri what the fuck, ma per fortuna, anche perché è giusto che siano così. Tanti ci stanno segnalando con dei bei what the fuck la situazione su Roma, perché ha fatto veramente un po' un delirio. Buongiorno
1: Alessio D'Anguilla Sapazia, doppio what the fuck. Il primo a quella specie di tromba d'aria che ieri all'alba ci ha scoperchiato letteralmente il paese, non vi dico neanche i danni che ha fatto. Io ho passato il pomeriggio fino a sera a sistemare e pulire casa, terrazze e tutto quanto, veri danni. Secondo Vodafacca, quella bastarda della zanzara è rimasta intrappolata in macchina, che non la vedo, ma appunto, quindi c'è, ma appunto la caviglia, e non posso neanche accostare per dargli la caccia. Vodafacca, bella.
2: Ecco. Grazie Alessio, perché io e te abitiamo praticamente vicinissimi, stando sulla Cassia, quindi è arrivata anche a me l'altra notte la tromba d'aria. Era una tromba d'aria, quindi, che ha scoperchiato il mio divanetto fuori sul terrazzo. Ecco,
0: è stato bellissimo, perché vedi? Ho detto: Lau, ma tu non ti sei accorta di niente?
2: Assolutamente di nulla. Avevo la finestra chiusa e quindi non mi sono accorta praticamente di nulla. What the fuck? What the fuck? Buongiorno.
3: Buongiorno, sfrecciati. Ivano da Vaiano Cremasco. Il mio what the fuck va al mio capo, perché non mi dà il giorno di ferie mercoledì, perciò martedì devo andare al concerto dei mitici Litfiba.
2: Oh.
3: E appena finito devo salire sul mio camion e andarmene a Sondrio, una tratta da Crema a Sondrio. Ritorno ai vecchi tempi, quando 20 anni lo facevo come niente, ma adesso ne ho 50, riuscirò.
2: Però ci vai contento comunque al concerto, cioè vai a lavorare contento perché hai visto i Litfiba.
0: Capito, cioè poi quello ti fa passare tutto, ma poi due caffettoni belli lunghi, pesanti, con tanta caffeina e passa la paura. No, sono i consigli che diamo a noi stesse questi, mi sa, eh.
2: Sì, ogni tanto diamo anche questo tipo di consigli. What the fuck, perché non ho what the fuck, ci scrivono, ma solo perché sto ancora dormendo per aspettare il what the fuck official, che arriverà tra poco. Intanto ci ascoltiamo i Greta Van Fleet, Play Your Games.

0: Radio Freccia.
1: Play Your Games di Greta Van Fleet dalla nostra top 20 alle 6:52 quando arriva il momento del What the Fuck Official.
2: Oggi sportivo perché si sa sono ancora in pieno svolgimento i mondiali, partita tra Sudafrica e Canada, c'è uno spettatore che indossa la maglia della nazionale italiana, anche se lo sappiamo e noi non ci siamo qualificati. E infatti dagli spalti sono iniziati ad arrivare tutta una serie di commenti poco piacevoli, di prese in giro. Lui con una plomb, possiamo dirlo, molto poco italiana, perché era veramente composto, si è alzato, si è girato, in italiano si è letto benissimo il labiale, chiede: quanti mondiali avete vinto? Noi 4, voi 0. Mano aperta ed è partito un ma vaffanculo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Dai, che manca una manciata di secondi e saranno le 7 sfrecciate di questo venerdì. Ormai io e Lau lo abbiamo visto di partenza, perché adesso i venerdì iniziano a essere così. Cioè, tutti in macchina... Oh, prima li vedevi tristi, tutti da soli, andavano in ufficio, in fabbrica. Adesso inizi a vedere i bauletti sul tetto.
3: Ah, quelli hai visto addirittura stamattina? No, io invece sempre gente esaurita qui a Roma, questo è la mattina, cioè, ma anche quando partono secondo me sono esauriti, perché hanno tutto lo stress accumulato dei giorni di lavoro e quindi i primi giorni di partenza, quando si mettono in viaggio, li rode sempre, è così. Se d'altronde, ecco, non sarebbe Roma sotto certi punti di vista. Seconda ora delle Rock Morning Weekend Edition, torna il momento dell'informazione, quello dell'attualità, subito gli Aerosmith con Pink.

0: Le 7:04 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Si aggrava il bilancio del massiccio attacco russo di ieri su Kiev, almeno 25 i morti e 86 i feriti. Oltre 500 droni e 74 missili sono stati lanciati sulla capitale e altre città ucraine. Risponderemo, tuona il presidente Vladimir Zelensky, che chiede agli Stati Uniti la licenza per produrre Patriot. Un funzionario americano sottolinea che Donald Trump vuole che la strage insensata in Ucraina abbia fine.
0: La sospetta attentatrice di Monaco è stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania. Secondo alcune fonti citate dai media, si tratta di una persona in grado di camuffarsi in modo da sembrare un uomo. Il pacco bomba lasciato davanti a un palazzo del Principato ha ferito un oligarca russo, la moglie e il figlio.
1: E andiamo in Italia. Davanti al congresso UIL, la presidente del Consiglio Meloni ha definito le morti sul lavoro una sconfitta per tutti. Ha rivendicato i risultati del suo governo, sottolineando il tasso di occupazione più alto di sempre, evidenziando l'aumento netto in busta paga per milioni di lavoratori, annunciando la conferma della detassazione dei rinnovi contrattuali, plaudendo al salario giusto.
0: La cronaca: sarebbe stata sequestrata nell'appartamento dell'ex compagno, avrebbe reagito dopo ore di violenze e minacce, sferrando la coltellata al braccio. Questa è la versione fornita agli investigatori da Isabella Di Mattia, la 33enne arrestata per l'omicidio di Marco Pennesi a Civitanova Marche.
1: Apriamo la pagina sportiva con il tennis. A Wimbledon oggi, non prima delle 15, torna in campo Sinner contro l'americano Jenson Brooksby. Intanto è poker azzurro: Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Jasmine Paolini e Lorenzo Sonego volano al terzo turno. Fuori nel femminile, Tyra Grant.
0: Per il calcio, tre le partite in programma per i sedicesimi di finale. Spagna-Austria è terminata 3-0, Portogallo-Croazia 2-1, Svizzera-Algeria 2-0. Per il momento, per quanto riguarda l'informazione, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Adesso il meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore è con anticiclone su quasi tutta Italia. Sarà un venerdì con cielo sereno poco nuvoloso, mentre all'estremo sud durante il pomeriggio tra Basilicata, Calabria, Sicilia e parte di Sardegna scoppierà qualche temporale. Altrove più sole, con temperature al centro-nord in aumento, di nuovo locali punte di 33-34 gradi. Maggiori dettagli sulla app gratuita di Trevi Meteo.

0: Oasis, Let There Be Love, i fratellini che a noi stanno sempre molto simpatici, certo. Anche perché abbiamo appena chiuso il WTF, si sa che l'origine è quella. Ma a proposito di cose che si chiudono e si aprono, in questa settimana, dove ovviamente noi non eravamo in onda, si è chiuso il mese di giugno, si è aperto quello di luglio, ragazzi.
1: Esatto, esatto, e il mese di luglio porta come tutti i giorni anche le giornate mondiali, e a quanto pare oggi è la giornata internazionale senza sacchetti di plastica, ovvero un'iniziativa annuale volta proprio ad eliminare ovviamente l'utilizzo dei sacchetti di plastica monouso, perché lo sappiamo insomma quanto inquinano, molto spesso si continuano a buttare soprattutto nelle falde acquifere, nel mare, quindi ecco, va da sé che questo comunque crea quell'inquinamento che ci fa tanto schifo.
0: Ma anche perché poi si sa, purtroppo noi funzioniamo in una maniera molto semplice, cioè estate, luglio, caldo, mare, oh, tartarughe marine belline, boom, foto della tartaruga marina con la testa in un sacchetto di plastica che non dovrebbe stare nell'habitat delle tartarughe marine. Ecco, la cosa che forse servirebbe ricordarci è che le tartarughe marine mettono la testa nei sacchetti di plastica non solo a luglio, quando anche noi ci ricordiamo che il mare c'è, è bello e ci rinfresca, però io non ho capito, luglio deve essere veramente un mese dove bisogna fare attenzione alla plastica, anche perché tutto il mese è il Plastic Free July, quindi questa iniziativa che è nata una decina d'anni fa ormai, volta a sensibilizzare contro la plastica monouso, gli sprechi, l'inquinamento, la dispersione nella plastica dell'ambiente, tutte queste cose che noi diciamo con questo tono come se ormai dovessero essere trite e ritrite, ma forse se siamo ancora qui a parlarne non lo sono.
1: Non è assolutamente scontato, hai detto bene, infatti se ne parla comunque a luglio perché, lo dicevamo prima, tantissime persone si riversano nelle spiagge, quindi va da sé che bisogna prestare un minimo di attenzione e di rispetto verso ciò che ci circonda. Arriva Noah Kahan con i Doors.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
5: Radio Freccia.
6: 17 sfrecciati, nella nostra mattina assieme si parla anche di attualità e nonostante in questi giorni sembra che forse l'emergenza sia leggermente più contenuta, ma abbiamo subito nelle scorse settimane un'ondata di caldo veramente anomala che ha riaperto il dibattito in merito ai condizionatori, perché sono ormai il 56% le abitazioni private che hanno un condizionatore e il numero è destinato a salire, ma nel pubblico, soprattutto per esempio per quanto riguarda le scuole, il 90% delle scuole in Italia, dove si fa la maturità, dove si vive

0: Caldo anomalo, ondate di calore estremo, lo abbiamo vissuto in queste ultime settimane e per tanti l'unica soluzione è stata quella di accendere il condizionatore per chi ce l'ha, perché dicevamo ci sono il 56% delle famiglie in Italia che hanno installato l'aria condizionata in maniera differenziata ovviamente tra le regioni, con costi non indifferenti per farlo, anche qui potremo poi indagare, ma la questione riguarda molto spesso anche il pubblico, quindi le scuole, gli uffici, i comuni. Soprattutto ci si è concentrati sulle scuole, ma proprio perché l'allarme arrivava anche dalla Francia, per esempio, visto che anche lì tante scuole non hanno l'aria condizionata, si era pensato di non far svolgere le prove di maturità il pomeriggio. Allo stesso modo tanti studenti italiani dicono ma il 90% delle scuole in Italia non ha l'aria condizionata, ma noi siamo costretti a venire.
1: Esatto, poi se andiamo a vedere un po', sempre dati alla mano, quella che è la condizione, quella che è la situazione

In tutto lo stivale praticamente le differenze territoriali sono significative, perché è vero che la stragrande maggioranza delle scuole non ha possibilità di mettere dei condizionatori, però a quanto pare le Marche sono la regione messa meglio da questo punto di vista, perché hanno impianti di condizionamento in oltre il 30% delle scuole, grazie proprio a degli investimenti fatti da parte della regione dopo il periodo del Covid. Seguono alle Marche la Sardegna per il 16,52% di scuole con gli impianti, il Veneto successivamente con l'11,03% e poi l'Emilia-Romagna con il 9,5%. Ultime tra le regioni abbiamo il Lazio per un 2,35%, la Campania per un 4,40% e infine la Basilicata per un 4,47%. Queste sono le regioni con la presenza più carente di condizionatori. Ovviamente le motivazioni le sappiamo benissimo, sono legate ai fondi, ma ne parliamo più tardi.

E stiamo parlando di attualità con voi al 366-6634466, arrivano già tantissimi messaggi, in particolar modo tocchiamo l'argomento degli impianti di condizionamento all'interno delle strutture scolastiche in questo caso. Abbiamo poi allargato per quanto riguarda la parte privata, quindi per quanto riguarda le vostre case. Ecco, prima dicevo che il problema sostanziale per cui tantissime scuole non installano i condizionatori, ovviamente legato ha una mancanza di fondi, però non è soltanto questo il problema, perché abbiamo a che fare anche con una problematica legata alla struttura stessa, perché tantissime delle scuole, lo sappiamo bene, sono state costruite prima del 1976 esattamente. Perché questa data in particolare? Perché quest'anno in particolare? Perché il problema del caldo nelle scuole era meno sentito ovviamente prima, dato che le temperature più alte si avvertivano nel periodo dell'anno in cui le scuole erano già state chiuse. Poi dagli anni 80, sia in Italia che in Europa, la temperatura media è aumentata di

0: circa lo 0,5% di gradi centigradi ogni 10 anni. Quindi questo significa che oggi le ondate di calore e gli aumenti delle temperature arrivano diverse settimane prima a scuole ancora aperte. Quindi ecco, ovviamente le strutture sono vecchie e va da sé che il problema si pone.
1: È uno dei tanti punti su cui stanno andando anche i nostri sfrecciati al 366-663-4466. Tra poco sentiremo un po' di messaggi che ci raccontano in tutte le regioni come si sta affrontando questo problema. Dall'altro lato bisogna anche parlare però di rete elettrica, che in tanti casi non regge alle richieste, soprattutto legate ai condizionatori, tant'è che per esempio su Milano lo vediamo, c'è corrente che salta quotidianamente, anche nell'Interland corrente che magari sta via per una mezz'ora, un'ora, proprio anche nelle fasce serali, quando la gente prima di andare a letto accende i condizionatori.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 7:33 sfrecciati, ragionando in merito alla questione condizionatori, soprattutto nei luoghi pubblici, ci arriva anche un vocale. Noi forse abbiamo tralasciato di pensare proprio ai più piccoli. Buongiorno.
2: Buongiorno ragazze. Buongiorno. Nella scuola materna dove va mio nipote non c'è il condizionatore. Lui ha avuto scuola per tutto giugno e diciamo che le maestre hanno optato per farli andare di più in giardino nelle ore più fresche e con delle piscinette piccoline li hanno tenuti al freddo. Esco così, ma questa cosa non è giusta per niente. Al BB.
3: Eh sì, queste sono soluzioni appunto che cercano di trovare magari le maestre o comunque il personale che si trova in queste condizioni e è la prova questa che è una problematica che appartiene a tutte le strutture pubbliche scolastiche, quindi dalla scuola dell'infanzia fino alle superiori.

0: Tantissimi messaggi al 366-6634-66. Stiamo parlando di impianti di condizionamento, in particolar modo all'interno delle scuole. Ivan da Milano ci scrive: si vede che per tenere la potenza dei milioni di condizionatori d'aria di tutta Italia bisognerebbe rifare e rimodernizzare tutto l'impianto elettrico, che secondo me ormai è obsoleto. Ecco, questa è un'altra delle problematiche. Dicevamo, il fatto che le scuole da un punto di vista architettonico ormai sono vecchie, quindi logicamente gli impianti stessi sono vecchi, per cui ci vorrebbe tantissimo tempo per installare dei condizionatori appropriati. Buongiorno Diego.
1: Buongiorno, io lavoro nel settore. Posso dire che col PNRR si è persa una grandissima occasione, perché in fase

0: di ristrutturazione erano sono incentivate, erano incentivate. Le pompe di calore, che sono uno strumento che sono in grado, rimane incentivate per il caldo, ma sono in grado di fare sia il caldo che il freddo, e gli impianti, nonostante tutto, molti non sono stati adeguati per in tal senso. Potevano montare un generatore che facesse caldo freddo con l'impianto adeguato. La scuola, visto che comunque le temperature si stanno sempre più alzando, poteva munirsi di queste cose.
1: La scuola, come anche i privati, perché poi ci scrivono anche da Torino, per esempio. Nicola ritorna su quella questione del quanta energia elettrica, che rete serve per sostenere tutti questi condizionatori. Lui dice: a Torino sono spuntati gruppi elettronici sparsi, elettrogeni sparsi qua e là. Abbiamo una rete elettrica datata a 50 anni e poi vogliamo gli elettrodomestici su ruote. Lui ironizza, però effettivamente il problema è anche quello.
2: Esattamente, poi ci sono altri modi anche per ovviare a questo problema. Ad esempio, uno potrebbe essere quello di introdurre dei sistemi per schermare il sole, quindi non sempre il condizionatore, no? Quindi ad esempio vele ombreggianti, pergolati, piante, tende e protezioni solari per le finestre. Questo un pochino risolverebbe il problema da un punto di vista di progettazione architettonica.

0: Intanto al 366-6634-66 si stanno ipotizzando anche delle soluzioni relative alla questione condizionatori, caldo eccessivo. Buongiorno.
1: Senatore, buongiorno. Un sacco di calore per raffreddare le case, chiaramente, e io abitando a Milano, avendo un sacco di condizionatori intorno, si sente tanto, senza contare che la soluzione c'è, basta mettere gli alberi che coprono, che fanno ombra. Il problema è che si stanno togliendo tutti gli alberi per farle ciclabili e quindi c'è sempre meno zona ombreggiata, sempre meno viali alberati, sempre meno fresco.
0: Eh sì. Che è la stessa cosa che ci diceva anche Giulia, ci ha mandato anche lei un vocale dove ricorda che in tante città dove la piantumazione di alberi è stata fatta con cognizione di causa, in alcuni punti si riescono ad abbattere le temperature anche di una decina di gradi. Vero, buongiorno.
2: Ciao Sfrecciati, secondo me il condizionatore negli edifici pubblici che purtroppo non lo hanno, come scuole, biblioteche, uffici, è un palliativo che non risolve la situazione, perché è inutile avere un condizionatore moderno in un edificio anni 60 con le finestre che si chiudono male e i muri di cartongesso. Sarebbe molto più importante fare una politica edilizia per coibentare, avere nuovi edifici a norma, e questo spesso eviterebbe anche il condizionatore, soprattutto in certe zone geografiche. Mettere i condizionatori in un edificio vecchio è come avere un ventilatore, serve a poco. Poi tra niente e qualcosa, meglio qualcosa. Ciao a tutti, Daniele da Triuggio.
3: E quindi torna il discorso che il problema spesso è strutturale,
0: esattamente,
3: no?
0: Tanti ci hanno anche suggerito, beh, ma dove sta il problema? Basta mettere dei pannelli solari sul tetto delle scuole e così almeno quelle non andrebbero a pesare sulla rete elettrica. Vero, ricordiamoci che molto spesso il tetto delle scuole non sta su.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.50, chiudiamo questo momento di attualità con un ultimo dei vostri messaggi. Buongiorno Chiara.
2: Buongiorno, sono Chiara. Meglio assolutamente che non ci siano i condizionatori, perché tanto non li sanno usare. Oh. Nel senso che i medici raccomandano che il gap di differenza tra la temperatura esterna e quella interna non superi i 5 gradi. Invece vengono tenuti a delle temperature assurde, ovunque si vada. Io personalmente mi devo portare dietro il giacchetto perché fa freddo in una maniera pazzesca. Tutto ciò fa molto male alla salute.
1: Vero. Beh, però
3: c'è un fondo di verità. Quando l'aria condizionata è troppa, fa male all'ambiente, ma fa male anche a noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Le 8 in punto sfrecciati, yes. Caffettino alla mano, cornetto, cappuccio, quello che volete, a noi va bene tutto, colazione o magari anche già meeting col capo, perché voi siete di quelli che sfruttano la mattina per fare queste rotture.
6: Alle 8.
5: Le 8, però ci sta bene comunque, noi ancora un paio di orette da passare assieme, se avrete bisogno ci sarà anche la nostra psicologa scortese, ma prima, proprio in quest'ora, arriva la nostra Elena Tech.
7: Esatto, in questa terza ora delle Rock Morning Weekend Edition che vede lei protagonista tra pochissimo, ma prima di tutto arriva il momento ricerchina, che lo sappiamo, voi lo amate tantissimo, e subito dopo la nostra Elena Tech un altro momento che adorate, ovvero quello delle dediche e richieste. Quindi lo dico sempre, cominciate a scaldare i motori già da adesso. 366 663 4466 sono queste le coordinate per continuare ad interagire con noi fino alla fine di questa mattinata insieme. Tra pochissimo tornano le news, subito un po' di Rage Against the Machine.

0: 18 e 6 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Si aggrava il bilancio del massiccio attacco russo di ieri su Kiev. Almeno 30 i morti e 86 i feriti. Oltre 500 droni e 74 missili sono stati lanciati sulla capitale e altre città ucraine. Risponderemo, tuona il presidente Vladimir Zelensky, che chiede agli Stati Uniti la licenza per produrre i Patriot. Un funzionario americano sottolinea che Donald Trump vuole che la strage insensata in Ucraina abbia fine.
0: La sospetta attentatrice di Monaco è stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania. Secondo alcune fonti citate dai media, si tratta di una persona in grado di camuffarsi in modo da sembrare un uomo. Il pacco bomba lasciato davanti a un palazzo del Principato ha ferito un oligarca ucraino, la moglie e il figlio.
1: E andiamo in Italia. Davanti al congresso UIL, la presidente del Consiglio Meloni ha definito le morti sul lavoro una sconfitta per tutti. Ha rivendicato i risultati del suo governo, sottolineando il tasso di occupazione più alto di sempre, evidenziando l'aumento netto in busta paga per milioni di lavoratori, annunciando la conferma della detassazione dei rinnovi contrattuali, plaudendo al salario giusto.
0: A Catania la polizia ha fermato un trentenne che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna, l'avrebbe picchiata violentemente, avrebbe tentato di strangolare mentre la donna era collegata in videochiamata con alcune amiche. Il padre dell'uomo, lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva accoltellato in strada l'ex moglie sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche.
1: Apriamo la pagina sportiva con il tennis. A Wimbledon, oggi, non prima delle 15, torna in campo Sinner contro l'americano Gian

tutta Italia sarà un venerdì con cielo sereno poco nuvoloso, mentre all'estremo sud durante il pomeriggio tra Basilicata, Calabria, Sicilia e parte di Sardegna scoppierà qualche temporale. Altrove più sole con temperature al centro-nord in aumento e di nuovo locali punte di 33-34 gradi. Maggiori dettagli sull'app gratuita di Trevi Meteo.

0: È arrivato il momento, quello che voi aspettate sempre in trepidante attesa, yes. Dove diamo un barlume di speranza a tutti quei ricercatori che fuggono all'estero, la fuga dei cervelli. Evidentemente quelli che poi scrivono e da cui peschiamo noi sono quelli che rimangono, e vabbè, sono quello che sono. Però oggi secondo me gli interessa due volte, perché questa ricerchina, sì, riguarda anche un tasto molto dolente del what the fuck, cioè quelli che si piazzano quando guidano sulla corsia centrale dell'autostrada.
1: Perfetto, tocchiamo l'argomento viabilità, che appunto ai nostri sfrecciati piace tantissimo. Quindi, secondo diversi studi, studi comunque basati sulla psicologia della guida, chi tende a occupare inutilmente la corsia centrale dell'autostrada spesso lo fa per abitudine, per insicurezza o per ridurre il numero di decisioni da prendere durante il viaggio. Quindi della serie, non sai che pesci prendere, non sai se andare a destra o a sinistra, anche, cioè in autostrada dovresti andare dritto in teoria, quindi ti piazzi in mezzo. Però va da sé che comunque, cioè, ci sono tantissimi che lo fanno, infatti questa roba crea comunque disagio, traffico e chi più ne ha

0: Infatti Dante Alighieri ci ha riempito un girone, c'è gli ignavi, quelli che non sanno da che parte andare, da che parte stare. Infatti erano tantissimi nella Divina Commedia. Ecco, senza arrivare a queste reference, come direbbero quelli bravi, un po' più auliche. Però anche lì, cioè, ti stuferai prima o poi di stare esattamente in mezzo alle corsie.
1: In mezzo alle corsie. Allora, tantissimi lo fanno perché hanno paura delle macchine che si mettono in autostrada attraverso le corsie di accelerazione. Quindi dicono: sai che ti dico, anziché fare quella cosa che ovviamente quando arriva la macchina o accelero perché giustamente hai la precedenza, oppure magari mi metto sulla corsia centrale, io rimango lì. Comunque, per indecisione, come dice la scienza,
0: allora mettiti in terza corsia direttamente, 150 e vai, così sicuro non hai il problema di chi si mette.
1: Mamma mia, aiuto.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Radio Freccia.
4: Le 8:18 Rock Morning Weekend Edition con Juliet Lau fino alle 10. Noi lo sappiamo che quando tocchiamo questi argomenti relativi alla viabilità voi vi accendete, vi fomentate, ecco, per esempio c'è Michele che ci scrive, Michele da Udine: sono in viaggio in autostrada sulla corsia centrale verso Conegliano, ecco, quindi c'è, ha visto lo sfrecciato di turno che può veramente dare adito alla nostra ricerchina, c'è, eccolo,
5: ovviamente
4: lui, in
5: c'è.
4: Corsia centrale.
5: Ma ovviamente c'è anche la nostra Elena Tech tra pochissimo, perché è stata che si avvicina, vuol dire anche una serie di pubblicità che ci arrivano dai social, dal mondo della tecnologia, per tutti quei gadget che ti svoltano l'estate. Il punto è vero, non è vero, che criterio bisogna utilizzare nella scelta? E allora tra pochissimo c'è lei proprio per questo.

0: L'appuntamento con la tecnologia ovviamente è marchiato la nostra Elena Tech. Buongiorno.
1: Ciao Elena.
2: Buongiorno a tutti e buon venerdì mattina. Allora, non so come abbiate intenzione di affrontare l'estate, ecco, però vorrei consigliarvi qualche gadget tech, diciamo, che potrebbe, insomma, aiutarvi in questi periodi di vacanza, ma anche di calore. Insomma, in generale, secondo me, viste le alte temperature, potrebbe essere una buona idea affidarsi a uno di quei dispositivi per il raffrescamento portatili. E cosa intendo con questo? Intendo che non ci sono solo i classici ventilatorini che trovate un po' dappertutto, no? Quelli che magari ormai si ricaricano con l'USB-C e non più a pila, ma ci sono anche dei mini raffrescatori che potete agganciare dentro la camicia. Ce n'è uno in particolare che si può mettere addirittura sul colletto dietro della camicia, quindi uno se lo aggancia al collo e ti raffresca grazie a una piastra raffreddata che ha due parti che si raffreddano alternativamente, dandoti così l'impressione che il fresco sia una cosa nuova, no? Insomma, raffrescano la pelle in maniera alternativa, prima un pezzo e poi l'altro, in modo da darti un raffrescamento sempre ricaricabile con l'USB-C. Lo stesso sistema funziona anche con, diciamo, dei raffrescatori che uno può appoggiare al collo. L'idea è sempre di una piastra che viene raffreddata grazie a un ventilatorino interno e che vi dà particolare frescura. A parte i raffrescamenti, direi che da portare in vacanza sono delle cose interessanti, innanzitutto gli ebook reader, quindi i lettori di libri elettronici, di, insomma, libri che potete portarvi in giro dentro un piccolo tablet che ha un display in e-ink, si chiama, che è una tecnologia particolare che non affatica la vista e che in generale è molto comodo, perché se siete degli avidi lettori magari potete portarvi 20 libri nello spazio, insomma, di un libro solo. Non so, li avete mai provati?
1: No, io no, personalmente sono un amante della carta, ancora della carta stampata.
0: Nel mio caso invece sfondi una porta aperta, perché me l'hanno appena regalato, quindi mi interessa. Allora facciamo così, Elena, stai con noi, il tempo di una canzone di Kings of Leon, e siamo di nuovo con te.

0: Pyro dei Kings of Leon, che ci riportano in collegamento con la nostra Elena Tech, con cui stavamo parlando di gadget tecnologici per l'estate, giusto Elena?
1: Esatto, sì. Altri consigli che vi do sono: se magari andate spesso in spiaggia o in piscina e vi dà fastidio portarvi lo smartphone perché magari non so, avete paura che ve lo rubino o cose del genere, potreste dotarvi di un dispositivo indossabile che abbia l'NFC. E in qualche caso anche le SIM. Per esempio ci sono degli smartwatch, quasi tutti hanno l'NFC. L'NFC vi permette di pagare anche se non avete lo smartphone con voi. Quindi come voi arrivate con lo smartphone e il vostro wallet, che sia di Apple o di Google, e lo appoggiate sul POS, potete trasferire insomma le vostre carte sul vostro diciamo smartwatch, quindi il vostro orologio smart, oppure su un anello smart. Addirittura ci sono degli orologi che sembrano analogici in tutto e per tutto, però hanno dentro comunque questo chip NFC che può essere configurato, quindi potete andare, non so, in spiaggia e avere solo quello. Se volete ricevere anche le notifiche, le chiamate, potete prenderne uno di smartwatch che ha all'interno un eSIM e quindi in questo caso potete essere raggiunti anche telefonicamente. Altre cose interessanti sono i tracker Bluetooth, che stanno cambiando un po' la vita alle persone che viaggiano spesso, perché mettono questi localizzatori all'interno delle valigie, negli zaini, alcuni anche attaccati al passaporto, li collegano al proprio smartphone e così possono localizzarli in qualunque momento, in qualunque posto si trovino. Molto comodi se imbarcate la valigia e volete essere sicuri di sapere dov'è una volta che scendete dall'aereo, nel caso anche in cui ve l'abbiano persa, insomma, che non è da escludere. E l'ultima cosa che vi consiglio sono gli adattatori multipresa, che adesso sono diventati particolarmente smart. Se andate in un posto con le prese diverse, questi adesso hanno all'interno addirittura le USB, quindi voi vi portate il cavo e collegate direttamente quelli, non più la spina.
2: Mamma mia.
0: Oh, comodo questo.
2: Bello. Sì. Questa è una bella svolta. Elena, allora, grazie mille per essere stata con noi anche oggi. Di sicuro abbiamo la lista della spesa che si è allungata ulteriormente. Appuntamento con te a venerdì prossimo.
0: Grazie Elena, ciao.
1: Ciao.

0: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
1: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Radio Freccia.
7: 8:37 sfrecciati, salutiamo la nostra Elena Tech. Lei ogni volta è responsabile delle nostre spese in lungo e in largo per l'internet quando ordiniamo cose. Mia. Però adesso è arrivato un altro momento, che è questo qua. Dediche richieste. E voi già siete partiti dalle 8 di questa mattina con le vostre dediche richieste, continuate così al 366-663-4466, mi raccomando non canzoni rock, non dedicate a voi, non dedicate a noi, per il resto date spazio alla vostra fantasia. Intanto Two Princes, Spin Doctors.

0: richieste al 366-63-4466. Ne sono arrivate effettivamente un po' di tutti i tipi, ma come piace a noi, per esempio, anche dediche richieste di ascoltatori molto giovani. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao sfrecciati, io sono Alessandro e oggi è il mio compleanno.
0: Auguri.
2: Vorrei ascoltare Beat It di Michael Jackson, perché sono molto appassionata e la vorrei dedicare alla mia zia, che anche lei piace molto.
0: Ah, ciao. Brava la zia.
1: Dai.

0: pezzone questo, uno dei più famosi, ma sì, possiamo dirlo, forse anche uno dei più belli.
1: Eh sì, è vero, vero, è partito bene il ragazzo comunque. Maria Ausilia ci scrive: buongiorno ragazze, sono Maria da Cagliari, dedico alla mia amica Tiziana, la rossa più bella del mondo, anima e cuore di Serena Brancale.

0: ti dedico.
1: Eccolo lì.
2: Suona neomelodico?
1: Anima e core. Non è esattamente il nostro, il neomelodico, ma vabbè, su via, dai. Buongiorno, Alberto.
2: Buongiorno, Alberto.
3: Vorrei dedicare a mio marito Michele il profumo di Gianna Nannini per dirgli che per me lui è sempre il top.
2: Oh!
0: Voglio il tuo profumo!
1: In un'estate caldissima con i mondiali in corso a non riportarci a quelle notti magiche, ha scelto altro. Brava, per fortuna.

0: I Queens of the Stone Age su Radio Freccia, che dobbiamo mettere da parte per far spazio alle vostre dediche e richieste.
1: Buongiorno a tutti. Sì. Io vorrei dedicare a mia figlia Sara la canzone Dove si balla di D'Argento Amico, perché poi oggi pomeriggio andremo a vedere i Florence and the Machine. E allora sì che si ballerà.
0: Bello.

0: bello, ci serve questa carica effettivamente. Poi bello anche portare i più piccoli, i più giovani a iniziare a scoprire i primi concerti, ci piace.
1: Florence, che prima o poi riuscirò ad andarli a vedere, spero.
0: Quale? Che poi dici, ce li hai fuori casa? No, niente. Ma tutto non si riesce a fare. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao Sfrecciati, ho parlato con il mio amico Giuseppe che mi ha appena detto che non lo sa. Quindi io gli dedico Pippo non lo sa del trio Lescano.

0: Mamma mia.
1: Io volo, io sto volando, meravigliosa. Ci scrivono, ciao sprecciati, sono Pietro da Milano, vorrei dedicare a quella dormigliona di mia sorella Early in the Morning di The Gap Band.

0: poi è il classico, esatto, delle persone dormiglione o comunque non particolarmente mattiniere che danno per scontato che quando tu parli di sette sono sempre le sette di sera. Ci hai mai fatto caso?
1: Sì, sì, sì, io ero una di quelle, per esempio, prima di venire qua. Sì, sì, quando dice le sette, va alle sette di sera, ovvio, perché la mattina nemmeno ho la forza di aprire gli occhi.

0: Radio Freccia.
1: Ultima dedica richiesta alle 8:52 ed è questa. Buongiorno.
2: Buongiorno stressati, alla mia amica Claudia vorrei dedicare Siamo una squadra fortissimi di Checco Zalone, perché un po' di tempo fa una coppia di amici ci ha chiesto di unire le nostre forze per fare il servizio fotografico al loro matrimonio. Sì. E quando hanno visto il risultato sono rimasti molto contenti, per cui dai, sembriamo quasi due che sanno quello che stanno facendo.

0: Ecco, forse questo no, soprattutto a matrimonio.
1: Ecco, assolutamente, però magari vedi, hanno scoperto un talento, quindi io un consiglio ve lo darei, quello comunque di iniziarci pure a guadagnare, non sia mai comunque, vedi, ogni tanto a qualche matrimonio scatti qualche foto. Le dediche e richieste tornano domani, intanto arriva Paul McCartney.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Le 9 in punto sfrecciate in quella di Radio Freccia nel Rock Morning Weekend Edition, per la precisione, con Lau e con Juliet, ma ovviamente fino alle 10 assieme. Ah, perché non ve lo ricordavate? No, sai, abbiamo dato un po' di punti fermi. Abbiamo chiuso, sì. Ma ve lo ricordate che fino alle 10 siamo assieme? Sì.
5: Ah, giusto. Ok, no, stavo ancora pensando al tonno con le cozze e le olive per il gatto io. No, perché vabbè, fuori onda, insomma, facciamo la lista della spesa.
4: Quando ti arrivano le mail che ti dicono guarda che c'è lo sconto, tu già devi comprare comunque queste cose perché devi far scorta per l'estate, che non ti butti. E Lau stava sentendo tutti i gusti delle varie bustine che il mio gatto si mangia e fa, ah, ma per il gatto.
5: Eh sì, che dici, le mangeresti tu? Comunque vabbè, in quest'ultima ora torna l'appuntamento con la nostra psicologa scortese. Tra pochissimo però le news, subito un po' di Led Zeppelin.

0: 9:06 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Mentre si contano le vittime di un nuovo attacco di Mosca sulla regione di Sumi, che ha provocato almeno 4 morti, tra cui una bambina, si aggrava anche il bilancio del massiccio raid di ieri sull'Ucraina. Almeno 30 i morti e 86 i feriti. Risponderemo, tuona il presidente Volodymyr Zelensky, che chiede agli Stati Uniti la decenza per produrre i Patriot. Un funzionario americano intanto ha sottolineato che Donald Trump vuole che la strage insensata in Ucraina abbia fine. Cambiamo argomento. Davanti al congresso UIL, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito i morti sul lavoro una sconfitta per tutti, ha rivendicato i risultati del suo governo, sottolineando il tasso di occupazione più alto di sempre, evidenziando l'aumento netto in busta paga per milioni di lavoratori, annunciando la conferma della detassazione dei rinnovi contrattuali, plaudendo al salario giusto. Voltiamo pagina. Villa Taverna a Roma, il ricevimento per la festa dell'indipendenza americana. Dopo lo strappo tra Trump e Meloni e nel giorno in cui il tycoon torna all'attacco della NATO e dell'Italia, i due vice premier Salvini e Tajani hanno parlato di un'amicizia tra USA e Italia più forte di qualsiasi polemica. Così anche l'ambasciatore americano Fertitta. Andiamo all'estero. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla, Teheran, in vista dei funerali. Il corteo funebre ufficiale inizierà domani e si concluderà con la sepoltura a Mashhad il 9 luglio. Passiamo allo sport. Il tennis a Wimbledon oggi, non prima delle 15, torna in campo Sinner contro l'americano Jason Brooksby. Intanto è poker azzurro, Berrettini, Cobolli, Paolini e Sonego volano al terzo turno, mentre nel femminile è stata eliminata Grant. Calcio, sedicesimi di finale dei mondiali, Spagna-Austria 3-0, Portogallo-Croazia 2-1, Svizzera-Algeria 2-0. È tutto per questa edizione, vi lascio con il meteo più tardi.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nico Sacchiodetto.

0: belli potenti anche loro. One Republic, sì. Love Runs Out. In realtà, a proposito di cose che run, che corrono, sta facendo il giro dei social un video che riguarda un cantante che non è particolarmente magari affine alla nostra programmazione. Si tratta di Harry Styles, ex One Direction. Ma che ha fatto una cosa che ha fatto sorridere molti, perché dobbiamo dirlo, in tanti ci ritroviamo. Cioè, lui, immaginatevelo, sì, sul palco, nel mezzo di un concerto, classiche cose che fanno, corrono avanti e indietro, lui prende, inizia a correre per tutta la passerella del palco che va fino in mezzo al parterre, arriva in fondo e torna indietro di corsa. Perché? Perché si è dimenticato il microfono!
1: Lo strumento di base, cioè un cantante che si dimentica il microfono, capita tutti i giorni, no? Mi pare ovvio, è come se noi cominciassimo a parlare a microfoni spenti.
0: Uguale.
1: Cioè, uguale, la stessa identica cosa. No, però bellissimo, perché veramente me lo immagino lì, tutto fomentato, che corre sulla passerella per andare in braccio ai suoi fan, e poi niente, praticamente parte la prima strofa così e lui non la canta. Però è il pubblico in quel caso che poi ovviamente la porta avanti la canzone.
0: Ma sì,
1: cioè, magari con un microfono.
0: Hanno capito tutti, cioè, lui si è messo a ridere per prima, quindi era palese che si fosse dimenticato un pezzo. In tanti poi commentano anche sui social: beh, ma non ci si potrà ricordare sempre tutto. Ed è lì che vi vogliamo, cioè tutte quelle cose, perché a tutti succede, cioè il classico

0: classico: scendi per spostare l'auto, esci senza le chiavi. Oppure, che ne so, dici devo portare fuori la spazzatura, esci e ti dimentichi le chiavi del locale spazzatura o direttamente la spazzatura in casa. Cioè, quante volte è successo?
1: Spesso e malvolentieri soprattutto, ecco, quella lì delle chiavi che devi uscire magari a prendere qualcosa in auto, ecco, questo succede spesso. Io magari faccio più giri per portare, che ne so, varie buste, pacchi in casa. La seconda volta che io riscendo per andare a prendere le buste, puntualmente io mi dimentico le chiavi della macchina, prendo soltanto quelle di casa e per fortuna prendo quelle di casa.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Sono arrivati gli

0: incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Radio Freccia.
6: Le 9.20, ancora Rock Morning Weekend Edition con Juliet Lau fino alle 10. In questa trasmissione oggi si parla anche di dimenticanze, per esempio di roba tipo questa.
7: Buongiorno. E quante volte entriamo in una stanza, ci blocchiamo in mezzo alla stanza e rimirando l'altissimo pensiamo: che cazzo sono venuto a fare?
6: Perché diciamo appunto le cose che ci dimentichiamo, no? Magari esci per andare in macchina, poi lasci le chiavi della macchina
8: a
6: casa.
8: Ma poi parliamo anche del quando stai facendo la valigia. Inizi a lasciare tutte le luci di casa accese perché vai da una stanza all'altra e puntualmente ti dimentichi quello che dovevi portarti dietro per metterlo in valigia.

0: Significant Say No, dacci oggi il nostro Lenny Kravitz quotidiano, e infatti lo abbiamo fatto, ma ho anche capito che siamo tutti più o meno sulla stessa barca quando si parla di dimenticanze, sì. Perché qua sta arrivando veramente un po' di tutto. Giulia, omonima, buongiorno Radio Freccia. Meno di un mese fa il mio fidanzato si è presentato al lavoro in pigiama senza rendersene conto e dire che era anche un sogno ricorrente che aveva.
1: Un nostro eroe proprio. Io di questa cosa mi ricordo, per esempio, una compagna di classe che se lo metteva rimaneva appositamente in pigiama, però sopra si vestiva. Invece questo no, è andato proprio con la mise, capito? Proprio da casa, direttamente, notturna. Buongiorno.
2: Buongiorno, sfrecciati. La meglio però è quando devi consegnare un pacco, te lo scordi e poi te lo ricordi dopo 37 chilometri e ne devi fare altri 37 per tornare indietro.
1: Brutto, brutto col caldo, poi magari sei stanco dal lavoro, vuoi tornare a casa, vuoi staccare, invece no, quel pacco lo devi consegnare assolutamente.
0: Beh, altra scena classica, Gaia dice la lista della spesa a casa e tu al supermercato che cerchi di ricostruire, dici ma mi servirà quello, e puntualmente compri tutte le cose che poi già avevi in casa, quelle che ti servivano invece rimangono lì, belle belle sullo scaffale.
1: Sì, succede spesso questa cosa anche a me, di solito però adesso ce l'ho sul cellulare la lista della spesa, questo succedeva più che altro quando la scrivevi su un pezzo di carta comunque. Buongiorno.
3: Buongiorno Juliet, buongiorno Lau,
1: sì,
3: Giovanni,
1: buongiorno a lei.
3: Il panettiere di crema.
1: Ok.
3: Io facendo il panettiere esco presto di notte per andare a lavorare. Una notte sono uscito, esco, chiudo la porta e mi dimentico le chiavi all'esterno. Ho chiuso tutti in casa, non poteva uscire più nessuno. Mi hanno chiamato verso la mattina, ho dovuto piantare il lavoro e andare a salvare,
1: liberare, detto bene,
3: il resto della mia famiglia. Ciao sfrecciati, buona
1: a
3: giornata.
1: A salvare, poveri cristi, dentro questa casa proprio.

0: Get on your boots, U2 e le vostre dimenticanze che arrivano copiose al 366-634-466, tipo questa?
1: Una mattina ho portato il cane fuori, rientrando mi sono reso conto di avere due scarpe diverse, okay. Per cui prima di andare in ufficio ho detto cacchio, mi sono cambiato e sono andato in ufficio. Una volta lì il collega mi fa, ma hai due scarpe diverse?
0: Niente.
1: E tra l'altro uno è lo stivale, l'altro è una sneaker.
0: Niente, non è bastato uscire con il cane, anche in ufficio con le scarpe diverse.
2: Com'è che si dice? Errare umano, però perseverare diabolico. Certo. Già buona infatti. Che non abbia lasciato il cane al parco in tutto questo.
0: infatti
2: Cecilia povero. Da Torino è me in un'altra versione, in un'altra città, ma è me. Vogliamo parlare di quando fai il giro della rotonda 5 volte perché non ti ricordi dove stavi andando?
0: Mia, signora mia, no entro anch'io in questa categoria, dritta proprio mentre giro sulla rotonda. Buongiorno
3: Radio Feccia, sì. Sono Massimo da Bologna. Recentemente ho partecipato con altre persone, degli allievi, a un meeting nazionale di Brazilian Jiu-Jitsu. Arrivo lì, avevo dimenticato il gi, ovvero il kimono da Jiu-Jitsu. Va bene.
0: Quando è un po' come Harry Styles che si è dimenticato il microfono sul palco, capito? Cioè gli strumenti del lavoro.
2: Non era una cosa essenziale, no, assolutamente. Beh, poi ci sono tutte quelle cose dove veramente non ci sei con la testa, cioè vai alla macchinetta del caffè e pensi di prendere il caffè con non la chiavetta, ma le chiavi di casa.
0: Sì, infatti. Io spesso invece nella macchinetta del caffè a casa la faccio partire senza la cialda dentro, anche questo succede, comunque spesso, eh.
4: Ma il peggio è uscire, dimenticarsi le chiavi, sì. Tornare in casa, sì. Cercare le chiavi e non trovarle. Uh-huh. Poi tocchi una tasca, l'unica che non avevi toccato prima, e le chiavi ce le avevi già. Giro doppio,
0: questo è un classico, effettivamente.
2: Quanta pazienza, ma sai come si diceva? Sì. Dalle mie parti, chi non ha testa abbia le gambe, come dire, cammini.

0: Radio Freccia.
1: Direi che alle 9.37, dopo l'elenco di dimenticanze che abbiamo fatto, chiamare in soccorso la nostra psicologa scortese sia il minimo. Infatti lei si sta già mettendo le mani nei capelli, sta prendendo più lettini, li ha comprati con gli sconti adesso che ci sono i saldi e dice: pronti a ospitarvi tutti nel mio studio.
2: Eh sì, anche perché oggi tocca un argomento molto croccante da ogni punto di vista, proprio perché parla di bread crumbing. Lei magari ci spiegherà meglio di che cosa è, ecco, però quella cosa che più in termini estesi potrebbe essere il classico ti mollo d'estate per rivederci a settembre, proprio detto tra noi in soldoni. Poi magari in termini psicologici lei sicuramente ce la saprà spiegare meglio. Intanto arrivano i Temple of Dog con Hunger Strike.

0: Lo spoilerino l'abbiamo già fatto per quanto riguarda la nostra psicologa scortese, ma adesso c'è la sua sigla.
1: Mi dispiace, ma mi piace, sono psycho.
0: Buongiorno Scorti.
2: Buongiorno, ciao, ben ritrovati.
0: Ben ritrovata a te. Abbiamo già fatto un attimo di anticipazione, quindi questo breadcrumbing.
2: Sì, oggi parliamo di relazioni, perché con l'estate sono più frequenti alcune prassi, diciamo così. E in particolare si parla spesso di questo strano fenomeno. Magari vi frequentate per qualche mese, andate, sembra andare diciamo tutto bene, poi però arrivano le vacanze e avviene la sparizione. Nessun messaggio, nessuna spiegazione, il silenzio. E magari quando ormai vi siete rassegnati, a settembre invece ritorna alla carica con il classico ciao, come stai, come va? Come se niente fosse. Ecco, hanno dato un nome social anche a questo fenomeno, ovviamente. Viene chiamato ghosting stagionale, con la sua alternativa, cioè il breadcrumbing, letteralmente lasciare l'altra persona con delle briciole di attenzione, ecco, diciamo così. Quindi un messaggio ogni tanto, un like, una reazione alla storia, ecco, abbastanza da non far morire proprio del tutto il rapporto, ma non abbastanza da costruirne uno. Ecco, in psicologia si chiama rinforzo intermittente, è come avere una caramella ogni tanto. La spiegazione ci sembra anche piuttosto banale, questa è una strategia che permette di tenere aperta una porta, senza però entrarci mai troppo. Quindi oggi noi parliamo di questo, non so innanzitutto se vi è mai capitato, mi è mai successo, e soprattutto io vi chiederei qual è stata la scusa più assurda che vi hanno raccontato dopo essere spariti per mesi, perché qua ci divertiamo secondo me,
0: Qua potremmo tirarne fuori veramente da scriverci, non lo so, un elenco telefonico dei tempi che furono. Scorti, resta con noi, raccogliamo tutto, il tempo di Skin Purple, e siamo di nuovo con te.

0: Kin con Purple, torniamo in collegamento con la nostra psicologa Scortese. Scorti, al 366-6634-66 per esempio c'è una nostra sfrecciata che ci scrive che praticamente un cuoco le ha detto che doveva partire per lavoro in crociera e poi si è ripresentato a settembre con la scusa del lavoro.
1: Sì, questo è un po' un classico, poi dobbiamo verificare se è vero o no. Però sì, generalmente, sai, durante i mesi estivi la ricerca di stimoli esterni spinge poi alcune persone a disinvestire dal legame, percepito spesso come un limite alla propria autonomia. Con il rientro invece alla routine autunnale, al contrario, si riattiva una sorta di ansia da isolamento e quindi poi ritornano, no? Il ritorno quindi non è sempre legato ad un rinnovato interesse nei nostri confronti, purtroppo, ma alla necessità di attivare questo rinforzo intermittente. Cioè vogliono verificare se possiedono ancora un certo potere contrattuale sulla nostra stabilità emotiva. E probabilmente in alcuni casi, in molti casi, la risposta è sì. Quindi attenzione, perché la psicologia non serve solo per capire gli altri, ma serve anche e soprattutto per capire noi stessi. Perché il rinforzo intermittente è un po' lo stesso principio che rende così difficile smettere di giocare alle slot machine, per esempio. Cioè non sai quando arriverà la ricompensa ed è proprio per questo che continui poi ad aspettarla. Anche nelle relazioni funziona un po' così, quindi se una persona compare e scompare, ogni suo ritorno acquista un valore enorme. Non perché sia davvero speciale, ma perché è imprevedibile. E quindi il rischio è iniziare a confondere questa adrenalina con amore o con altro. Quindi il compito per casa di oggi è proprio questo. Allora, quando qualcuno riappare nella vostra vita, invece di chiedervi subito "gli piacerò ancora", proviamo a chiederci: quello che mi attiva è il mio reale interesse o è soltanto dopamina? Abbiamo circa 2 mesi per pensarci.
2: Ottimo, mi piace, anche perché nel frattempo, sì, viste le temperature, facciamo in tempo ad abbrustolirla questa relazione e poi capiamo, ecco, capiremo. Scorti, grazie mille, appuntamento a venerdì prossimo.
0: Grazie, ciao.
1: Grazie a voi, ciao.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: E questi erano gli Editors con The Rush, dalla nostra top 20 alle 9.52. Bellissimo, comunque abbiamo un messaggio che secondo me lo metterei proprio in alto, ecco, che ci, Flavio che ci scrive: buongiorno, un mio amico lasciava la sua fidanzata prima di ogni festa per non farle il regalo. Cioè, questa, cioè, nel senso, questo evita proprio il problema a priori, cioè non per l'estate, proprio per fare il
2: tirchione,
1: regalo, capito? Cioè,
2: inutile.
1: Il tirchione.
2: No, proprio. Ma invece, visto che il disagio abbonda, Pamela, volevo sapere dove si può trovare la sigla della psicologa scortese. Vorrei come suoneria, cioè, ma qui proprio noi mettiamo giù lettini per il nostro studio.
1: No, vabbè.
2: È Psycho di Arisa, è un tagliettino che avevamo fatto.
1: Vai, vai, prendila. Ragazzi, noi ci vediamo per quanto mi riguarda la settimana prossima, direttamente venerdì prossimo, invece domani con Juliet e la Fra.
2: Esatto.
1: Quindi vi rincontrerete su questi schermi e su queste frequenze sempre alle 6, giusto?
2: Frecciati, a domani, baci.
1: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 10 in punto, buongiorno.
5: Salve, bentornato.
4: Ha parcheggiato la barca.
5: Salve. Salve, bentornato. Si ricompone la coppia, contenti?
4: Sì.
5: Era così. Ma contenti chi? Ho buttato nell'aereo quelli che stanno ascoltando.
4: Ma contenti sì. Chi?
5: Bentrovati, Good Vibrations. Grazie a Giulia Telau, insieme fino alle 2. Dove sei stato?
4: Da nessuna parte.
5: Dove sei stato?
4: A Rogoredo.
5: A incontrare le...
4: Sole al boschetto.
5: Ah! Adesso poi approfondiremo nell'arco delle prossime ore. In ICAP, però questa è l'annunciazione importante, tornano in Italia il 24 novembre all'Alcatraz di Milano, il 25 novembre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
4: Cosa state aspettando? Andate subito su concerto.it per acquistare il vostro biglietto. Radio Freccia è la radio ufficiale dei NICAP.
5: Laddove la M è importante, concerto.
4: Concerto.
6: Ero sotto la doccia.
7: 42 di piede.
6: 42 di piedi?
4: Perché c'è?
6: Allora è lei.
7: È la Betty.
6: Brava.
7: Alta.
6: Bravo, bravo.
7: Sì, perché i capelli.
6: Allora ero sotto la doccia. A un certo punto sento bussare alla porta. E lei, guarda che cosa che sono sotto la doccia. La prima moneta mi stai facendo venire.
7: Vero.
6: Ti sto dicendo che è lei.
7: Ho capito, non è che... Vabbè, cosa
6: comunque, apro la porta. Facciamo l'amore.
4: Non... è la Betty, era la... quella era questa. Questa qua, col 42 di piedi.

10:03 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Bravata finita in tragedia, la notte scorsa un ragazzo di 28 anni di origine peruviana è annegato nella piscina pubblica di Milano. Si è introdotto intorno alle 23 insieme a tre amici nel centro balneare, l'allarme è scattato poco prima della mezzanotte, i medici intervenuti sul posto hanno trovato la vittima già in arresto cardiaco. Gli inquirenti, che hanno identificato i giovani che erano con la vittima, sono al lavoro per accertare le cause dell'annegamento. Cambiamo argomento, a Teheran è iniziato

0: Iniziata la cerimonia funebre per Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa negli attacchi di Stati Uniti e Israele. La salma del leader supremo è giunta alla grande moschea di Mosalla. Poco fa anche l'omaggio del capo dei Pasdaran, Ahmad Vahidi, nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio del conflitto. Il corteo funebre ufficiale inizierà domani e si concluderà con la sepoltura a Mashhad il 9 luglio. A Palermo condannati all'ergastolo Giovanni Barreca, muratore di Altavilla Milicia, Sabrina Fina e Massimo Carandente per l'uccisione della moglie di Barreca, Antonella Salamone, e dei figli Kevin di 16 anni e Emanuele di 5. Le vittime furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio, coinvolta anche la figlia, allora 17enne della coppia, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi, poi assolta in secondo grado. Andiamo all'estero, mentre si contano le vittime del nuovo attacco di Mosca sulla regione di Sumi, che ha provocato almeno 4 morti, di cui una bambina, si aggrava anche il bilancio del massiccio raid di ieri sull'Ucraina, almeno 30 i morti e 86 i feriti. Un funzionario americano sottolinea che Donald Trump vuole che la strage insensata in Ucraina abbia fine. E chiudiamo con lo sport e il tennis. A Wimbledon oggi, non prima delle 15, torna in campo Sinner contro l'americano Brooksby. Intanto è poker azzurro, Berrettini, Cobolli, Paolino e Sonego volano al terzo turno. Fuori nel femminile, Grant. È tutto per questa edizione. Ci risentiamo tra un'ora per tutti gli aggiornamenti.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora un po' di instabilità al sud, qualche acquazzone temporale, specie su Sardegna, Sicilia, Campania, Calabria e Basilicata, in esaurimento entro sera. Bello sul resto d'Italia, con clima estivo, ma non più troppo caldo, valori massimi compresi tra 29 e 33 gradi su gran parte d'Italia. Weekend nel complesso stabile e soleggiato. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Ore 10:13, buon weekend, buon venerdì da parte di Double e Lawrence, tanti ospiti.
2: Sì.
1: Oggi, davvero, sì. Lo possiamo dire, anche in carne ed ossa.
2: 6 o 7.
3: Grazie.
1: Uno è no, questo, no. Uno
2: sei,
1: è lui.
2: Tu non sei un ospite. Era GQ.
1: Sì.
2: Lo risentiremo tra circa 3 ore, non si sa perché lui sia già qua, ma scalpita, come avete inteso scalpita. In questa radio, c'è tanto da fare.
1: Sì, molto, molto, molto. Da dove cominciare?
2: Da un programma che è ricominciato.
1: Esatto.
2: È il momento di fare un aggiornamento tra poco. Prima Pat James, però è ricominciato il viaggio.
1: Il viaggio, quello non diciamo vero e proprio, ma quello metaforico.
2: Quello nei sentimenti. Per cui tra poco vediamo cosa è successo nella seconda puntata sì. di questo mercoledì, per chi se la fosse persa, perché sappiamo che voi, come noi, siete grandi appassionati di Ok, il prezzo è giusto.

0: At last.
1: Finalmente quel programma, quello che ci fa compagnia tra la fine di giugno e luglio, noi lo abbiamo risoprannominato The Good Temptation.
0: Giusto,
1: vero. Perché giustamente
0: è vero. Mi ero dimenticato che aveva preso un altro nome.
1: Però per chi non sta seguendo,
2: tutto questo è un vero viaggio nei sentimenti.
0: Eccoci qua, proprio questo, il viaggio nei sentimenti.
1: Dove sei stato? Ma sei come le coppie, il falò di confronto.
0: Che senso, dove sono
1: dove stato? Sei stato?
0: A casa.
1: Pensavo in giro a fare...
0: Che cosa?
1: Ma questa è follia!
0: Ma che...
1: È follia!
0: Ma di cosa stai parlando?
1: Follia! Just gonna stand there.
0: Allora, stavamo pensando di aprire un gruppo Telegram in cui commentiamo il mercoledì sera.
1: Come se già non esistesse,
0: A parte la cosa incredibile è che Lorenz sa tutto il regolamento e sa tutto di tutti i partecipanti. Io voglio dire, vabbè, ma come fai a sapere? Cos'è successo di tanto?
1: Innanzitutto la corsa per di fiato sulla spiaggia che ha portato a quasi una singolare tenzone sull'arena, che però non si è verificata, tra tra un fidanzato e un tentatore.
0: Sì.
1: Il tentatore è stato soprannominato. Hulk!
0: Esatto.
1: Yeah. Che però, fortunatamente,
0: non è sceso.
1: Non è sceso.
0: Non è andato. Non si sono menati.
1: Qualcuno ha ricordato, il qui presente mio collega, addirittura scene epiche, omere.
0: Ah, sì.
1: Omeriche.
0: Sì.
1: Tra.
0: Un po'. Ettore.
1: Achille, esatto.
0: Sì. Sì. Ci sono anche un po' di strafalcioni.
1: Qua e là adesso, certo.
0: All'italiano, ma anche nei sottotitoli. No?
1: Sì, assolutamente. 366-663-4466, apriamo le linee per tutti i commenti.
0: Ma non gliene frega niente.
1: I dibattiti.
0: Ma non gliene frega niente.

0: Electroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice 8 Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: Le 10:26, siamo nel pieno del viaggio dei sentimenti, l'aggiornamento della puntata di Temptation Island di mercoledì.
7: Sì.
6: Siccome sappiamo che vi interessa, allora ne parliamo, altrimenti certo, ne faremo a meno.
7: Certo.
6: Sì.
8: In realtà non chiama Hulk, dentro di sé chiama Ettore.
6: Chiama Ettore. Sì. Come è andata veramente?
7: È così.
6: Ettore chiama.
7: Sì.
6: E dall'altra parte.
7: No, che Achille chiama.
6: Achille chiama.
7: Sì. Ettore.
6: Ettore.
7: Sì,
6: risponde.
7: Ettore!
8: Arrivo!
7: Perché viene
8: lì. Ettore!
6: È in bagno.
8: Arrivo!
6: Vabbè. È andata così.
8: Ettore!
6: Ancora?
8: Arrivo subito!
7: Un attimo in bagno, pettinato.
6: Quando la mamma ti chiamava e ti diceva guarda che è pronto. E tu arrivo.

0: molti di voi vorrebbero fosse già domenica mattina, perché significherebbe che
1: avremmo quasi finito.
0: Avremmo quasi finito, sono andate già in onda due puntate, invece no, no. È solamente venerdì.
1: No, due come le puntate che invece sono andate in onda del nostro del vostro programma preferito.
0: Sì.
2: Oh, di 4 ore di programma, allora passa 3 ore e 50 a ridacchiare sotto i baffi. A quanto deve essere bello fare il vostro lavoro.
1: Suo lavoro. Perché è lui che ridacchia. Ma c'è qualche commento a caldo?
3: Aspetta. Per piacere, contieni il Lorenz, perché non è giusto che lui si rifaccia col suo ego su delle persone che hanno degli evidenti problemi. Sì. Non è una bella cosa, è una brutta persona. Le persone in difficoltà non vanno derise. Accidenti, su, siamo adulti.
1: Tutta la serata di mercoledì. Franza
3: Imola.
1: Grazie Franz. A mandarmi messaggi.
0: Anche tu.
1: Scrivendomi questo cosa dice. Sì. Ma questa l'italiano non lo sa. Ma questa è una delle cose che più ci ha colpito. È stata...
4: Oh, lui di un esempio stupido per farti capire i pensieri. Cioè, lui ha scoperto che l'albero di Natale ha paura.
5: Che vuol dire?
4: È finto.
1: E poi partiva.
0: Sì, l'albero di Natale, sì.
1: In che senso ho scoperto? Che...
0: Vergogna. È più vergogna.
1: Vergogna è un'altra roba. Cosa vuol dire che l'albero di Natale è finto?
0: È che lui...
6: Ettore!
1: Capito, basta.
0: No, pensava fossero tutti veri, quelli che compri al vivaio, invece quelli che si comprano al supermercato...
1: Vabbè, no, la maggior parte sono finti.
0: Quello non era stato scoperto.
1: Sono di plastica.
0: Allora, rapida panoramica tra le coppie, grazie. Sì. Agevola la regia, per favore. Giovanni e Sabrina, Gabriele e Sara, Francesca e Danilo, Soraya e Cristian, ma soprattutto i tuoi preferiti.
1: Sì, Bernadette e Diamante.
0: Che no, cioè, mi ha chiesto davvero, ma c'è una persona che si chiama Bernadette?
1: L'avevo sentita solo in Big Ben Theory.
0: Sì. E poi Alessandra Iris e Rosario e Iris Andrea. Sì. 366-663-4466, chi vincerà? Just gonna
1: stand there. Prossimo aggiornamento ovviamente tornerà mercoledì, giovedì, venerdì, insomma al prossimo weekend. Non mancheremo di parlarne anche nella polemica, perché Gianni, molto appassionato, forse si fermerà con noi, GQ, anche Justin, grazie.
0: Grazie.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivati in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
2: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Radio Freccia.
7: 10:39, prima di chiudere questa parentesi Good Temptation Island.
8: Ma l'abbiamo già chiusa?
7: No, era perché abbiamo chiesto il pronostico, no?
9: Che pronostico?
10: Buongiorno Freccia, Fabio da Roma. Sì. In merito su chi vincerà Temptation Island, secondo me la Francia, superato l'ostacolo del Marocco, può vincere il mondiale di calcio. Ciao a tutti.
8: Perché il Marocco si sa. Cioè il Marocco è forte.
11: Perché il Marocco è forte fisicamente, non puoi mettere la difesa alta, quelli ti infilano in contropiede, dai.
7: E queste sono le basi proprio.
8: Sono le basi, sono. Ma perché c'è così tanto Aldo, Johnny e Giacomo?
7: Oggi un po' troppo questa prima. Basta.
8: 40 minuti e già messi due volte.

0: Non ho capito l'ultima.
1: Rape Me. Titolo, qualora non l'abbiate capito.
2: Ma secondo me la singolare tensione non c'è stata, perché il tentatore è praticamente la custodia del fidanzato, quindi aveva paura di prendersi degli schiaffi. Quando l'ha visto dal vivo, le dimensioni, credo che si sia un po' ricreduto sul suo intento di menarlo. Ciao!
0: Vabbè. Stiamo per chiudere questa prima ora e prima di voltare qua. Volevo voltare pagina.
1: Puoi farlo, però. La sigla di chiusura.
0: Sì.
1: Sì. Dove andiamo?
0: Sulla stretta attualità si stanno per chiudere gli esami di maturità.
1: Oh,
0: e come
1: bello.
0: Tutti gli anni arriva quel momento in cui non so come si fa, o meglio c'è un rapporto qua.
3: Ettore!
1: Basta.
0: Anche quella potrebbe essere stata domanda. L'osservatorio Strafalcioni maturità di scuola, laddove la C si trasforma in K.net.
1: Ah, c'è anche un osservatorio Strafalcioni, non sapevo.
0: Esatto. Sì. Che ha raccolto il meglio del peggio degli esami di maturità 2026. Tra poco ve ne daremo un saggio.
1: Che Contentation Island un po' fa.
0: Un po' fa, del resto il livello è un po' quello lì.
1: Sì.
0: Allora, innanzitutto volevo aprire la questione a tutti quanti, anche chi si è maturato, ammesso che lo sia.
1: Ma quanto hai pagato il pieno del Panfilo?
0: No, dicevo,
1: tutto questo lino. Guarda quanto benessere in un uomo solo.
0: È mai possibile? Al 258.
1: No, è mai possibile arrivare?
0: Mi fai finire?
1: Sì.
0: Allora, Strafalcioni che avete fatto voi o che avete, a cui avete assistito alla maturità, 366-663-4466, ne diciamo uno nostro di quest'anno, tuo?
1: In che senso mio?
0: Che so che...
1: Ma io non ho fatto la maturità quest'anno.
0: Sì, no, ma in generale che... Avevi assistito?
1: No, non ho ricordi.
0: Non so, per esempio il capolavoro di Luigi Pirandello che si intitolava Il fu
1: Mattia Bazar.
0: Esatto, per esempio.
1: Sì.
0: O anche Mattia Pascal, un po' come Pedro.
1: Ah, come?
0: Perché dice che fine Pedro è stato lui che...
1: Ah, quindi il fu Pedro Pascal.
0: Il fu Pedro Pascal, sì. Ma sì. Anche l'altra che mi è piaciuto molto è che Don Rodrigo è stato descritto, parliamo di Manzoni, Promessi Sposi, come un prete che vuole farsi Lucia. Allora, tutto questo porco per tre
1: Don Giovanni.
0: C'era Don Rodrigo. Certo.
1: La scala è questa. Va bene, un po' di Time Files.
0: È un po' parecchio.
1: A chiudere anche Modern Woman. E ci risentiamo tra un quarto d'ora.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 11.
2: Cos'altro aggiungere? Beh, poi, esatto. Questa è la
1: seconda ora. Sì. Good Vibrations, Radio Freccia, sì. Il Lawrence, Double M.
2: Sì. E poi
1: un'ora dedicata alla musica, alla poesia.
2: Sì, peraltro tra noi in presenza, lo possiamo dire?
1: Che cosa?
2: Gianni Royatti.
1: Che cosa?
2: Che sarà qui.
1: Sì. Ma perché poi devi sempre, vabbè. Cari sfrecciati e sfrecciate, i Caleo tornano in Italia il 17 marzo del 2027 al Fabric di Milano.
2: Cosa state aspettando? Andate subito su concerto.it per acquistare il vostro biglietto. Radio Freccia è la radio ufficiale dei Caleo.
1: Concerto con la
2: M.
1: Okay.
2: Sì.
1: Di
2: Modena.
1: Di Milano. Di Modena.
2: Sì.
1: Di Double M.
2: Sì. Ah! È un gruppo che ci piace.
1: Feliciotto oggi, eh?
2: Sarà il mese di luglio.
1: Sarà che sono tornato. Sarà che gli sono mancato. Avete visto i due che si sono fatti la proposta di matrimonio sull'Empire State Building? Eravamo io e Lawrence. Dirlo, eravamo io e Lawrence. Lui era quello con le unghie lunghe e la maschera da gatta. Io ero l'altro. E poi, vabbè, ci hanno arrestati, insomma, sapete.
2: E ci hanno ricondotto qui.
1: Siamo qua, siamo qua. Temptation when you get the vibration won't be no

Caleo, no good, 11.04, tempo di informazione qui su Freccia. Si va agli esteri. In apertura a Teheran è iniziata la cerimonia funebre per Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa negli attacchi di Stati Uniti e Israele. La salma del leader supremo è giunta alla grande moschea di Mosalla. Poco fa anche l'omaggio del capo dei

0: Asdaran nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio del conflitto. Veniamo in Italia. Tragedia a Milano. Un giovane di 28 anni peruviano è morto per una bravata nella piscina Romano in zona Piola. Di notte aveva scavalcato la recinzione per fare un bagno notturno, ma dopo il tuffo in acqua ha accusato un malore. A Palermo condannati all'ergastolo Giovanni Barreca, muratore di Altavilla Milicia, Sabrina Fine e Massimo Carandente per l'uccisione della moglie di Barreca e dei figli. Le vittime furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio, coinvolta anche la figlia, allora 17enne della coppia, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in secondo grado. Si aggrava il bilancio del massiccio attacco russo di ieri su Kiev, almeno 30 i morti, 86 feriti, oltre 500 droni e 74 missili sono stati lanciati sulla capitale e altre città ucraine. Nonostante le recenti tensioni con Washington, diversi esponenti del governo hanno partecipato ieri al ricevimento a Villa Taverna a Roma per la festa dell'indipendenza americana. I due vicepremier Salvini e Tajani hanno parlato di un'amicizia tra Stati Uniti e Italia più forte di qualsiasi polemica. Al via domani i saldi estivi in tutta Italia, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano. Secondo Confcommercio, le famiglie italiane spenderanno in media 201 euro per un giro d'affari da 3 miliardi e 2. Per lo sport tennis a Wimbledon, oggi non prima delle 15, torna in campo Sinner contro l'americano Proxby. Intanto è poker azzurro, Berrettini, Cobolli, Jasmine Paolini e Lorenzo Sonego volano al terzo turno. Per quel che riguarda invece i mondiali di calcio, nelle prossime ore 3 le partite per i sedicesimi, alle 20 Australia Egitto, a mezzanotte Argentina Capoverde e alle 3:30 Colombia Ghana. È tutto per il momento, l'informazione termina qui e torna tra poco meno di un'ora. Ora il meteo.
1: Radio Freccia meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora un po' di instabilità al sud, qualche acquazzone temporale, specie su Sardegna, Sicilia, Campania, Calabria e Basilicata, in esaurimento entro sera. Bello sul resto d'Italia, con clima estivo, ma non più troppo caldo, valori massimi compresi tra 29 e 33 gradi su gran parte d'Italia. Weekend nel complesso stabile e soleggiato. Maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 11 e 13, Big Truck si chiama Collided.
2: Non è Collided, che è un po' più pugliese.
1: Collided. Diciamo Collided. Dalla nostra Top 20 ancora sì. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ben arrivate, ben arrivati. È riunita la coppia.
2: Sì, dopo un weekend di stop.
1: Sì.
2: All'insegna della cultura, gli strafalcioni.
1: La cultura.
2: Sì.
1: Con due O.
2: Della maturità 2026 sì. Cominciano a emergere
1: le
2: più simpatiche.
1: Sì.
2: Un'altra che mi è piaciuta è che, ma questa era vecchia, credo non del 26, che Gabriele D'Annunzio, anziché essere un estetista, era un estetista.
1: Era un estetista, sì. Sì.
2: E che Andrea faceva, Spinelli.
1: Ma in cos'era bravo? Sopracciglia. Sì. Cosa baffi, cosa faccio?
2: E che Andrea Sperelli, il protagonista del piacere, era Andrea Spinello. Questo era diventato.

0: Consiglio agli sfrecciati, guardatevi la serie TV su Netflix Big Mouth. Voi direte, che cazzo c'entra? Oh, vabbè, no. Eh no, perché I'm Going to Change è la sigla del cartone, della serie TV. Voi mi ringrazierete, tranquilli, ciao.
1: È molto carina.
2: Confermi.
1: Sì, racconta dei cambi durante l'adolescenza.
2: Ok, sì. Segnate.
1: Bello, è animata, bella, sì, molto bella.
2: Tra le cose che non cambiano, gli strafalcioni, maturità 2026, tra Adolf Hitler, che è l'autore di Minecraft, chissà.
1: Ah,
2: giusto? Lo sa anche.
1: No, non sapevo che avesse deciso.
2: Max, sei da gamer, no?
1: Sì, appunto, sì. Darsi all'imprenditoria del gaming.
2: La guerra dei sette anni che diventa la guerra dei sette nani.
1: Sì.
2: Ma soprattutto il fu lui, Luigi Pirandello, che è diventato il fu
1: Mattia. Però c'è un voto simpatia, no?
2: Certo.
1: Ma tutte le varie regole inutili che hanno introdotto, quella del voto simpatia l'hanno messa.
2: Chiediamo, 366-663-4466. Storia dell'arte.
1: Il fu Mattia Pascal.
2: Ieri te l'ho fatta anche a te via messaggio.
1: Storia dell'arte.
2: Storia dell'arte. Quando un commissario ha chiesto di nominare un importante pittore spagnolo con l'indizio "E se le dico Pablo?"
1: Certo.
2: La risposta.
1: Escobar.
3: Plata.
1: Sì.
3: O plomo.
2: Non me lo ricordavo questa opera d'arte. Dipinto, cosa ritrae
1: plata
2: questo?
1: Cosa plata o plomo?
2: Ah, c'è una cosa,
1: è certo. Una tela divisa a metà, da un lato c'è la plata.
2: No, certo. Cioè,

0: Salutiamo Samantha Cristoforetti, che è diventata la prima donna capitano dell'ISIS e non dell'IS, della stazione.
1: Ah beh, ma dai, ma quello si è confuso.
0: E a chiudere il cerchio, nella prova d'inglese, come disse Neil Armstrong, what a wonderful world. Che però era Lewis.
1: Sì, vabbè, cioè, sì. Grazie.
0: Leggendario.
1: Neil.
0: Tappo, tippo, tippo, tappo.
1: Va bene, dalla top 20.
0: Questa la dedichiamo a tutti coloro, visto il titolo.
1: Arriveranno a Khan con le sue porte prima. Sì. Sono i jet e i complimenti a tutti quelli che hanno fatto la maturità quest'anno.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio Freccia.
7: Quasi 11:30, in attesa dell'arrivo del poeta, chiudiamo
8: The Poet,
7: sì, of the guitar, la parte sugli strafalcioni, grazie anche a voi, no?
9: A mio figlio, all'esame di maturità, sì, è stato chiesto chi abbia scritto La coscienza di Zeno. Lui ha risposto Luigi Pirandello. Vabbè. Nota bene, abitiamo a Trieste e fuori dalla sua scuola c'è la statua di Italo Svevo.
7: Che salutiamo, certo.
10: Ma quella è abitudine. E poi smetti di vederle, no? Le cose che vedi tutti i giorni.
7: Di cosa parlerà il poeta?
10: E arriva.
7: Sì, vabbè, questo
10: è in ritardo. Vediamo.

0: C'è un gruppo? C'è un gruppo protagonista.
1: C'è un gruppo di persone. Sì. C'è un gruppo di persone.
0: Dove siamo? Sì, a Vergata sul Membro? Ok.
1: 1978.
0: Ecco. Ma quella è un'altra storia o è questa?
1: C'è un sistema.
0: Sì, è vero.
1: Ma questa è un'altra
0: storia. È un cartello, un po' un... Sì.

0: Fu Gianni Rojatti a suggerirlo ai Talking Heads, diciamo.
1: Che cosa?
0: Questo giro.
1: Sì. Sì, sì. Mi sentirono all'epoca. Mi inviò un paio di accordi. E nacque questa canzone.
0: Parleremo di musica anche nella terza ora, veda dire, perché di gruppi parla sia Gianni Rojatti tra poco. Ma a proposito, è in arrivo?
1: Che ne so.
0: Vabbè, lei magari aveva.
1: Madre, cioè.
0: Sì, sa qualcosa in più.
1: No, dovrebbe arrivare. Se arriva,
0: cioè, il
1: pubblico
0: arriva. Freme, vuole
1: se
0: sapere.
1: Se non arriva, faremo a meno. Che dobbiamo fare?
0: Sì. Ma anche, dicevo, nella terza ora, perché c'è un altro gruppo protagonista che stiamo seguendo, di cui parleremo. Vabbè, poi magari ci arriviamo tra un istante.
1: Ci sentiremo poi con Jacopo Casati di Gruppi MC2 Live.
0: Che non sono squadre, non è la squadra.
2: Figa i mondiali!
0: No, non parliamo.
1: Cosa c'è? No.
2: Figa gli ottavi, no, figa no. L'Italia!
1: Bravano
0: i Pink Floyd anche.
1: Anche sì, figa.

0: noi.
1: È sempre lui?
0: Forse potrebbe essere.
1: Serie di cose che gli piacciono. Va bene. Terza ora, sì, sarà musica, ma ci sarà un argomento portante.
0: Della terza ora? Non lo so, adesso mi ci faccio pensare, però adesso, ho diverse frecce all'arco. Ma non è vero. Temptation Island, la maturità.
2: Alluna la polemica.
0: System of a Down, lo vogliamo dire tra poco. Sì. Così se siete amanti di questo parlerà Gianni.
1: Sì, sì, ma manca un argomento.
0: Manca un argomento.
1: Manca un argomento.
0: A voi un altro argomento.
1: Cioè questa è stata la chiacchiera che fai
0: senza
1: al bar.
0: Senza distintivo.
1: Al bar con la brioche. Sì. Però poi... apre il giornale e arrivano le discussioni, quelle vere.
0: Va bene, se vuoi.
1: Non è che voglio.
0: Una mi hai detto ieri, l'ultima che ti ho mandato, che era interessante. Magari ti piace quella roba lì.
1: Sì.
0: A che vedere con la biglia.
1: Ma non mi ricordo qual è.
0: Lo sapevo, questo non avevo dubbi. È per quello che ho citato l'ultima. Perché avevo la speranza che fosse tra le tante. L'abbigliamento.
1: Ah, interessante. Un po' sì, quella è molto interessante. Sì.
0: Per 6 a 3.
1: Qualcosa che riguarda i fast fashion, ovviamente non il nostro paese, perché le iniziative interessanti sapete che
0: riguardano
1: con l'Italia
0: altri.
1: Proprio non fanno rima.
0: Sì.
1: Un po' di Florence and the Machine,
0: sì.
1: Se vi va.
0: Ma poi viene Gianni Royatti o no?
1: Ma che ne so, chiamalo, chiediglielo.
0: Faremo al telefono.
1: Facciamo come Achille. Gianni!

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Ciao amici. Sono Gianni Royatti.
2: No, manco lo presenti.
3: Ma dai.
2: Siamo qua allora, come
1: sono qua
2: venerdì? Con chi?
1: Con Manstein e Stivai. No, abbiamo appena finito di scrivere una solo folgorante.
3: Un brio di

0: Beh, ciao amici, sono molto emozionato a essere qua.
1: E anche molto sudato. Molto
0: sì,
1: sudato.
0: Grazie.
2: Avevamo paura che non arrivassi.
0: Era una questione, dicevo, beh, il bello di questo è che non si vedrà, no? Quindi dove non arriva la radio, cioè ci avete pensato voi. Da
1: arriva la tua camicia floreale.
0: Decisiva. Sì. Eccoci qua.
1: Sì, perché questo gruppo?
0: Sì. Allora io oggi io oggi vorrei fare questo meritata retrospettiva, anche perché celebriamo il fatto che nel 98 loro hanno esordito a livello discografico, stiamo parlando dei System of a Down, e parliamo secondo me di una delle band più eclettiche e interessanti almeno degli ultimi 30 anni, no? La mia missione oggi è far vedere che l'accostamento al new metal di questa band è più una questione commerciale che sostanziale, perché in realtà è solo un puntino del loro carattere artistico. Oggi rimarcheremo soprattutto una fortissima identità metal, ma proprio strutturata. Loro è gente che arriva dai Pantera, dai Sepultura, e questo è l'impianto giusto per capirli, poi in tutto nell'eclettismo.
1: Perché questo brano?
2: Ma perché gli piaceva.
1: Vabbè, no, magari c'era...
0: Ma no, certo, no, no, proprio perché... Ma guarda, uno e un altro sono comunque dei frullati di gusti, di citazioni, stili. È proprio prendere una montagna russa e partire dal metal, la psichedelia, il jazz, la musica etnica. Sento

0: finalmente vedo il volto di Gianni Doiatti.
1: Ecco.
0: Ma è un miracolo o è un miraggio?
2: No, no.
1: Che cos'è?
2: No,
1: che
2: no,
1: cos'è,
2: caro, caro ascoltatore.
3: Gianni Doiatti,
2: No, è la pura verità. Oggi mi sono materializzato.
3: Sì,
2: ci stava.
3: Sì. Va bene.
1: Quindi siamo usciti dal frullatore.
2: Siamo usciti. No, ma ci rientriamo, nel senso che proprio venerdì scorso, guarda, l'idea mi è venuta perché venerdì scorso abbiamo parlato dei Clash, no?
1: Come no?
2: E abbiamo parlato di questa band rock che è riuscita a un certo punto a creare questa condizione perfetta per accogliere tutto al suo interno a livello stilistico, no? Partendo dal rock. E i System of a Down fanno esattamente la stessa cosa. Ricordiamolo, è una band che alla fine degli anni 90 prende il meglio delle due tendenze più cazzute del metal di quegli anni. Stiamo parlando del tiro ritmico dei Pantera e poi dell'aspetto tribale e percussivo dei Sepultura, no? Quindi già questa cosa ci fa capire che c'è una grande, esatto, spinta ritmica.
1: Pantentura.
2: Quindi tendenzialmente quando escono vengono accolti proprio come una band metal. Rick Rubin si innamora di loro perché dice era la cosa più vicina.
3: C'è sempre lui in mezzo.
2: Sì, quando ci sono queste cose qua.
1: Sì.
2: Perché lui aveva prodotto gli Slayer, Darren Malakian, chitarrista della band, era fanatico degli Slayer, e la prima cosa da dire è che proprio c'è la cura a Rick Rubin. Lui dice, io voglio creare per questa band la condizione di essere metallari, ma di poter far sì che nella loro musica succeda in qualunque momento qualunque cosa. E quindi lavora per sottrazione, toglie riverberi, toglie insomma tutta quella patina pomposa che c'è nel metal, e hanno questa produzione asciuttissima che poi diventa la loro cifra. Ed è lì che si inserisce l'unicità della band, quindi influenze tecniche, influenze folk, balcaniche, psichedelia, jazz. E poi c'è questo classico connubio tra Serge Tankian, il chitarrista, no? Che è l'aspetto più teatrale, sì, impegnato politicamente, e Malakian, il chitarrista, invece, che fa sì che questa voglia di essere una band che comunica così tanto abbia i requisiti per essere interessante, quindi essere così eclettica dal punto di vista musicale.
1: Da un acronimo all'altro?
2: Sì, assolutamente. Beh, loro, cioè, da questo punto di vista sono sempre spettacolari nella scelta dei titoli, dei contenuti. E io suggerirei qualunque loro disco, insisto però proprio sul disco d'esordio, trovate sul sito di Radio Freccia una retrospettiva, proprio perché il più metallaro e proprio perché ci si può beare di questa loro imprevedibilità sonica e artistica.
3: Gianni resterà con noi per le prossime sei ore.
2: Certo, certo.
1: Non è una domanda,
2: era un'affermazione.
1: Okay.
3: Una minaccia, in realtà. Ancora System.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Mezzogiorno, oh, buongiorno e bentornato, buongiorno. WM.
2: Grazie.
1: Allora, Nella, per l'angolo polemico. Poetico, volevo enunciare, si dice così, un'altra poesia di Trilussa, che è l'ultima tra parentesi che ha scritto. Speriamo che sia breve. Non soffia più, risparmia la fatica, disse la canna al vento. Tanto lo sai che non me spezzi mica. Io, disse il vento, sfido l'arbe di secolari e li sconquasso, ma de te me ne rido, ma contento che te pieghi e te inchini quando passo.
3: Buon venerdì
1: e non.
2: Buon venerdì e non. Grazie, grazie. Cari sfrecciati e sfrecciati, i NICAP tornano in Italia il 24 di novembre, saranno all'Alcatraz di Milano.
3: E il 25 invece
2: a Firenze. Detto bene?
3: Cosa state aspettando? Andate subito su concerto.it per acquistare il vostro biglietto. Radio Freccia è la radio ufficiale dei NICAP.
2: Beatles.

12 e 4 minuti su Radio Freccia. Buongiorno da Valentina Iannicelli. Partiamo subito dall'attentato a Monaco, mandato d'arresto per l'Ucraina Anastasia Berezovska, forse fuggita in Italia in auto. La sospetta attentatrice di Monaco è stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania. Secondo alcune fonti citate dai media, si tratta di una persona in grado di camuffarsi in modo da sembrare un uomo. Il pacco bomba lasciato davanti al palazzo del Principato ha ferito un oligarca ucraino, la moglie e il figlio. Intanto a Teheran è iniziata la cerimonia funebre per Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa negli attacchi di Stati Uniti e Israele. La salma del leader supremo è stata esposta nella grande moschea di Mosalla. Il corteo funebre ufficiale inizierà domani e si concluderà con la sepoltura a Mashhad il 9 luglio. Oggi il tributo delle delegazioni straniere già giunte nella capitale iraniana. Passiamo alla cronaca. Tragedia a Milano, un giovane di 28 anni peruviano è morto per una bravata nella piscina Romano in zona Piola di notte con un gruppo di amici, aveva scavalcato

0: recinzione per fare un bagno notturno, ma dopo il tuffo in acqua ha accusato un malore e inutili tentativi di rianimarlo dai soccorsi. Centinaia di messaggi di incoraggiamento sui social per il sindaco di Benevento Clemente Mastella, 79 anni, che ieri visibilmente commosso ha annunciato in pubblico di essere ammalato. Spero di farcela, pregate per me, ha dichiarato nel suo intervento al termine delle celebrazioni in onore della Madonna delle Grazie. Al via i saldi estivi in tutta Italia, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano. Secondo Confcommercio, le famiglie italiane spenderanno in media 201 euro per un giro di affari da 3,2 miliardi di euro. Ed è tutto per questa edizione, tra un'ora circa tutti gli aggiornamenti. Adesso vi lascio in compagnia del meteo e poi ancora la musica di Radio Freccia.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora un po' di instabilità al sud, qualche acquazzone temporale, specie su Sardegna, Sicilia, Campania, Calabria e Basilicata, in esaurimento entro sera. Bello sul resto d'Italia, con clima estivo, ma non più troppo caldo, valori massimi compresi tra 29 e 33 gradi su gran parte d'Italia. Weekend nel complesso stabile e soleggiato. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 12 e 14 minuti al via la terza ora di Good Vibrations, Nothing But Thieves con Evolution. Dalla nostra top 20 adesso arriva una canzone che
2: professionalità.
1: Piace, che piace a entrambi, questa
2: sì,
1: è vera.
2: Sì.
1: Di un gruppo che ci sta molto simpatico. Musica, diciamo, anche in questa terza ora, salutato Gianni Rojatti, sarà la volta, lo possiamo dire, Jacopo Casati. Adesso tra poco entriamo anche nello specifico.
2: Ci racconta qualcosa di ieri sera.
1: Sì.
2: A me piacerebbe sapere però quale sarà poi l'argomento
1: portante. Un po' come il muro, da sentire sempre se... Vabbè.
2: Cosa senti?
1: L'abbigliamento.
2: Avanti. Dardano, adesso mi dica
1: sì,
2: come si riconosce
1: è un muro portante. Uno glielo chiede, quello... Lei
2: come
1: è portante?
2: Come si riconosce un muro portante?
1: Chiamo il muratore e glielo chiedo.
2: No, a vista. A vista. Cosa

0: qualcosa a ricordare di più? 1999, Californication, primo singolo estratto, la chitarra rotta.
1: Sì.
0: Questa canzone è meravigliosa, dice Maria, e non possiamo.
1: With the birds no. I share. Questa canzone è meravigliosa.
0: Allora, ho ricevuto
1: dei
0: suggerimenti per il muro portante. Quindi sono in grado di rispondere per. Non controllo.
1: Da chi sono arrivati?
0: Allora, innanzitutto si ripetono sui piani.
1: Grazie, cioè, poi, sono importanti.
0: Sono più spessi dei tramezzi. Qualora
1: tendenzialmente, quanto spessi?
0: Hanno un suono più sordo.
1: No, si fermi.
0: Hanno un suono più sordo.
1: Si fermi. Tendenzialmente di quanto lo spessore?
0: Ho capito, ma
1: parliamo di case moderne.
0: Io devo portare a casa un 6, non è che adesso devo
1: ho capito, però cioè, sul suono sordo, se è portante, ci arriva anche un criceto.
0: Lo spieghi lei, allora.
1: Questo qua potrebbe essere il suono del muro portante contro un muro non portante. Hai sentito la differenza?
0: No, però.
1: Ma come no? Scusa, adesso faccio sentire. Bisogna prendere il microfono, avvicinarlo qua.
0: Sentite?
1: Ma questo qua.
0: Un momento di.
1: Portante.
0: Portante, sì.
1: Non portante.
0: Ok. Grazie, grazie.
1: Perché uno tendenzialmente è un po' più vuoto.
0: Finita la rubrica.
1: Spessore indicativo.
0: La rubrica edilizia alla radio.
1: A spanne, secondo lei.
0: Sì,
1: secondo
0: uno lei, il doppio dell'altro.
1: Sbagliato.
0: Eccolo, lo sapevo. L'ha detto un po' come.
1: Sì, ma.
0: Iginio Massari.
1: In sì. Numeri.
0: Non lo so.
1: Mi dia una stima.
0: Uno è 5, l'altro è 10.
1: 5 centimetri?
0: Ma che no, non lo so.
1: Un muro 5 centimetri?
0: Non lo so.
1: Non ci siamo. Non ci siamo.
0: Io volevo parlare di abbigliamento, ma niente, non ci si riesce.
1: L'altezza media, avanti.
0: Non
1: dai,
0: lo so.
1: In un appartamento.
0: Sì.
1: No. Coraggio.
0: Due metri.
1: Ma come due metri? Le porte sono 2,20.
0: Cinque metri.
1: No, non ci siamo. Ma come 5 metri?
0: Mattia Bazzar. Sì. Gerardo Rodrigo.
1: D'altronde ognuno sa quello che sa. Ecco. Cioè, non è che.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: Dudes e Mesa direbbero più sì. O meno zona lombarda. 12 sì. E mezza.
7: Sì.
6: Chi c'è? Dica.
8: Qualcuno mi dia una scorzetta subito.
6: Ancora?
7: Sì, di limone?
6: Solo scorzetta vuoi, Mozzi?
7: Senza caffè.
6: Sempre solo scorzetta. Beh, tra poco arriva, dai. Sì. Parliamo un pochino, anche di ieri. Un bel concerto.
7: Bring Me The Horizon.
6: Proprio loro.
7: Ferrara.
6: Proprio loro.
7: Jacopo Casati.
6: Cos'è? Il treno dei servizi. Sì, perché sei diventato...
7: Mi è uscito un attimo così.
6: Andrò Picci, perché
7: sei? Per sapere i miei pensieri.
6: Sì. Ah, ma io so perché sei feliciotto, adesso ho capito.
7: Perché?
6: Perché hai conosciuto una persona.
7: Ah, anche sì, vabbè, soprattutto. Non solo perché. Detto così, però sembra un po'.
6: Va bene, dai, ci sentiamo tra pochi istanti. Ci sono i Cream con I Feel Free. Arriva Jacopo Casati che ci racconta qualcosina di ieri sera.

0: Allora, ci eravamo sentiti per l'ultima volta per raccontarci quella che è stata una grande emozione, neanche il tempo di riprendersi, dai 45.000 di San Siro e dei Maiden, che siamo di nuovo di qua a parlare di bella musica con Jacopo Casati di MC2 Live. Bella
1: Ciao Jacopo!
0: Bentornato innanzitutto.
2: Ciao ragazzi!

0: Grazie, buongiorno a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Ieri è andata molto bene, ovviamente.
2: Dici un po'.
0: Ma noi siamo rientrati in ufficio adesso asfaltati come al solito, ottimo. Però ieri è andata molto bene, palco eccezionale, ben in grande forma, bellissimo pubblico, quindi meglio di così.
1: E stiamo parlando dei Bring Me di Horizon. C'è un'altra data che è quella dell'11, giusto? Se non sbaglio, 11
0: sì.
1: di luglio, che sarà sabato prossimo, quindi non domani, quello dopo ancora.
2: Con lui!
1: Con quello che noi soprannominiamo Mariolino Mansione.
2: Ovvero sia...
0: Sì, a vari soprannomi, sì, però sì. Marilyn Manson resta farà un grandissimo evento a Ferrara e non vediamo l'ora, abbiamo tantissima roba in giro anche con voi di Freccia, permettetemi di ringraziare Ferrara perché comunque negli ultimi anni ha investito un sacco su questo genere di musica,
1: certo.
0: E non è semplice, la gente si arrabbia perché ci sono 10-15 mila persone che si divertono su una musica un po' diversa dal solito,
1: certo.
0: E anche quest'anno ci stiamo togliendo grandi soddisfazioni grazie a loro.
1: Sì, è vero, questa è una parte da considerare,
2: da, certo.
1: da ricordarci. Oltre poi, Manson, abbiamo ancora poi Scorpions, giusto?
0: Assolutamente sì, ci vediamo sempre anche con Radio Freccia, Dama Music Festival, Scorpions e Saxon, 11 luglio, il giorno dopo c'è Alice Cooper, quindi un weekend fantastico anche in Veneto.
2: Quindi siamo a Vicenza in questo caso.
1: Grazie Jack, speriamo di risentirci presto, tanto vabbè, l'estate è ricca, buon riposo.
2: Buona
1: per
2: ripresa,
1: adesso.
2: Diciamo sì. Così.
0: Grazie buona a voi ragazzi, stasera Alcatraz viene un'altra volta, quindi non si molla un cazzo.
1: Ecco, perfetto, bella
2: così
1: Jack.
2: Ti vogliamo.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao, un abbraccione.
2: Ciao.
1: Perry Wells, a breve, subito dopo, sto seguendo la tua scia.
2: Sì.
1: A seguire.
2: Subito i Senza Speranza. Così direi meglio.
1: Sì.
2: Sì. E poi?
1: Sì. E poi un po' di news. Grazie ancora a Jacopo Casati di MC2 Live. Ci vediamo naturalmente ai prossimi concerti.

0: my mind.
1: Libera come noi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 12:40. È possibile, ci chiede qualcuno, riprodurre Third of the Sevens dei Nirvana oppure Bleed the Freak degli Alice in Chains
2: a nome di,
1: a
2: Vale.
1: Nome di Vale? È possibile, sì, certo.
2: Sì.
1: Ma non lo faremo.
2: Si torna indietro, 1970, altro pezzone.
1: Sì, sì.
2: Dopo i Porcupine Tree dell'altra. Sì. Adesso. Loro.
1: Già
2: protagonisti.
1: Allora,
2: all'interno di questi studi
1: è largo
2: ancora
1: il muro portante.
2: No, ma cosa? Ma perché? Ma stanno per arrivare i Deep Purple per i prossimi 10 minuti.
1: Quanto è largo questo muro portante?
2: Child in Time.

0: stesso accordo di chiusura nell'inizio di un'altra canzone di una band inglese uguale.
1: Ovvero?
0: Gli U. Non hai riconosciuto un...
1: No.
0: Non l'hai riconosciuto?
1: No.
0: Niente. Non sa lo spessore dei muri portanti. Non sa riconoscere... Non sa in cosa mi ha fatto.
1: E ciò non di meno.
0: E ciò non di meno,
1: sono
0: sei
1: sempre
0: qua.
1: Sei sempre qua. Tu.
0: Va bene, va sì. Bene.
1: Allora introduciamo la polemica. Estate appena arrivata, insomma, almeno.
0: Estate o è.
1: Non lo so.
0: È inverno.
1: La famosa real estate. Che fa rima

0: con estate?
1: Poche,
0: sembra estate.
1: Un po'. Siamo con?
0: Siamo con?
1: Che ah, non lo so.
0: Perché mi hai fermato?
1: Sono davanti al microfono.
0: Estate fa rima
1: per
0: con
1: molti
0: sole.
1: Grandi e piccini.
0: Sole.
1: Anche sì, quindi sotto il sole di Riccione che cosa...
0: Cosa succede?
1: Cosa succede?
0: Mostriamo le chiappe chiare.
1: No, quello è più romanesco. Comunque. Sì, certo, per rinfrescarci dalla canicola...
0: Abira.
1: Sì, anche.
0: Ercalippo.
1: Siamo lì vicino, la categoria è quella lì. Categoria dei...
0: Vicino al calippo?
1: Sì.
0: Ma non si può dire.
1: La macro categoria sono i...
0: Ma intendi per come mangi il calippo?
1: No, quello sennò è un po' equivoco. Sì, sono dei?
0: Aiutami Paolo. Aiutami.
1: Se non sono caldi,
0: sono Jesse.
1: Esatto, Jesse. Qualcuno ha detto Jesse, ti fai male. Eventualmente, sì. Vabbè, è un po' il simbolo.
0: Il gelato. Ma perché parliamo del gelato?
1: Beh, di solito... La polemica fa rima
0: con Domenica.
1: Dalle palanche agli
0: schermi. Giusto, quindi parliamo di soldi. Costo del gelato.
1: Esatto.
0: Oh. Va bene.
1: E basta, questo
0: è. È aumentato?
1: Se fosse diminuito, ne avremmo parlato. Scusi.
0: Che domanda del cazzo. Va bene.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Quasi luna, siamo leggermente in anticipo, questo significa che parleremo di più. Purtroppo per voi, prima sì. di cominciare, annunciazione.
2: I Caleo tornano in Italia il 17 marzo del 2027 al Fabric di Milano.
1: Cosa state aspettando? Andate subito su concerto.it con la M, M di double M, sì. per acquistare il vostro biglietto. Radio Freccia è la radio ufficiale dei Caleo.
2: E per introdurre l'argomento...
3: Sì. I gelati sono buoni, ma costano milioni.
2: Cioè, ecco, questo jingle
4: una hit
2: estiva, sì, un tormentone,
1: numero uno. Va bene, allora, visto che li abbiamo annunciati, Skinny, Caleo, le news e poi cominciamo.

0: 13:03 minuti su Radio Freccia. Buongiorno da Valentina Iannicelli. È una donna capace di travestirsi e di confondersi per la fuga, quella che lunedì scorso ha piazzato la bomba davanti al palazzo Monegasco, ferendo l'oligarca ucraino, il figlio e la compagna, madre dell'adolescente. Si chiama Anastasia Berezovska, di origine ucraina, 39 anni. Questo è l'identikit emesso dalle autorità del Principato, secondo le quali, dopo aver piazzato l'esplosivo, sarebbe scappata a piedi in Francia, dove avrebbe preso una macchina verso l'Italia per poi andare in Svizzera. La procura del Principato ha emesso un mandato d'arresto internazionale notificato all'Interpol. Andiamo a Teheran, dove è iniziata la cerimonia funebre per Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa negli attacchi di Stati Uniti e Israele. La salma del leader supremo è esposta nella grande moschea di Mosalla. Il corteo funebre ufficiale inizierà domani e si concluderà con la sepoltura a Mashhad il 9 luglio. Oggi il tributo delle delegazioni straniere già giunte nella capitale iraniana. Tragedia a Milano, un giovane di 28 anni peruviano è morto per una bravata nella piscina Romano in zona Piola di notte con un gruppo di amici. Aveva scavalcato la recinzione per fare un bagno notturno, ma dopo il tuffo in acqua ha accusato un malore. Inutili i tentativi di rianimarlo. Centinaia di messaggi di incoraggiamento sui social per il sindaco di Benevento Clemente Mastella, 79 anni, che ieri visibilmente commosso ha annunciato in pubblico di essere ammalato. Spero di farcela, spregate per me, ha dichiarato nel suo intervento al termine della celebrazione in onore della Madonna delle Grazie. Al via domani i saldi estivi in tutta Italia, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano. Secondo Confcommercio, le famiglie italiane spenderanno in media 201 euro per un giro d'affari da 3,2 miliardi di euro. Ed è tutto per questa edizione delle news. Tutti gli aggiornamenti nel corso dei programmi. Adesso vi lascio con il meteo. Grazie per l'ascolto.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora un po' di instabilità al sud, qualche acquazione temporale, specie su Sardegna, Sicilia, Campania, Calabria e Basilicata, in esaurimento entro sera. Bello sul resto d'Italia, con clima estivo, ma non più troppo caldo, valori massimi compresi tra 29 e 33 gradi su gran parte d'Italia. Weekend nel complesso stabile e soleggiato. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: E se l'argomento della polemica fa rima con estate, il titolo di questa canzone fa rima per molti con infanzia.
1: Sì.
0: Vero?
1: Sì.
2: No, io vi assecondo su queste cose. Sono delle citazioni talmente sottili e soprattutto veloci.
0: Perché tu non hai mai giocato al gioco dei King?
2: Non mi era permesso.
0: Ah, non mi era permesso. E perché?
2: Perché secondo la mia famiglia era tossico e soprattutto associabile a un immaginario.
3: Che arrivava da un pianeta fuori al sistema solare.
2: Sì, beh, no. Comunque poi ero ragazzino negli anni di Chernobyl.
3: Ma cos'è questa l'intervista a Gianni Royatti?
0: Sì, ecco, no, qua, in mezzo a noi
2: coinvolto su una cosa
0: che non è Mimmo Amerelli, ma in mezzo a noi c'è lui.
3: Oh, è arrivato il venerdì della finalmente, dopo mesi,
0: sì.
3: Ricominciamo il momento polemica.
0: No, era una settimana abbiamo
4: sì. Vabbè. Due.
3: Sì. Due settimane.
4: Due settimane.
3: Dos.
0: Settimane. Los Ramatos.
3: Una settimana.
0: No, era Los Ramatos.
3: Puoi parlare? Perché...
5: Ma perché te non c'eri, GQ?
3: Allora, è vero, l'abbiamo fatta lo stesso, tu non c'eri.
4: Anche lei non c'era.
5: No, io c'ero.
0: No, lei c'era.
4: Ah, no, Double M non c'era.
3: No, ma io
5: no, allora, stai confondendo.
0: Oggi ci siamo tutti.
2: Gran completo.
3: Chi se ne frega. Il resto chi se ne frega.
0: Salutiamo, prego. Quindi
3: chi abbiamo?
0: Da un lato GQ, l'abbiamo sentito anche prima.
3: Da un lato GQ.
0: Gianni Royatti l'abbiamo presentato.
3: E poi dall'altro.
5: Ah, bella!
3: Scusa, non voleva venire in onda perché aveva da fare, le ho venduto. Tu mi hai detto che c'era la nuova sigla.
5: C'è una sigla nuova!
4: Sì, ve l'avevo detto la volta
3: scorsa. Ma fa schifo!
4: Avevo detto che era.

0: altro.
1: E tu sei fortunata, ti invidio, perché
2: tra l'altro lo saprete, esiste la canzone più corta al mondo che, se non sbaglio, è meno di un secondo o un secondo.
3: Questo
4: non lo
3: sappiamo, gli spessori dei muri portanti,
4: quello sì, per il resto
2: 30 centimetri
3: di dimensione, cioè, vedi, lo sa lui,
4: ho capito, e io no, cosa devo fare?
3: Tu lo sai?
0: Ma che no, cosa?
3: No, beh, tu lo sai, tu sei peggio di lui,
0: vabbè, sicuramente è più di così.
2: Allora, un mattone così, sono 20
4: al 2,58. Allora parliamo di
3: non lo so,
4: gelati.
3: Sì.
4: Parliamo di gelati.
0: Che bello,
4: ecco, non lo sapevo,
1: un tema bellissimo.
0: No, non so niente.
4: E al suo rialzo, un po' come la lira si impenna,
3: il gelato pure
4: si impenna, pure questo.
3: Sì. Perché si impenna?
4: In particolare parliamo dei gelati confezionati.
3: Oh, posso dire una cosa?
4: Sì.
3: Comunque, come ci stavamo divertendo,
4: sì,
3: è arrivato lui, basta.
4: Sì, ma tranquillo.
1: Ma ha dato una notizia mica da ridere.
4: Scusa, se no sembra che
2: erano più interessanti i muri portanti.
1: No, certo.
4: I prezzi dei gelati si sono incrementati, sono saliti di quasi il
3: 40%. Si sono incrementati, non si può dire.
4: Quasi il 40%.
3: Sì. Sono incrementati di quasi il 40%.
4: Sì.
3: Ciao.
0: È tanto,
2: Ciao.
0: Ciao Valeria.
2: Ciao.
4: E questo dovrebbe fare indignare, polemicare tutti quelli che ci ascoltano.
0: Sì.
3: E se non...
0: A me soprattutto.
4: Me ne vado.
0: Perché sapete che io sono un grande amante del gelato.
3: Stiamo parlando del gelato confezionato, Giulia.
0: Quello fa cagare, però va bene.
1: No, io invece ho fatto un sondaggio tempo fa.
3: Dove?
1: C'è una. Ho fatto un sondaggio, ho avuto modo di chiedere, informare. Allora, le coppie che si sono formate a seguito di un invito, ti va se ti offro un gelato, pongono le basi di relazioni molto più solide di tante altre cose, dove tu per esempio dici ti offro un drink
4: e basta.
1: C'è questa cosa che è già un po' più disinibita, un po' più, mentre il candore, la pulizia di offrire un gelato fa sì che siano spesso la base per delle relazioni lunghissime, per cui questa cosa è devastante. Cioè, fini proprio del,
2: cioè, col gelato te la dà più facilmente,
3: no,
0: ma insomma
1: ma in maniera continuativa, cioè finalizzata alla procreazione, al fare un nucleo familiare.
3: Non è vero, posso garantire.
4: Allora, perché devi sempre
1: smentire? Era comunque una notizia, perché poi si riverberava,
3: no, che non è vero
1: quello che dice lui.
3: Che ha detto Gigi.
1: Io dico che questa cosa potrebbe avere riverberarsi in maniera devastante.
3: Lei rialza il prezzo.
1: Sì, e se poi saltano queste possibilità di invitare.
2: Sì, però, siccome la notizia del Lorenz è gelati confezionati, quindi quelli comprati al supermercato.
0: Ma infatti, chi è che lo offre?
1: Ma anche quello al bar.
3: Cioè, immaginiamoci in un concetto più estivo. Quindi siamo al bar 104, al bagno 104.
0: Perché proprio 104?
3: Perché è un numero che mi viene spesso in mente. Ma chissà
1: poi,
3: come mai.
1: Sì,
3: Cosa?
1: Ma non so, i numeri degli uffici sono il 18, il 15, il 104.
3: Ma sulla riviera romagnola?
4: È lunga, la riviera è lunga.
1: No, scusate, venendo dal Friuli.
3: Va bene.
4: Sì. Quindi possiamo intanto partire con la musica, grazie.
3: Partiamo con la musica.
4: C'è poco da spiegare, tra poco qualche dato in più. Però insomma il 40% in 5 anni parla da solo.
3: Cioè 40% significa che se un gelato costava un euro, oggi costa...
4: Beh, un euro è difficile, fai tre, dai.
3: Oh, ma stiamo ragionando per assurdo.
4: Ma un euro è niente.
1: No, però era più
0: se
1: facile.
0: Se costava
1: più facile,
0: un euro, ora ne costa tre.
3: Se coste...
0: Te costerebbe, se avessero voluto, se loro.
2: Il cucciolone, quanto costava?
1: Che bello cucciolone.
3: Sette.
4: Sette, come dicono.
1: Sette euro un cucciolone.
3: No, mi sto scherzando.
4: No.
3: Male.
1: Cioè, un'estate a monte.
3: Adesso non facciamo nomi, però. Sì. Evitiamo di...
4: Diciamo il cono.
2: Il cono palla.
0: Il cono palla?
3: Cos'è il cono palla?
2: Ah, certo.
3: Sembra una malattia.
4: Il
3: cono palla.
4: Prego.
3: Anche voi ci avete la cono palla? 366634466. E intanto meno male che ci ferma qualcuno, in questo caso il Queen.

0: Radio Gaga cantavano i Queen, questa invece si chiama Radio Freccia.
1: Sì, sì. Momento polemica.
0: Momento polemica.
1: Da polemica, che... Gianni Rogliatti, GQ.
0: Mi fai finire Justin. Di parlare. Che non può cominciare,
1: senza.
0: Cioè quantomeno non possiamo far ascoltare le vostre... I vostri, stiamo lavorando noi, eh? I vostri pareri, le vostre opinioni.
1: Sì.
0: Prima di,
2: che
0: cosa? Far partire cosa c'è?
2: All'inizio di una trasmissione.
3: Una sigla.
1: Scusate, ragazzi.
4: Signore e signori, c'è chi lo mette in
5: culo. Insomma, c'è un po' di polemica nell'aria.
1: Sì. Sembra alto gradimento.
6: È bello, anche so, ciccio polemica. Sento, vedo più.
0: Perché nell'aria è nel latte.
7: La trasmissione viene diffusa su tutte e due.
0: No, è uno che è il canale
1: 258 del digitale terrestre.
8: Chiamate il suo amico che Gianni Rogliatti non è reattivo.
9: Vasco Rossi fa cagare.
10: Va bene lo stesso.
11: Al mio segnale scatenate le good vibration.
0: Si stanno scatenando al 366-663-4466. L'argomento proposto dalla redazione
1: che in personi

0: Che siete voi?
1: Da un individuo.
2: Uno solo.
1: Uno unico soltanto, un individuo. Che stamattina si è presentato con occhiali da sole, è entrato così con questa mise,
3: sì,
1: con una coppola, guardalo, maglia di lì, in cotone, questo qua si chiama cotone fiammato,
2: ecco.
1: Il cotone di questa maglietta, sì, cotone fiammato, che è, vedi, che è un po' un vedo non vedo, capito?
0: Che sexy. Sì.
4: Perché a me mi piace il Lorenz quando mette queste magliette, perché gli vedo il capezzo.
0: Ciao Valeria.
4: Gli vedo anche i peli che gli escono dalla maglietta.
2: Sì.
4: Anche alla Vale piace il Lorenz. Me l'ha confessato. E poi c'è sempre questa scarpa da barca.
2: Scarpa da barca. Sai che quelle scarpe io le usavo nel 92-93?
0: Ma tu ce l'avevi la barca?
2: No,
0: no, io sono stato povero.
1: Sì. Sì. Va bene, quindi dicevamo
2: prezzi dei gelati.
1: I prezzi dei gelati che si sono
2: impennati. 40% in 5 anni. Il prezzo è iniziato a aumentare dal 22. Dal 22, quando l'aumento è stato del 13% rispetto al 21, e lo stesso schema si è poi ripetuto l'anno seguente con un aumento ancora più preoccupante del 16. L'indagine di Altro Consumo, credo che insomma sia un
3: autorevole, sì, sì.
2: Già piuttosto conosciuta. Possiamo fare degli esempi?
1: Sì, sì,
2: sì. Partiamo dal Cono. Ok. Cono che è aumentato del 20% al chilo. Il 5 Stelle, non posso dire la marca, ma credo abbiate capito.
1: Tra l'altro ricorderete 43. Anche un meraviglioso spot, no? La famosa estate.
2: Dilla.
1: Posso dirlo perché è il marchio. Estate tramontana. E poi c'era un risarcimento simpatico.
2: 43% sì. E il cornetto, quello più famoso. Sì, sì, sì. Di quasi il 60%.
0: Ah, però. È tantissimo. Però.
1: Poi già di per sé. Cornetto è un marchio, credo di sì, però vabbè.
3: Quindi se tu sei un maestro delle elementari che gli ultimi giorni di scuola dice basta, non ce la faccio a fare lezione, su bambini vi porto a mangiare il gelato,
0: vai
3: in
0: bancarotta,
3: sì, vai in bancarotta, sei finito, sì. Te lo puoi permettere.
2: Ma qualcosa è arrivato?
1: Sì, no, qualcosa è
2: facciamo
1: arrivato.
2: Sentire, adesso sarà, per favore.
1: Siccome non c'è, Giulia c'ha da fare.
2: E quindi
1: messaggi devo...
0: Devo fare il reel...
1: Li sto gestendo io, quindi potrei mandare in onda delle cose che non c'entrano.
2: Ma non è
5: no,
2: vero.
5: Vabbè, anch'io. Sì. Quando prendo lo stipendio, sì. I gelati me lo spendo. I gelati sono buoni, sì. Ma costano migliori.
2: Ma il riferimento è a chi?
1: Questo è il riferimento.
6: Allora, a parte che sono offeso perché non avete riconosciuto la mia citazione degli Schiantos, sì, della canzone Gelati.
1: L'abbiamo riconosciuta, sì. Ma non possiamo stare qua tutte le volte a citazione.
3: Ma Pupo nessuno l'ha...
1: No, non ancora, no, ma adesso ancora. Lo
6: faremo. Però sì, è vero, i gelati sono aumentati di prezzo.
2: Sì.
6: Ma non solo, c'è anche il fenomeno della shrinkflation, ovvero formati più piccoli, quindi meno grammi di prodotto per un prezzo maggiore. Grazie.
2: Prego.
1: Era successo e si notava particolarmente con il ritorno di un grande gelato qualche anno fa, stiamo parlando di 4-5 anni fa, che è il famoso Winner.
3: Ok.
0: Non no, si faceva... io non ho capito, vabbè.
2: È famoso.
1: Ah, perché tu sei piccola.
0: Ah, ok.
1: Un gelato famoso. Okay.
2: Sì.
1: È tornato, era molto più grosso.
2: No,
1: prima
2: proprio...
1: che torna, ma molto, ma quasi il doppio. Tant'è che la gente si
3: non è che sei cresciuto tu.
2: Magari non mangiavi da bambino.
0: Questa mi è piaciuta. Questo è un dubbio che io ho anche con le merendine.
1: E questo è un dubbio che ho invece con qualcos'altro.
0: Beh,
1: tutti i giorni mi dico: ma, non è che... ma sei rimpicciolito perché sono cresciuto io? Non lo so. Forse è sempre stato così. Sì.
7: Allora, io quando avevo 18 anni, quando non c'era scuola, andavo a lavorare nei campi. Prendevo 1.900.000 lire.
1: Quanto?
7: Più o meno 1.900.000 lire. Due palline di gelato costavano 1.800 lire.
1: Okay.
7: Adesso due palline di gelato costano 4 euro e mezzo, 5.
1: Che
7: sono 10.000 lire. Dovrebbe essere lo stipendio in rapporto. Quanto dovremmo prendere adesso di stipendio invece dei 2.200 2008, 2000, 2002 che prendiamo.
0: Ma chi è che prende 2000?
7: Le palline di gelato.
1: 6, 7, a parte che vabbè.
8: Avanzo 2, riporto 3.
3: Però molto difficile questo concetto da
1: ma 2-2 è un po' basso come stipendio, cioè qua stai parlando.
3: Beh, insomma, sì, sì. Mica tutti
0: le scarpe da bar.
3: Lavorare, lavorare in grado. Vabbè, è giusto, insomma, è chiaro, noi siamo
8: è giusto la settimana 2-2, no?
1: Non mi ci mettere in mezzo, eh?

0: 2002 a settimane, giusto?
1: 2002 a settimana?
2: Sì. Cristiano Ronaldo li prende al minuto, forse. No, a secondo.
3: Gigi, scusa, visto che tu sei padre di famiglia e i tuoi figli gelati li mangiano, te ne sei reso conto?
0: No.
3: No?
0: Non allora, la spesa va fatta e quindi non è che puoi stare lì a...
3: Cioè, non glieli compri proprio?
0: No. Non sempre, ogni tanto.
3: Cosa gli compri di solito se è un gelato confezionato?
0: Panna e cioccolato. Oppure...
3: Ma cos'è, un cono?
0: No, le vaschette.
3: Ok, non
2: che
3: così.
2: Tristezza.
0: Oppure gli piacciono quelli quello grosso,
4: cosa vuol dire? Mm-hmm.
0: Cioè quello mini e poi c'è quello magno.
4: Okay.
3: Abbiamo parlato di quello grosso. Guarda chi sta per arrivare, possiamo agevolare la canzone per favore? 366-663-4466. Quando dici quello grosso, Giulia?
2: È solo lui.
4: Quello grosso cosa?
3: Lui.
4: Parliamo di gelato al cioccolato?
3: Non lo so.
4: Temo di sì. È più Calippo.
5: Per il momento, Manzo, ladies and gentlemen, ma soprattutto ladies, Mr. Lenny Kravitz.
4: Gelato al manzo.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
2: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva su

0: sui miei desideri,
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
0: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredobagno.
0: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
0: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
0: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Radio Freccia.
4: 13.32, buon pranzo e buona polemica da parte di tutti quanti noi. Non stiamo a ripresentarvi.
5: Apro.
6: Scusa, però tutto. Prima del programma, Mattia aveva detto che avremmo trattato un argomento importante.
7: Just
4: gonna stay. Ma non l'abbiamo già fatto, no? Ma l'abbiamo già fatto.
8: La puntata di mercoledì è stata veramente incredibile. I qua presenti l'hanno vista tutta, tranne Gianni.
4: Sì,
8: aveva da fare altro. Sì. Cosa vogliamo parlare? Di Hulk? Vogliamo parlare?
4: Hulk, bello, la bestia che alberga
7: Hulk!
8: In Jonathan Banner. Stamattina abbiamo messo il pezzo in cui Achille urla fuori.
4: Ettore risponde: un attimo, arrivo.
6: Sì, scusate. No, era solo per mettere lo stacchetto, l'ho preparato, lo volevo
8: mettere.
6: Hai fatto
8: bene, tra l'altro una canzone meravigliosa. Per sì. Cui...
4: Rincaro dei gelati, diversi messaggi, grazie.
8: Sì, prego. Sì. Prego. Grazie. Magari mi apre il canale.
6: È aperto il canale.
8: No, è lui.
4: Ma perché è aperto?
9: Ecco, il nostro amico Lenny è andato decisamente in controtendenza e nel corso degli anni, anziché rimpicciolire, ridurre la quantità,
8: lui
9: è aumentata terribilmente.
4: Grazie.
8: Terribilmente sì, credo sia anche l'avverbio giusto.
10: Beh, basta pensare anche alle caramelle, quelle per non far nomi, quelle col calciature. Che una volta costavano 10 centesimi, adesso sono 20. Ok, non è tanto l'aumento, amiche, però è 50%. Quindi, se poi lo si pensa, esatto, su un gelato da 1,50 euro diventa 3 euro. O anche i gelati nelle gelaterie. Io mi ricordo che era un cono, una pallina a 1 euro, sì. Due palline 2 euro e così via.
8: Tre palline.
10: Adesso
8: 3 euro.
10: Due palline sono tipo 3,50 euro, una cosa del genere.
8: 5 palline, quanto erano?
10: Tanto in più.
4: 5.
6: Sapete negli anni 80, quando io ero un bambino, quanto costava un gelato?
7: Dai.
6: 500 lire.
7: Ma quant'è? Ma basta con queste lire che non capisco.
4: È facile, tu devi fare un euro e dividere a metà.
6: Basta così, la storia.
7: 50 centesimi?
4: No.
6: 25.
4: 25 centesimi.
6: 25.
7: Ma dai, veramente.
4: Sì. Gianni, sì, cosa vabbè. Fare? Allora, no, Gianni, io cosa fare? Come sempre, io...
11: Devo uscire, me ne devo andare.
4: No, il tema è questo. Se il gelato... che poteva rappresentare, no? In quella linea sottile in cui tu sei adolescente, ti stai affacciando alla giovinezza, vai al bar e il gelato è l'ultima cosa che ti tiene, no? Legato al tuo essere ancora bambino. E qua si inizieranno a tirare le birrone e il vino tutti prima.
12: Quindi tu dici si diventa adulti prima. Sì,
4: ma insomma, voglio dire, io continuo a vedere conseguenze.
8: Il rischio è quanto è aumentato, abbiamo detto, in media al chilo il gelato?
12: Dipende dal tipo di gelato. Allora, abbiamo detto sono 40% in 5 anni, 20% al chilo il cono, 27%...
8: Diciamo 30%
12: fai
8: al
12: un
8: chilo.
12: 30, sì.
7: Tu vorrei sapere esattamente il biscotto.
8: 30% al chilo. Proviamo a pensare bene. Che cosa non è aumentato negli anni? Al chilo
4: e soprattutto
8: quindi che cosa esatto cioè, che cosa si fa anziché mangiare il gelato? Si va al parco di Rogoredo
4: ci si stordisce, si fa quelle robette lì matte. Sì
8: vabbè, ma parlando di gelati, qual è il vostro gusto preferito?
6: Pistacchio.
8: Sei veramente banale.
4: Cioccolato e cocco.
7: Ma come l'ha detto Fieri?
4: Sono fierissimo, cioè.
6: A lui non glielo dici che è banale.
8: Ma questo è un abbinamento, non è un gusto, però.
4: Per me è inscindibile, voglio dire.
12: Nocciola.
7: A me piacciono quelli tipo biscotto del caramello dell'arachide. Vabbè, di quell'altro.
8: In realtà la risposta era solo una. E poteva essere solo questo. Il gelato è buono solo così.
12: Ah, dici? Ma di quale tipo, però?
8: In che senso?
12: Perché c'è. Quello fondente, quello...
8: Cacao.
12: Sì, vabbè, però quello ti chiede fondente.
8: Ma chi me lo chiede?
12: È quello che te lo dà.
8: Ah, no,
6: il gelatiere.
3: Che cazzo me ne frega a me? A me il gelato non piace.
12: Ecco, ecco questo, grazie. Tutto, grazie.
8: Cioè, non è che serve, sì, serve tanto. Prego.
5: Io posso sopportare l'aumento dei prezzi, ma non posso sopportare che mi fanno il gelato più piccolo. Marco da Mantova.
12: Lascia inflection, quello che abbiamo già detto. Okay.

0: parità di prezzo
1: non ci piacciono.
2: No, voi avete notato sempre sul discorso due palline, tre palline, quando vai in gelateria ci sono i gelati da 2 euro, 2,50 euro, 3 euro. In realtà il cambia la dimensione della cialda,
1: del cono.
2: Del cono, che è più lunga, ma poi la bocca è uguale, grande uguale.
3: Non è vero, perché la cialda biscotto cambia tanto di dimensione.
1: Attenzione,
2: io l'ho visto, è sempre solo più lunga e basta, cioè alla fine paghi di più la cialda.
1: Anche questo potrebbe diventare altro argomento.
0: Sì. Altro tema, a me era stato insegnato che quando tu mangi il gelato, quello sulla pallina nel cono, quindi esuliamo un attimo da quelli preconfezionati, sarebbe segno, insomma, di uno che si distingue, così buttare la parte finale del cono.
4: Ma perché?
0: Sembri stiloso,
4: l'hanno detto anche a me.
3: Ma veramente?
0: Sì, tu quella parte lì è un po' come si dice lasciare la creanza a tavola, no? Che tu lasci quel pezzettino di cibo, insomma, per non...
3: Ma quello per me è
0: una cosa che mi sento di dire. Se avete un appuntamento importante, prendete un gelato, l'ultimo pezzettino lasciatelo così.
2: Se no sei un pezzente.
0: Sì, fai
5: coraggio. Scusate, ma dove cazzo lo mangia il gelato, il signore che da bambino lavorava nei campi? No,
0: sì, guadagnando una cifra mostruosa, tra l'altro.
5: Sì. Casa mia ne fanno 3,50 euro. Quei 3,50 euro perché mettono il gelsomino nel gelato, la viola di campagna. Se no, se prendi il stracciatelle puffo, 3 euro, dai.
3: Non è vero.
1: Mi è piaciuto anche il freno a mano tirato mentre stava chiudendo.
2: Il puffo. Che gusto è?
4: No,
3: anch'io ero convinta. No. Poi ho detto alle mie amiche esperte di gusto puffo, perché io non l'ho mai preso, e mi hanno detto no. Sono diversi.
0: E
3: non lo so.
2: Io ho trovato anche il gusto Sailor Moon.
4: E cioè, che ti dà il potere della luna?
2: Non lo so, io non l'ho preso. Lo volevano prendere le mie figlie, ma gliel'ho vietato.
0: Hai fatto benissimo.
4: Va bene.
0: 366-663-4466.
4: Un disco incredibile. Torniamo indietro di tanti anni.

0: L'unica cosa che ci interessa di questa canzone, a parte gli scherzi, è bellissima. Violet Grohl, Bug in the Cake. Salutiamo Nina.
1: Hartley.
0: Non mi ricordo. Ti vedo sul pezzo. Cioè,
1: è una che ha fatto.
2: Cosa ha fatto?
0: Cosa fa?
1: Ha fatto molto. Esatto, ma molto prima, insomma, che venisse snoganata.
0: Che cosa, ma?
3: Ma siete tremendi.
0: Che cosa?
3: Tremendi.
2: Ho ragione io.
0: Hai riconosciuto?
2: Hai ragione tu.
3: No, perché di solito le guardo muti.
2: Cosa?
1: Non ho sentito. Beh, comunque era una nota professionista di film per adulti che ha iniziato negli anni 80.
0: Perché poi era?
1: No, lo è ancora, lo era, insomma. Cioè,
0: puoi garantire.
2: Ha cambiato categoria.
1: Certo,
2: crescendo. Da teen è passata MILF, certo, e poi
0: Sì, di mezzo ci sono tipo 40 anni però.
2: Over, poi Grammy.
0: Poi
1: ti ho visto sorridere.
0: Grammy Awards. Quelli sono gli award.
4: Ti ho visto sorridere su un messaggio vocale, ce l'ho con te.
0: Mi hai visto sorridere su diversi messaggi vocali.
4: Ecco, prego.
5: Sì, da galantuomini lasciare l'ultima parte del cono e gettarlo via, come del resto quando vai a fare gasolio butti per terra l'ultima parte del gasolio.
4: È lo stesso.
1: Sì, sì.
0: Ma come
1: è la massima metafora. Lo farò adesso. E poi dovresti anche buttare la sigaretta quando te ne vai, lasciando quella scia alla Ritorno al Futuro. Bene, bene.
0: Ghost Rider.
1: Sì.
0: Vero? Ci fa una pippa. Va bene, prego.
6: Ma il puffo ha un gusto di merda.
0: Ma
6: dai.
0: Se guarda, non c'era dubbio. C'è un dibattito sul puffo.
6: Vabbè, in una gelateria fuori Bologna c'è il gusto signore degli anelli. Beh. Che onestamente non mi farei troppe domande su che cosa contiene. Però è buono. Sì.
0: Terrà insomma.
3: Un po' d'argento.
0: Un po'
3: d'oro, no, tutti gli anelli.
2: Sta di come si chiama? Urukai, come si chiamano quelli?
0: Per cortesia.
7: Non so. Io tornato dalla Sardegna oggi, sotto i 3,50 euro

0: 50, due palline di gelato, ma minuscole, ragazzi, cioè io credo che il gelato abbia superato se stesso. Ciao, viva Freccia.
1: Il gelato è esso stesso l'immagine del...
2: E quell'uomo passava col carretto e gridava, rincari,
1: rincari.
2: Scusate,
1: sì, in questo caso gridava rincari.
2: Salutiamo.
3: Ragazzi, a proposito di gelato, piccolo aneddoto: ero in gelateria con i miei figli, mio figlio 8 anni. Dopo due leccate gli
1: va in onda la famosa regola dei 5 secondi.
3: Okay. Della palla di gelato sul tavolino, io, visto il prezzo pagato, tempo 1.8 secondi, la raccolgo e gliela ripiazzo sul cono.
2: Bravo,
3: giusto. Nessuno ha visto niente, e il bambino se l'hai mangiata.
2: Bravo,
3: cazzo, che posso l'ho butto via.
2: Una richiesta, ma hai soffiato anche? Hai soffiato per, sai, tante volte si soffia.
1: Hai ragione.
2: Anche.
1: Sì,
4: io l'ho sciacquato.
1: Che cosa?
2: No, pure l'ha sciacquato. Sì,
4: io l'ho sciacquato e tra l'altro gli ho detto: Luca, attento che ti caduto.
1: Caduto.
4: Sciacquato e via, rimangia.
1: Prego.
2: L'ultima.
5: Ah, no, su questo dissento. Non toccatemi la parte finale del cono. Anzi, io spingo tutto il gelato in fondo. Poi pratico un bucanino nella punta del cono e me lo ciuccio dal di lì.
2: Ma certo,
5: è uno spettacolo.
2: Ma io sono d'accordo, però stiamo parlando di gelati.
5: Non allora potete toccare.
2: Allora, certo, ma io
5: che buttarla via.
2: Ah no, ma per carità, io non
1: si è ammessi.
2: Io sto dicendo che su un piano c'è il piacere, il gusto di mangiare qualcosa che è indubbiamente sfizioso, dall'altro c'è quella dello stile, insomma, no? Cioè anche a noi piacerebbe così defecare liberamente mentre camminiamo, ma non possiamo farlo perché c'è un costume, c'è una regola e c'è delle cose.
1: Come allora, gli aschi che trainano la slitta.
2: Esatto, e allora se ci sono delle regolette del
1: avrei fatto un esempio tipo la scarpetta.
2: Sì, esatto, e invece no, scusa, quando mi contestano così in maniera gratuita impazzisco.
6: Comunque 6 6 6 3 4 4 6 6, continuate a contestare.
4: Ha il suo senso, mangiare gelato e defecare.
7: Spesso è molto correlato.
2: Che cosa è pratica e piacevole, cioè...
1: Una cosa c'è da dire, anche quando
6: a partire la febbra.
1: Sì, quando non si sta tanto bene,
6: ti viene la febbra.
1: Gelato comunque. Certo.
2: Ah, pertinente, sì.
1: Cioè,
2: sì.
1: No?
2: Sì, certo.
1: Fresco.
2: Butta giù.

0: give chicks fever, be it Fahrenheit or centigrade.
1: Every time you cross my mind.
2: Every time? Cos'è questo suono?
3: Avevo manetta al
2: volume.
1: Every time you cross my mind.
2: No, quella è un'altra Fever.
3: Vabbè, piaceva. Viva la Fever. Qualcuno
2: viva,
3: chiedeva.
2: Viva la Fever.
3: Sì, sì, grazie.
4: Sì. Scusate, qualcuno ha detto category? No,
2: sì,
4: perché
2: sì, ma l'abbiamo già chiuso,
3: sì,
2: l'argomento.
3: No, ma no, l'abbiamo chiuso forzatamente perché ci stava risucchiando. Prego, andiamo avanti, che siamo in chiusura.
5: Come c'è un costume? Ma toglilo bene per defecare, sennò come fai?
2: Il costume del lanciare.
3: Ah, certo. No,
2: no.
3: Usi no, costumi. Accolgo.
2: Sono arrivati i messaggi solo per te.
3: Che per questa cosa, sì, qua, no, vabbè.
2: Noi stavamo parlando di un'altra
3: perché
2: cosa.
3: Si butta via il pezzettino del gelato.
2: Sì.
3: A me era stato detto anche per una questione igienica, perché il punto dove tu tieni il gelato e allora magari...
6: Ma chi è che lo tiene dalla punta?
3: Vabbè ragazzi, allora io ho pochi ricordi, così, cioè, mi hanno insegnato una cosa da piccolino.
2: Ma a parte che se lo tieni dalla punta, cioè, per una questione tieni, fisica e di gravità... No, tieni.
3: Ma non è vero. Ma come? Cioè, se tu lo afferri in fondo al cono, è una parte che soggetta...
1: Non fate gesti che al 258 magari
3: cioè,
1: non capisco,
3: magari qualcuno sta vedendo senza audio.
2: Cioè, è tutto il cono, non è che lo prendi per la punta. Come fai per la punta?
3: No, sì, ma scusa, come lo tieni tu un cono gelato?
6: E anche qua, comunque.
3: Cioè, lo terrai nella parte più finale del cono.
7: Io però
3: no?
7: Mi stavo domandando.
2: Ma quanto, sì, sarà, quanto cosa ma sarà? Che... Un 12 centimetri, ti sta tutto
7: 15.
2: In mano.
7: Così. Comunque, parliamo sempre del cono.
2: Questi
3: sì,
2: sono 15. Sì.
7: Ma io mi domando, ha detto che lui spinge il gelato in fondo,
3: sì,
7: ai
3: signore.
7: Come
3: così
7: lo spinge?
5: Con la lingua.
7: Con la lingua.
2: Giulia, non fare
3: andiamo
2: gesti.
3: Avanti. Dai, sì, grazie.
8: Io da quando ero piccolo, con la parte finale del gelato, ci faccio un mini cono, che è buonissimo.
3: Ah, vabbè, abbiamo scoperto che una parte che io ho buttato in realtà ha rappresentato
2: Ma quante ne hai buttate?
1: Un divertissement.
3: Ma soprattutto nelle occasioni mondane importanti, tante.
2: Tipo, cioè, quando si sa qual è l'occasione.
3: Io ne ho diverse. Quando ero lì, che avevo il mio gelatino, arrivato a un pezzo della fine, dicevo, adesso scusate, devo
6: ma
3: andare.
6: Quanto ne butti? Fammi...
3: Ma dipende, insomma, a seconda di... Cioè, se sono con voi, che siete comunque persone meravigliose...
2: La dimensione... È
3: se sono con,
2: cioè,
3: con
2: la,
6: se sono fai con vedere se sei con noi.
3: Allora, con voi
2: siamo in radio, così, non fa vedere, cosa che fa vedere?
3: Se, no, se sono con voi che siete comunque fior fior di professionisti, direi un 2 3
2: 2 centimetri
3: così. Ah, sono con un arciduca, sono una serata, così butto, do una leccata.
6: E con una donna?
3: Dipende quanto ci tengo e le
6: tipo,
2: se fosse Nina Hartley.
3: Nina. Ragazzi, non trascinate.
2: Se fosse Nina Hartley, il cono sarebbe già sparito.
3: Esatto.
9: A proposito dei gelati, sì, un mio amico sostiene tuttora che i gelati, il gusto che uno sceglie del gelato rilevi molto della personalità e i gusti,
2: certo,
9: sessuali di una persona. Per esempio, che ne so, il cioccolato è fiero e deciso. Il gusto Malaga, la gelataia già ti si pone in un'altra maniera, perché tu glielo chiedi, lei ti guarda, non so, e poi fa
6: ma che ha?
2: Cos'è che
7: ha? No, sta teoria l'avevo sentita anch'io, conoscevo una ragazza che dava delle interpretazioni in base ai gusti di gelato che prendevi.
6: Scusa, a me piacciono tutti.
1: Scusi, per chiudere c'è una serie, dobbiamo salutare lui, neomaturato.
2: Che gusto è Malaga poi?
1: Non lo so.
2: E di cosa sa?
7: Sa di città.
10: Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu.
2: Va bene, grazie per aver partecipato.
3: Grazie a voi, grazie a voi. Grazie,
2: è stata una puntata bella, poco interessante.
6: No, io voglio Gianni sempre.
2: Devi dirlo a lui. Perché non sei sempre qua? Tanto
3: no,
2: non hai niente da fare.
3: Sì, in effetti
2: che
3: è
2: star
3: vero
2: lì a giocare con le tue chitarrine. Potresti venire. Sì. Grazie GQ,
7: ciao.
2: Grazie Justin,
6: ciao.
2: Grazie a tutti voi.
6: Ciao.
2: Arriva Ambra Marie.
1: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14 ad Electric Ladyland con Ambra Maria e South of How che tornano con un nuovo appuntamento di My Collection in collaborazione con Universal Music Italia. My Collection, per chi non lo sapesse, è quel luogo speciale dove scartiamo, ma soprattutto ascoltiamo, le ristampe di dischi che hanno fatto la storia del rock. Oggi è il turno di Reload dei Metallica, un disco di rottura molto discusso, criticato dai fan, osteggiato dalla critica, eppure secondo me con gli occhi e le orecchie di oggi è un disco che ha acquistato tutto un altro sapore. Facciamo così, lasciamoci incendiare dalla puntina di South of How e poi ne riparliamo.

E ci siamo fatti incendiare dal brano di apertura di Reload, ovvero Fuel, probabilmente il brano simbolo di questo disco. Questo è un po' il pezzo che dimostra che anche in un periodo tanto discusso i Metallica, insomma, non avevano perso la capacità di scrivere un grande singolo. Certo, per i fan intransigenti, quelli che non accolgono benissimo i cambiamenti, diciamo che il sound trash degli anni Ottanta è ben lontano da questa canzone. E al suo posto in realtà troviamo un hard rock più muscolare, più diretto, costruito quasi per essere cantato negli stadi. Ma è proprio questo il punto. Con il disco precedente Load e poi con Reload, i Metallica non cercano di ripetere il passato, piuttosto provano a capire chi sono. Ricordiamo che siamo alla fine degli anni 90, perché Reload esce nel 1997. Il cambio di sound che si sente in Reload è una scelta che divide i fan, però racconta un gruppo che è disposto a rischiare. E il brano che stiamo per ascoltare forse è l'esempio migliore di questo coraggio. Sto parlando di The Memory Remains, con il cameo di Marianne Faithfull nel finale. La sua voce è consumata dagli anni e dalla vita, non è un semplice featuring, anzi diventa proprio uno strumento narrativo, quasi un fantasma che attraversa il brano. James Hetfield e i compagni infatti cercavano qualcosa che nessun cantante rock tradizionale avrebbe potuto dare.

e direi che insomma ci sono riusciti nell'intento. Tra l'altro il personaggio raccontato nel testo è una vecchia diva ormai dimenticata che continua a inseguire il ricordo della fama perduta. Quindi Marianne Faithfull era la scelta perfetta, ovvero quest'artista che aveva conosciuto il successo negli anni 60, aveva attraversato periodi difficilissimi, ma era riuscita in qualche modo a rinascere. Quindi dicevo, il suo cameo rende la canzone così speciale, tant'è che tutt'oggi, quando ascoltiamo The Memory Remains, un po' di pelle d'oca ci viene.

materiale inedito legato alle session al The Plant di Sausalito, quindi prove, take alternativi e versioni embrionali di pezzi che insomma potete ascoltare come idea ancora in costruzione. Vi sembrerà di stare in sala prove con i Metallica che costruiscono. Il cofanetto include anche una lunga selezione di live tra Stati Uniti, Europa, Australia, e poi c'è anche un libro fotografico che racconta i backstage, poster, plettri, pass tour, insomma un sacco di roba. Io adesso vi faccio ascoltare una chicca, ovvero una registrazione isolata di quando Marianne Faithfull è entrata in studio a registrare The Memory Remains. I'm gonna do the next, the other line, so.

0: Dropping a bomb is like telling a lie. Makes everything so quiet. Dropping a bomb is like telling a lie. Makes everything so quiet. Say yes. At least say hello. Say yes. At least say hello.
1: Insomma, vi dicevo che con questo cofanetto sembra quasi di entrare nello studio, e questo è proprio uno di quei documenti che raccontano quanto una semplice intuizione possa cambiare completamente una canzone, perché la voce di Marianne Faithfull in questo finale ha reso, dicevamo, il brano storico. Una delle cose che sorprende della ristampa di Reload è quanto materiale fosse già stato scritto molto prima dell'uscita di Reload. Devil's Dance, per esempio, che ci stiamo per ascoltare, circolava già durante le sessioni del 1995, quando la band stava ancora lavorando a quello che sarebbe diventato Load. All'inizio l'idea era addirittura quella di pubblicare un doppio album. Poi Metallica in realtà hanno deciso di dividere tutto in due capitoli. Però è per questo che Load e Reload sembrano quasi due facce della stessa storia, perché sono stati registrati nello stesso periodo, con lo stesso approccio e con la stessa voglia di allargare i confini del proprio suono. E adesso ci ascoltiamo la take 11 di Devil's Dance.

Devil's Dance in My Collection, per la precisione la take 11, registrata il 31 luglio del 1995. Come potete notare, uno degli aspetti più interessanti di queste sessioni è la libertà con cui Metallica sperimentano. Non si limitano a cambiare il modo di scrivere i riff, ma introducono anche strumenti che nessuno si sarebbe in realtà mai aspettato da una band cresciuta con il thrash metal. In Lowman's Lyric, per esempio, entrano in scena la ghironda e il violino, ovvero strumenti che trasformano il brano in qualcosa di vicino al folk, alla musica popolare. Prima di arrivare però alla versione definitiva, tutto parte da una semplice demo e ascoltarla ci permette di capire come un'idea ancora grezza possa evolversi fino a diventare uno dei momenti più insoliti dell'intero catalogo dei Metallica.

0: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri,
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro, 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio Freccia.
7: Le 14.30 con Amara Maria, How to Find My Collection. La protagonista di oggi è la ristampa di Reload dei Metallica, che con i suoi contenuti speciali ci permette di riflettere sul fatto che una demo non serve soltanto a fissare una melodia, anzi spesso è il luogo in cui la band cerca il carattere di una canzone. Succede anche con Fixer, ovvero uno dei brani più complessi e oscuri di Reload. In questa registrazione, intitolata ancora provvisoriamente Voodoo Queen, si sente James Hetfield mentre sperimenta linee vocali, parole, atmosfere ancora in trasformazione. Quindi è proprio una fotografia del processo creativo.

E siamo sempre all'interno di My Collection, stiamo parlando di quanto i Metallica abbiano sperimentato durante le sessioni di Reload, e se c'è un brano che racconta quanto questo album fosse distante dai cliché del metal è proprio Where the Wild Things Are. La struttura e la scrittura porta anche la firma di Jason Newsted e il risultato è una canzone sospesa, quasi psichedelica, costruita più sull'atmosfera che sull'impatto. La demo che stiamo per ascoltare mostra proprio questo percorso ed è una delle tante ragioni per cui oggi molti ascoltano Reload con orecchie completamente diverse rispetto al 1990.

E siamo purtroppo arrivati alla fine di questo nuovo viaggio di My Collection. Ambra Maria e Sao Tufao, grazie agli amici di Universal Music Italia, vi hanno accompagnato tra le chicche che trovate nella nuova ristampa di Reload. Chiudiamo ascoltandoci forse una delle scelte più coraggiose del disco, perché dare un seguito ad un brano come The Unforgiven sembrava quasi impossibile, dato che l'originale era diventato uno dei brani simbolo del Black Album e qualsiasi confronto insomma sarebbe stato inevitabile. I Metallica però decidono di dare una parte seconda a questo brano, però senza copiarlo, e così nasce The Unforgiven 2, che conserva il tema emotivo del primo capitolo, però lo sviluppa con un linguaggio diverso, più melodico, introspettivo, perfettamente in linea con il momento che la band stava vivendo. Ed è forse questo il vero filo conduttore di Reload, un album imperfetto, discusso, ma profondamente sincero nel raccontare quattro musicisti che, invece di rifare ciò che avevano già fatto, hanno scelto di continuare a cambiare.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le 15, state ascoltando Radio Freccia dalle 14 fino alle 17. Ci sono io, Ambra Marie, con Electric Ladyland. Abbiamo cominciato con uno speciale dedicato al Reload dei Metallica all'interno di My Collection, ma le informazioni necessarie per gli sfrecciati non finiscono qui, perché i Caleo tornano in Italia il 17 marzo del 2027 al Fabrique di Milano. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su concerto.it per acquistare il vostro biglietto. Radio Freccia è la radio ufficiale dei Caleo e mi raccomando, la M di Mantova al posto della N di Napoli in concerto.it, perché è importante, eh?

E questi erano i Kaleo con Break My Baby, anche in radiovisione al 258 del Digitale Terrestre oppure al 738 di Sky, per cominciare la nostra seconda ora insieme. Bene sì, una è già passata, l'abbiamo dedicata tutta a Reload all'interno di My Collection. Se vi siete persi la puntata dedicata a questo disco, sapete che la potete recuperare sul nostro sito radiofreccia.it oppure sulla nostra app RTL 102.5 Play. 366-673-4466 è il numero che vi serve per salutarmi per bene, perché io non vi ho ancora salutati, sono arrivata dritta, diretta sullo speciale, quindi ero tutta presa da raccontarvi la storia e non vi ho salutato come si deve, però nemmeno voi l'avete fatto e quindi insomma siamo più o meno pari.

0: Radio Freccia.
1: Le 15 e 13 con Ambra Marie, che oggi è più utile del solito perché ho un'altra comunicazione per voi sfrecciati, ovvero i NICAP tornano in Italia il 24 novembre all'Alcatraz di Milano e il 25 novembre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su comcerto.it per acquistare il vostro biglietto. Radio Freccia è la radio ufficiale dei NICAP, che tra l'altro hanno fatto dei live assurdi recentemente, motivo per il quale insomma si replica immediatamente, perché chi non ci fosse stato deve recuperare assolutamente.

Miss You, questi erano i Rolling Stones all'interno di Electric Ladyland. Comunque, insomma, in questi giorni ci sono una marea di concerti targati Radio Freccia. Se per caso ve li state perdendo o avete voglia di riviverli, andate sui nostri social, perché ci sono tutti i recapponi con appunto gli highlights di tutti questi live. Per esempio ieri sera Bring Me The Horizon,

Ma poi vi ricordiamo che la settimana prossima l'AMA Music Festival, l'11 luglio ci saranno gli Scorpions e il 12 luglio ci sarà Alice Cooper. Chissà tra i nostri speaker chi ci sarà tra il pubblico di Alice Cooper, ma non lo so.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Freccia.
6: Le 15.26 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17 con un sacco di cose da raccontarvi, perché siamo partiti con lo speciale dedicato a Reload per My Collection, poi dopo vi abbiamo annunciato delle nuove date di cui Radio Freccia Radio Partner. Vi ricordiamo NICAP che ritornano in Italia per due date, martedì 24 novembre all'Alcatraz di Milano e mercoledì 25 novembre al Teatro Cartiere Carrara. E poi appunto stiamo già parlando di 2027, non so voi ma mi piglia un po' male, ma è sempre bene avere dei programmi e in questo caso li potete avere il 17 marzo al Fave Greek di Milano, perché tornano i Caleo in Italia e appunto Radio Freccia è partner di entrambi gli eventi, quindi siamo sempre molto contenti di annunciarvi tutti questi live.

strange world, soprattutto quello che accade nella mia testa. Non so nella vostra, ma nella mia c'è parecchia stranezza. Ma questo credo voi lo sappiate già, dato che ci conosciamo da quasi 10 anni. Quindi avete la sfortuna di conoscere un pochettino questo cervellino. Bene, 366-6634466 è il numero che vi serve per farvi sentire. Abbiamo ancora 1 ora e mezza da passare insieme, in solitaria, perché ve lo dico, Gianluigi Riccardo non c'è, nemmeno oggi. Se l'è proprio presa comodissima. Sapete che già ha sempre una voglia incredibile di raccontarci le notizie che trovate sul nostro sito radiofreccia.it, in questo periodo poi ancora di più. Ma quando torna, ci deve ritornare tutte le notizie che non ci ha raccontato in queste settimane. Intanto noi ce lo segniamo.

0: Radio Freccia.
1: Le 15.38 con Ambra Maria all'interno di Electric Ladyland. Ci siamo appena ascoltati nella nostra top 20, ovvero le canzoni che cerchiamo di farvi entrare nella testa. Fix Your Face, Machine Gun Kelly e Fred Durst in questa collaborazione. Invece al 366-63-4466 si parlava di 2027, perché è già venuta fuori questa data. Paolo scrive: io non penso a domani, figuriamoci al 2027. Anche il mio omino del cervello è strano, io sono strano, ma strano è anche speciale, cara Ambra, perché appunto si parlava di Strange World, quello che accade nella nostra testa. Insomma, ogni tanto partiamo, ve lo dico sempre, entrate nel labirinto del bianconiglio, vi prometto che in qualche modo ne usciamo, però non è detto che ci si riesca sempre, perché ogni tanto è anche bello perdersi nella propria testa. L'importante è che qualcuno da fuori ogni tanto magari tenda una mano.

Lullaby The Cure all'interno di Electric Ladyland, programma che potete ascoltare anche dall'app RTL 102.5 Play per continuare appunto a portarci con voi ovunque vogliate. Potete trovare qua dentro tutti i nostri programmi, ci sono i podcast, ci sono le interviste, ci sono le ultime notizie. Insomma, se vi siete persi qualcosa, per esempio, che ne so, lo speciale di quest'oggi di My Collection dedicato al Reload dei Metallica, ecco, lo potete recuperare, sapete dove recuperarlo, oppure c'è anche il nostro sito www.radiofreccia.it, poi ci sono i nostri social. Insomma, non diteci che non ci facciamo trovare, perché cerchiamo di esserci sempre per voi.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 15:50 con Ambra Maria. Allora, siccome sta per arrivare John Lennon sulle nostre frequenze e non c'è il TGG, ci penso io a darvi qualche news. Una riguarda l'ultima intervista rilasciata da John Lennon e c'è un dettaglio che rende ancora più potente la storia di questa intervista. È stata registrata la mattina dell'8 dicembre del 1980, ovvero poche ore prima che venisse assassinato. Adesso quelle parole diventeranno un documentario intitolato John Lennon, The Last Interview, che utilizzerà anche l'intelligenza artificiale per trasformare quell'audio in immagini. Però insomma, al di là della tecnologia, quello che colpisce è il contenuto dell'intervista, perché Lennon non parla da rockstar, ma parla come un padre. Racconta le sue mattine con Sean, la colazione, i cartoni animati senza pubblicità, il tempo passato insieme. Ammette persino il rimorso per non essere stato abbastanza presente con il figlio maggiore, Julian, e dice chiaramente che la carriera non può essere una scusa per rinunciare alla famiglia. Poi il discorso torna sulla musica. Dopo 5 anni lontano dagli studi di registrazione all'epoca, racconta di essere stato travolto da questa nuova ondata creativa durante il periodo passato alle Bermuda. Dice di non voler competere né con il John Lennon dei Beatles né con la nuova generazione della New Wave, ma che vuole semplicemente ritrovare il piacere che aveva da ragazzo quando il rock americano gli aveva cambiato la vita. Infatti questo è un po' lo spirito che anima Double Fantasy, che è l'album pubblicato poche settimane prima di questa intervista, in cui lui e Yoko Ono, insomma, consideravano questo il loro vero primo disco insieme. Nell'intervista c'è spazio anche per il racconto del loro rapporto, dell'importanza delle donne, della politica, della letteratura, perfino anche dell'idea di tornare in tour, perché Lennon raccontava che avrebbe voluto incidere ancora magari un paio di album prima di riprendere a tornare sul palco con un'attività live che gli mancava molto. Sappiamo bene, insomma, un futuro che purtroppo non ha avuto il tempo di vivere. Forse è proprio questo il valore di quest'ultima intervista. Non è l'addio di una rock star, ma è il ritratto di un uomo che aveva ritrovato la voglia di scrivere e soprattutto di ritornare sui palchi a suonare. E intanto noi ce lo ascoltiamo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Le 16 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marisso, la soletta fino alle 17 senza Gianluigi Riccardo, però sto cercando di rendermi utile con un sacco di annunciazioni su annunciazioni, perché sfrecciati. Vi ricordo che i Kneecap tornano in Italia il 24 novembre all'Alcatraz di Milano, il 25 novembre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su concerto.it per acquistare il vostro biglietto. Radio Freccia è la radio ufficiale dei Kneecap e in questo caso poi è importante mettere una M al posto della N. concerto.it, mi raccomando.

Come on, rock and roll all night. Sono arrivati anche i Kiss in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky per cominciare la nostra terza ora insieme, perché vi ricordo che non solo potete ascoltarci ma potete anche guardarci, così se gesticoliamo in qualche modo potete osservarlo. 366-663-4466 è il numero che vi serve per interagire con dei messaggi scritti oppure con degli audio. Se volete gesticolare non lo noteremo né dagli audio né dai messaggi, però vedete voi. Intanto io vi tengo compagnia con un po' di musica fino alle 17, vi racconto anche altre cose perché, ripeto, in mancanza del TGG in qualche modo cerco di tenervi compagnia.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 16:11 con Ambra Marie. Siamo ancora freschi dal concerto degli Iron Maiden a San Siro. Allora, stavo leggendo quest'articolo in cui Bruce Dickinson ha svelato quale sia stata la band spalla che ha messo più in difficoltà gli Iron Maiden. La risposta è stata i Guns N' Roses del 1988, non perché abbiano creato casino, perché uno potrebbe pensare anche questo, ma perché in realtà avevano appena pubblicato Appetite for Destruction ed erano letteralmente esplosi con questo disco. Bruce Dickinson racconta che erano giovani, arrabbiati, pieni di energia, mentre i Maiden stavano portando in tour Seven Son of a Seven Son, quindi un disco decisamente più prog. E salire sul palco dopo quei Guns del 1988, dice Bruce Dickinson, non è stato affatto semplice come sfida da affrontare.

Ebbene sì, anche gli Iron Maiden sono stati messi a dura prova dai Guns N' Roses in apertura. Vi stavo raccontando questa cosa raccontata da Bruce Dickinson, e anche Steve Harris ha parlato del ruolo delle band di apertura. Per lui una delle migliori band sono stati Blackfoot, perché dice Steve Harris, una spalla deve dare tutto e costringere la band principale a fare ancora meglio. Harris ha aggiunto che il pubblico percepisce subito la paura quando un gruppo sale sul palco senza sicurezza. Quindi così al 366-6634-466 vorrei chiedervi qual è quella volta in cui il gruppo spalla è stato meglio della band ufficiale. Fatemi sapere e raccontatemi anche il perché, ovviamente.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio, fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: Le 16:24 all'interno di Electric Ladyland. 366-663-4466. Per un discorso scatenato da Bruce Dickinson, vi ho chiesto se vi è mai capitato di trovare la band spalla meglio del headliner che eravate lì a vedere. E
7: ciao,
6: mi stanno arrivando
7: sprecciati.
6: Un po'
7: sono
6: di opinioni.
7: Cristina da Ascoli Piceno.
6: Ciao.
7: Il gruppo spalla che ha superato l'artista principale,
6: sì,
7: è stato durante il concerto di Bob Dylan,
6: sì,
7: e in apertura Tom Petty con Louisiana Rain,
6: ah, però
7: che ha suonato all'infinito, poi è arrivato Bob Dylan, ha fatto due canzoni e poi è tornato Tom Petty di nuovo perché non si sa che cosa gli passava per la testa Bob Dylan. Comunque li ho visti tutti e due, mi reputo fortunata. Ciao, ciao.
6: Direi non male come coppiata.

0: Anche gli Offspring su Radio Freccia, intanto continuano ad arrivarmi i vostri messaggi, sentiamo un po'.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Non devo neanche pensarci, era l'anno 2009, ero andato a vedere i Metallica, ma aprivano i Lamb of God, che erano già una delle mie band preferite, hanno fatto un concerto da paura, e i Metallica, per quanto Metallica, non hanno retto il confronto, opinione assolutamente personale.
0: Certo,
1: ciao!
0: Ci mancherebbe. Chi c'è?
2: Ma direi, non posso dire che sia stato meglio.
0: Però
2: anni fa, gruppo di apertura dei Kiss all'Arena di Verona, i Dead Daisies. Un super gruppo che ho scoperto allora e che seguo tuttora nei numerosi concerti che fanno in Europa. Omar, Milano.
0: Grazie Omar per questo messaggio.

0: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
2: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Le 16:37 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17 al 366-63-4466. Vi ho chiesto se vi è mai capitato di essere sorpresi di più dalla band di apertura che dalla band headliner. E devo dire che mi stanno arrivando parecchi messaggi.
6: Sì. Buonasera a tutti, secondo me è successo allo Zoo Europa Tour degli U2 al Flaminio, di spalla c'erano i Pearl Jam che hanno suonato meglio degli U2.
5: Me lo state scrivendo in molti. Anche Barbara mi dice: luglio 93 andai a Verona a vedere gli U2 che ho sempre amato, sapevo che il concerto l'avrebbero aperto per Gem che già mi piacevano parecchio, quindi andai molto incuriosita e fu lì nel caldo torrido che scoppiò un amore ed una passione pazzesca che ancora mi lega a Eddie & Co. Non posso dimenticare la faccia di cazzo con cui salirono sul palco e l'espressione di sfida di Eddie. Fu quella sera che mi innamorai perdutamente. Ecco, io con lo sguardo di Eddie Vedder lo amo alla follia.

0: E questi sono i Police in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play. Chi c'è? Ila.
1: Ciao. Ciao. Io ho un gruppo molto figo che ho visto in apertura a Till Lindemann all'Alcatraz. Guarda, ci sono gli Aesthetic Perfection. Sì. Sono stati fantastici. Non dico meglio di Till, ma guarda, hanno aperto la serata alla grande. Ciao Giuseppe da Casal Grande.
2: Ciao Freccia. Ciao. John Butler che ha aperto per Ben Harper. Non l'ha superato, ma pareggio. È stato un pareggio.
0: Ecco, dai.
2: Ciao da Red da Verbania.
0: Ciao Red. Invece stanno arrivando i Flores and the Machine, che tra poco raggiungo agli High Days. Me li guardo anche per voi e domani vi racconto un po' come va.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:51 all'interno di Electric Ladyland, ancora un paio di minuti con Ambra Marie, poi giuro che vi lascio. Poi tanto torno domani come sempre dalle 14 fino alle 17. Chiudiamo con una scarriolata di messaggi vostri. Si stava parlando al 366-634-466 di band d'apertura che hanno in qualche modo superato la band headliner, per cui teoricamente avevate pagato il biglietto. Sentiamo un po'.
2: Buon pomeriggio sprecciati.
1: Ciao.
2: 2018-2019, Palalpi Tour a Torino, concerto di Alice Cooper. Aprono i Blackstone Cherry. Da paura, avrei voluto sentire tutta la sera. Grazie.
1: Invece,
2: a tutti. Ciao, ciao.
1: Sono arrivati gli altri a rovinare tutto.
3: Scherzo. Ciao Ambra, ciao sfrecciati.
1: Ciao.
3: Allora, non meglio, ma sicuramente alla pari. Rock in the Castle del 2019 a Villafranca di Verona. I Gojira hanno aperto agli Slayer. Slayer di livello elevatissimo, poi c'era il tour d'addio, ma Gojira band solidissima, che non avevo mai visto live, che da quel momento in poi ho iniziato a seguire più con attenzione.
1: Come giusto che sia. Chi c'è?
4: Ciao a tutti.
1: Ciao.
4: Imola, concerto dei Guns N' Roses.
1: Sì.
4: Gruppo di apertura i The Darkness.
1: Sì.
4: A me sono piaciuti più loro dei Guns.
1: Addirittura, addirittura.
5: Alcuni anni fa sono andato a vedere i Lacuna Coil a live di Trezzo.
1: Sì.
5: E in apertura c'erano gli Infected Rain.
1: Sì.
5: Che devo dire, mi ha

0: hanno veramente stupito. Bravi Lacuna Coi, ma gli Infected Rain sono stati tantissima roba. Lei era fantastica.
1: Ultimo, ultimo messaggio, poi vi saluto. Chi
2: 1988,
1: c'è? 1988. Vi ricordate le date?
2: A Torino, alla Ruffini, David Lee Roth. E il gruppo di spalla erano i Guns N' Roses, che ancora nessuno conosceva, almeno qua.
1: Almeno qua in Italia. Bene, grazie per questa scarriolata di messaggi. Noi ci sentiamo domani. Ciao da Ambra Marie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Alle 17 qualche istante, terra di nessuno. And we are back, baby. We are so, so fucking back. And it's Friday. E siccome è venerdì, questo vuol dire soltanto una cosa, che è ora di fare casino e di farlo tutti insieme, anche in radiovisione, 258 digitale terrestre, 738 di Sky in HD, per comunicare con noi 366-663-4466, non vi spaventate. Adesso cominciamo, prima di iniziare col mixatone, vi dico che i Caleo tornano in Italia, sarà il 17 di marzo 2027 al Fabric di Milano, per cui andate su concerto.it per acquistare il vostro biglietto e Radio Freccia è la radio ufficiale dei Caleo. Are you ready out there? Because I know you. I love you. You are rock and rollers. All right.
2: Say you wanted to be just a rock and roll.

0: Finalmente anche questa giornata di merda se la siamo levata dalle palle.
1: Facciamo casino che domani è festa. Domani è San Procopio.
2: Ma davvero?

0: awesome! So you want to be a rock and roller, right? Sweet ass!
1: Yes, rock and roller!
0: Oh, this is so nice! Buon venerdì a tutti, buon inizio di fine settimana a quelli che faranno casino, a quelli che faranno solo schifo ma con dignità, a quelli che avranno una dignità da fare schifo, ma c'è tempo per tutto questo. Bravi, bravi, bravi per essere arrivati fino a qui. Probabilmente a carponi, scalando, arrancando, ma ce l'abbiamo fatta! 366-663-4466. Nessuno mi fa gli auguri, sto andando al mare e domani la sposo, matrimonio punk rock Sara. Yo, auguri! All right!

0: Ma Procopio non è una parolaccia?
1: Scusate, è questa la radio dove si sente il canto di una sirena mentre il DJ arriva quando cazzo gli pare?

0: Errore di sistema. I robot stanno arrivando a prenderci.
1: Ah! Wow! 366-66-34466. Come on!

0: nessuno! Mi sono svegliato con di testa folle stamani, non ha fatto un cazzo il blue, non ha fatto un cazzo l'aria, fatto un cazzo niente, dammi Franchi, no!
1: Piani!
0: Basta, è venerdì, staccate la spina!

0: Before I forget.
1: Prima di dimenticare chi siete, alzate il volume. Buon venerdì a tutti, da tutti noi, a tutti voi. A chi lavora, a chi fa festa, a chi si riposa e a chi produce.

0: Nessuno mi fai male!
1: Marco, stacca!

0: Non stare sul telefono. Click, click, boom. Accendi la radio. Click,
1: click, boom. Tira su sto volume. Ehi, ehi, ehi. Bienvenidos. È il nostro fine settimana. Si fa del casino. A chi è in macchina adesso? A chi sta scappocciando in ufficio? Hey! Hey, you sailor pigs! Have you got your fucking leg?

Ma perché ascolti questa musica? Perché nessuno mi ama.

0: So hold me closer.
1: Ok. Non mi aspettavo questa prontezza. All right.
0: Ehi, ti va di ballare?
1: Ok, ok, ok. Ti va di pogare? Ah, questo sì. Va bene. Andiamo. È venerdì dopo tutto.
0: Lasciati spettinare un po'.
1: Tira sul volume.
2: Mia moglie ho degli scaldabagni!

0: dedicato a tutti quelli che ascoltano musica di merda.
1: Sì!
2: Dai che è venerdì! Tutti a casa dello scaldabagno!

0: Follia! L'ultima settimana! Poi ferie! Ma datemi una settimana di scaldabagne!
1: Ma lasciamoli dai nonni questi bambini, perché

Derby, un weekend dove si trovano quattro ragazzi dopo 13 anni, perché uno vive a Trento, uno vive a Cardi, uno in Svezia, e vengono a trovare tutti me in Puglia. Come si può chiamare? Ma è disastro! Vai di crew! Terrazzo, scabello, formaggio, forraccia blu, pazzo di gomma e cannuccia.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna.

0: Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.
3: Allora una proposta. Due opzioni. La prima è che facciamo un'altra mezz'ora di mixatore e andiamo dritti fino in fondo, senza interruzioni. Casino, rock and roll, metallo, le vostre urla. La seconda è che fermiamo tutto e facciamo un bel approfondimento di mezz'ora sul bitume. Cosa dite? Quale preferite?

0: bitume, bitume.
1: Vai di bitume!
2: Esatto! Sei sgrezzate!

0: che cazzo, via!
1: Ah sì?
0: Tutto il weekend?
2: Tutti al mare!
3: La super cazzola bitumata!
4: Ma perché non trasformiamo disagio in bitume?
5: Ma non era un workshop sugli scaldabagni?
4: Sì, ma

0: Dai, fateci ascoltare la nona sinfonia di Beethoven.
1: Io sono uscita dall'ufficio e finalmente posso scavocciare.
2: Aspetta, madre! Beethoven!

0: che la spacco quella radio!
1: Grazie della citazione! Grazie della citazione! Non mi resta che ricambiare. Tutti insieme, calò nel suo regno, con molto fracasso! Le teste di legno fan sempre del chiasso!

0: Povrai, dai io, alza se casse, sbatte se testa, nessuno facce volà.
1: Ciao, sono Alessandro, ho 47 anni e mi piace il bitume.

qua bisogna cominciare con le raccomandazioni. Vi conosco a voi. Questo weekend, che possiate fare schifo con dignità o avere una dignità da fare schifo, le vostre storie sono attese alla cassa lunedì. Let's go! Sono sempre molto divertito dal resoconto di fine settimana.

0: Siamo arrivati in chiusura, è stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per lunedì, nello stato libero di nessuno, davvero non importa chi sono, importa chi suono. Il Molo 17 vi porta dritti in questo weekend. La migliore dei serate, dei fine settimana. And you! Out there!
1: La solita raccomandazione.
0: Don't forget you're alive!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future.

0: Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Con me,
1: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Radio Freccia.
3: È permesso? Una manciata di secondi e saranno le 18, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Benvenute e benvenuti al Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. Già che parliamo di numeri, c'è quello magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali che è il seguente: 366-663-4466. Un ringraziamento va al nostro nessuno, a Fabione Romano e Diana Consolazio, che vi hanno tenuto compagnia sin qui. Continuiamo con Alanis Morissette, You I Don't Know.

Ecco, a una che è capace in tenera età di scrivere e comporre un brano come You I Don't Know, ecco, non bisogna litigarci mai, secondo me, anzi bisogna averne sempre comunque molto, ma molto rispetto. Molti messaggi al 366-663-4466, sì è vero, nell'arco del Molo 17 parleremo di cocktail. Qualcuno voleva delucidazioni su un cocktail di cui ho parlato l'ultima volta che ci siamo visti su questo canale o sentiti su queste frequenze. Non ti devi preoccupare perché ci sarà un altro appuntamento speciale con l'aperitivo di oggi, quindi esce un po' dal nostro consueto, ma troverai risposte a tutte le tue domande, tu che volevi sapere. Un grande bacio e un abbraccio a tutti quanti e a tutte quante che state scrivendo, e penso che augurare un sorriso anche a una perfetta estranea come nel mio caso sia uno dei gesti più sinceri e più sentiti, posso dire, ma in generale, non perché sia rivolto a me, penso che sia proprio un bel augurio. Ti auguro di sorridere per le prossime 3 ore, è bellissimo. Letter to you, Bruce Springsteen.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 18 e 12 minuti al Molo 17. C'è Kat al microfono e andiamo a Seattle. E naturalmente, qual è il miglior momento nell'arco immaginario temporale per andare a Seattle? Beh, naturalmente gli anni 90, in particolare andiamo nel 1996, anche se parliamo di un fiore, ovvero la band che ascolteremo tra poco, che era sbocciato insieme a tanti altri qualche annetto prima. Ma nel 1996 i Soundgarden pubblicano uno dei loro singoli più potenti e parliamo di Blow Up, The Outside World.

La bellezza salverà il mondo, questo fa dire Dostoevskij a uno dei suoi personaggi più famosi, il principe Mishkin, protagonista dell'Idiota, ed è, secondo me, Dostoevskij quando ha scritto questa cosa senza saperlo pensava alla straordinaria capacità compositiva di Chris Cornell, perché questa canzone ha il potere, in particolare, in generale Soundgarden, ma Chris Cornell in generale, ma in particolare Blow Up the Outside World ha sempre avuto questa capacità in qualche modo di farmi sentire compresa, perché era riuscito a mettere in musica e in parole quello che io non riuscivo ad articolare prima di ascoltare questa canzone, e da lì in poi mi fa

sentire un po' meno sola, e penso che sostanzialmente sia questa la funzione del grunge in generale quando è di altissimo livello. Ma dobbiamo fare una comunicazione di servizio. Enrico da Bergamo che scrive: ciao Kat, ti prego dimmi chi era il gruppo che avete mandato prima di Alanis Morissette. Io e mia moglie stiamo impazzendo, guarda, lo farei volentierissimo ma lo devi chiedere al nostro nessuno, perché io in quel momento non ero in studio, quindi non so, ahimè, di che cosa stai parlando, a meno che qualcuno degli adorabili non abbia la risposta, quindi facciamo un appello a loro. Arriva Lenny Kravitz.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Radio Freccia. Walk Time.
10: Le 18 e 27 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e quanto mi piace quando succedono queste cose in collaborazione. Allora, per Enrico da Bergamo che chiedeva il titolo e il gruppo dell'ultimo pezzo del mixatone del nostro Nessuno, abbiamo una certezza da due risposte diverse, cioè sicuramente si trattava dei Face to Face. Sul titolo del brano invece abbiamo due risposte diverse, perché qualcuno dice potesse essere Walk the Walk, qualcun altro dice si trattasse di Disconnected. Io non c'ero, non l'ho sentito e quindi fate una piccola ricerca. Sono certa, Enrico, che troverai la tua risposta. Grazie a tutti per aver partecipato. This must be the place, Talking Heads.

This Must Be the Place, Talking Heads. Parliamo del 1982, uno dei brani più leggendari della band di David Byrne e uno dei più rilassanti, verrebbe da dire, tanto che da più parti si è voluto riconoscere in questa sequenza di note in particolare un po' l'andamento del mantra da meditazione. Effettivamente è molto rilassante, è una dichiarazione d'amore senza strazio. E per quanto riguarda la sottoscritta, è una di quelle canzoncine che se le ascolti mentre cammini, come mi piace ripetere, arrivi prima dove devi arrivare, proprio perché ci arrivi su un tappeto di grandi piacevolezze. Il cinema si è molto occupato di questo brano, inserendolo nelle proprie colonne sonore. Primo fu Oliver Stone con i due film dedicati a Wall Street e poi naturalmente nel 2011 il nostro Paolo Sorrentino, incluse lo stesso David Byrne in un cameo nel film omonimo This Must Be the Place. Il video che avete visto in radiovisione è appunto un estratto dal film. Brother Cloud, Eddie Vedder.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 18:40 al Molo 17, c'è Kat al microfono. Uno dice: come si chiama quell'album, dai, quello figo dei Creedence Clearwater Revival, Cosmos Factory, un titolo meraviglioso che magari nasconde chissà quali intenzioni, chissà quali magie, chissà quali campi energetici. Sì, potrebbe anche evocare appunto l'energia del cosmo. In realtà Cosmo era il soprannome dei batterista dei Creedence, il quale così chiamava Factory il magazzino dove erano soliti provare, ritenuto una vera e propria fabbrica. Ebbene, da questa fabbrica uscì proprio per Cosmos Factory questo singolo, che poi è una cover celeberrima, che loro hanno reso eterna, I Heard It Through the Grapevine.

I heard it through the grapevine si potrebbe tradurre con si dice in giro, che al limite come espressione figurata noi la potremmo tradurre con mi ha detto un uccellino che insomma attiene alle dicerie, al pettegolezzo, alla voce di popolo. Però ok, questo è un modo di dire del mondo anglosassone, ma come tutti i modi di dire mi sono sempre chiesta sì, ma da dove viene? Cioè perché tu l'hai sentito dire attraverso le vigne, che senso c'ha? Cioè non è che gli acini d'uva parlano, quindi mi sono sempre chiesta. Ebbene, la radice pare che sia perché questo modo di dire prende il via, prende le mosse da quando i pali del telegrafo venivano costruiti proprio praticamente in mezzo ai vigneti, in mezzo ai campi, cosa che già all'epoca insomma procurò delle polemiche, un po' come succede oggi naturalmente, e da lì viene il detto ho sentito dire attraverso le vigne, perché appunto c'erano questi pali che con il telegrafo erano utili alla comunicazione. Adorabili, avete scaricato l'app RTL 102.5 Play? No? E allora fatelo subito, perché è gratuita, perché potete continuare ad ascoltarci in diretta ma anche ritrovare le repliche, e poi trovate un intero mondo.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 18:54 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Normalmente questo sarebbe il momento del nostro meritato aperitivo, non temete, ci sarà, ma questa settimana abbiamo un aperitivo speciale, quindi ne parleremo tra pochissimo. Non sarà uno dei soliti che vi propongo, sia alcolico che analcolico, ma sarà proprio un aperitivo speciale di cui tra l'altro qualcuno mi chiedeva notizie a inizio di questa prima ora del Molo 17 versione weekend. Chiudiamo la nostra prima ora insieme con Sir Elton John. Questa è Candle in the Wind.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Quasi le 19, dice il Time Rock, ed è anche l'aperitivo time. Avete provato il limoncè spritz? Quello fatto con il limoncè aperitivo. È buonissimo, è perfetto per questa calda estate 2026, perché il limoncè aperitivo è l'ingrediente studiato proprio per creare uno spritz fresco, dissetante, originale. Se volete stupire i vostri amici con qualcosa di particolarmente speciale, proponetegli appunto il limoncè spritz, anche perché farlo è davvero facilissimo. Tanto ghiaccio, 3 parti di prosecco, 2 di limoncè aperitivo, una parte di soda e guarnite con una fettina di limone. E l'aperitivo dell'estate è servito. Limoncè aperitivo è vincitore del prodotto dell'anno 2026 in una ricerca condotta su oltre 12.000 consumatori italiani.

Land of a Thousand Dances, Ted Nugent ad aprire la seconda ora del Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat, vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. Per i vostri sms, whatsapp e note vocali sintetiche, mi raccomando, non ci mandate i podcast perché se no non riusciamo a sentirli. Ad ogni modo, per tutto questo c'è il numero magico che è il seguente, il 366-663-4466. E ripartiamo di slancio perché arriva Youngblood insieme agli Smashing Pumpkins. Zombie è stata tra le nostre top 20 e ora è entrata nella programmazione regolare. E invece, a proposito di top 20, ovvero i 20 nuovi singoli più suonati su Radio Freccia, avremo piacevolmente la possibilità di riascoltare Nothing But Thieves con Evolution.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 13 minuti al molo, 17 c'è Kat al microfono. Il rovescio della medaglia di quando diventi la band più famosa del pianeta è che poi ti fanno le pulci da tutti i punti di vista, compresa la stesura dei testi, per cui la critica musicale si spertica a cercare chissà quali significati e comunque a lanciare giudizi su ogni virgola che scrivi. È esattamente quello che succede anche ai Beatles, fino a che John Lennon non decide di prendersi gioco di questo atteggiamento. È uno dei motivi per cui nasce I Am The Walrus.

E cosa significa I am the walrus? Intendo proprio il testo della canzone. Niente, non significa niente. Sono una serie di frasi senza senso, slegate tra di loro, in cui sì, va bene, si parla della poesia del trichecco e del falegname di Lewis Carroll, ok, ma non c'entra niente. Insomma, sono frasi buttate lì volutamente da John Lennon, il quale appunto voleva provocare gli esegeti della musica dei Beatles, creando una canzone che non avesse alcun senso. Questa è una delle fonti di ispirazione per comporre I Am The Walrus. L'altra, da un punto di vista vocale, ovvero come John Lennon utilizza il cantato in questo brano, è quello di ripetere in qualche modo il suono della sirena della polizia, così, tanto per. E poi, ecco, tutto questo, insomma, armonizzato da un incontro ravvicinato con la psichedelia che lo aveva piacevolmente colpito. Da tutto questo nasce I Am The Walrus. Pensa quanto si sono divertiti i Beatles a missare questo brano mettendoci dentro un pezzo di un brano radiofonico, i cori, qualsiasi cosa. Tutto in un secchio. It was cold

0: you back. You can call back, alright? Bye.
1: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Radio Freccia. Walk Time.
10: 19 e quasi 29 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Il brano che stiamo per ascoltare racconta molto più del successo che ha avuto in entrambe le sue pubblicazioni, si tratta infatti di una cover. Quello che racconta in più, oltre a una storia di grande successo, è la storia di un'amicizia molto profonda, basata su una sincera ammirazione e stima, e ispirata da un essere umano di cui tutti parlavano, ma che nessuno conosceva nel profondo. Nessuno tranne forse Eric Clapton, che nel 1970 pubblica After Midnight.

After Midnight è solo il primo degli omaggi che Eric Clapton farà nei confronti del suo autore originale, ovvero J.J. Cale. Eric Clapton è cresciuto, come tanti musicisti degli anni 70, nel mito di J.J. Cale, compositore eccezionale di cui tutti parlavano, ma che in realtà poi nessuno conosceva, neanche fisicamente. Tant'è che quando finalmente Eric Clapton ha la possibilità di incontrare e conoscere e frequentare J.J. Cale, si ritrovano insieme in uno studio di registrazione, mentre intenti a registrare ci sono i Fleetwood Mac, che una volta terminato di registrare vanno in regia, salutano Eric Clapton e fanno capire chiaramente che non hanno la più pallida idea di avere davanti J.J. Cale. Eric Clapton rimane molto colpito e lo racconta in un documentario dedicato proprio alla figura di J.J. Cale, rimane colpito dalla timidezza di quest'uomo che faceva di tutto per non diventare famoso, per non essere riconoscibile e quindi per essere libero da tutto quello che comporta il successo apparente. E dunque da qui nasce una grande storia di amicizia e di ammirazione reciproca. Poi arriverà Cocaine, poi arriverà Call Me the Breeze, e insomma anche un rapporto fatto di collaborazione musicale. Heavy Cross, Gossip.

19 e 40 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e tra poco arriva uno di quei brani così riconoscibili. Potrei anche solo recitare i versi iniziali e già sapreste di cosa sto parlando. Paul Simon e Art Garfunkel con Mrs. Robinson, che inizialmente aveva un altro titolo, ma nel momento in cui il regista Mike Nichols chiede al duo di occuparsi della colonna sonora del suo prossimo film, ovvero Il Laureato, Mrs. Robinson, con altro titolo, era ancora in fase di primissima scrittura, troverà lì il suo compimento proprio all'interno di quella colonna sonora. Ne parliamo dopo.

Oggi magari facciamo fatica a immaginare questo ritornello con al posto di Mrs. Robinson, Mrs. Roosevelt. Forse suona anche non così musicale, ma tant'è, questo era il titolo originale del brano di Paul Simon dedicato alla figura di Eleanor Roosevelt, che non era stata soltanto la First Lady degli Stati Uniti in quanto moglie di Franklin Delano Roosevelt, ma una figura politica molto importante e molto carismatica e soprattutto molto attiva, soprattutto per quel che riguarda la questione dei diritti civili, non soltanto delle donne, ma

anche delle minoranze in tempi non sospetti. Stiamo parlando degli anni 50 dell'America post-depressione. Eleanor Roosevelt che scompare nel 1962 e Paul Simon è lì che cerca l'omaggio perfetto quando Mike Nichols, con la complicità di Art Garfunkel, chiede al duo appunto di occuparsi della colonna sonora del laureato. A quel punto il brano sembrava davvero perfetto per omaggiare una signora, magari non giovanissima, ma certamente piena di fascino e di carisma. Better Days, Liam Gallagher.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 19:54 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono. Mi fa ridere una cosa, spesso quando passiamo Let the Good Times Roll degli Electric Callboy arriva il messaggio di qualcuno che dice: oh, ma questi copiano gli Offspring per un 2 3 4 5 5 6 che si sente verso la fine del brano. Non è che li copiano, a parte che comunque non sarebbe un copiare ma eventualmente un citare un brano degli Offspring, ma evidentemente avete colto la citazione ma non avete colto la voce di Dexter Holland inserito in questo brano, che è in collaborazione con gli Offspring, quindi più citazione che mai. Ma lo sapevano loro, eh? E se lo sapevano?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:59 minuti al molo 17. C'è una sorniona Kat al microfono. E perché sorrido? Ma perché c'è una bellissima notizia, adorabili. I NICAP tornano in Italia. Per la precisione, il 24 novembre saranno all'Alcatraz di Milano e il 25 novembre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. E io ve l'ho detto, per cui adesso, subito, immediatamente andate su concerto.it per acquistare il vostro biglietto. Radio Freccia è la radio ufficiale dei NICAP e quanto sono contenta che tornano in Italia.

Space Oddity, David Bowie, o meglio, soprattutto per chi ci ascolta in radiovisione, David Bowie nelle vesti di Ziggy Stardust, che in realtà canterà solo in seguito della pubblicazione di Space Oddity questo brano, perché insomma il brano è del 1968, mentre invece Ziggy Stardust, il personaggio, nasce a cavallo tra il 1971 e il 1972. Ma perché ne parlo? Perché proprio oggi, ovvero il 3 di luglio, ma del 1973, al termine di un concerto all'Hammersmith Odeon di Londra, David Bowie uccide Ziggy Stardust, pone fine alla vita di questo suo alter ego, di questo personaggio, per dare spazio a una nuova fase di rappresentazione, di una nuova fase di ricerca musicale, che aveva bisogno quindi di un'altra rappresentazione estetica. E dunque il 3 luglio 1973 è ricordato come il giorno in cui Ziggy Stardust morì. Ma ritornando su

piano della realtà. Due anni prima, sempre il 3 di luglio del 1971, qualcuno muore davvero. Infatti questo è l'infausto giorno in cui scompare Jim Morrison. Loro sono The Killers, questa è All These Things That I've Done.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 13 minuti in questo istante al Molo 17, c'è Kat al microfono. Già che parlavamo appunto della triste ricorrenza della morte di Jim Morrison proprio quest'oggi, 3 di luglio, ma ovviamente del 1971, vorrei darvi un suggerimento. Io non so se e quanti di voi conoscano Ezio Guaitamacchi, che è un giornalista, musicista, autore, scrittore, il quale qualche anno fa ha dato alle stampe un libro fondamentale che si chiama Delitti Rock, in cui parla ampiamente della morte di Jim Morrison sotto una luce non direi nuova, ma certamente con degli elementi che raramente vengono presi in considerazione. Intanto i Metallica, Nothing Else Matters.

Una canzone bella, ma bella sul serio ci voleva, dal momento che stiamo parlando di un fattaccio triste e brutto come la morte di Jim Morrison, di cui oggi ricorre l'anniversario, e di cui parla ampiamente il giornalista e scrittore Ezio Guaitamacchi in questo suo libro del 2012 per Arcana Edizioni, che si intitola così: Delitti Rock, da Robert Johnson a Whitney Houston, 200 indagini sulla scena del crimine. Ora, Jim Morrison non è stato ucciso, non è un crimine, ecco appunto, non è che è arrivato un assassino e l'ha ucciso, è morto di overdose, anzi ufficialmente di arresto cardiaco, ma nel trattare la vicenda della morte di Jim Morrison, Ezio Guaitamacchi fa comparire un personaggio di cui non si parla mai, ma che invece era molto conosciuto all'epoca e lo è tuttora anche a seguito di autorevoli testimonianze, ovvero un francesino miliardario e anche di nobili origini, il quale, chissà perché, dal momento che non aveva bisogno di soldi, frequentava il mondo della musica, e questo va bene, e lo riforniva.

dell'eroina peggiore e più potente che ci fosse in circolazione. E chi è stato a darla a Jim Morrison? Lui. E chi è stato a darla 8 mesi prima a Janis Joplin? Sempre lui.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: 20 e 29 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono. E a proposito dello spacciatore francese che procurò la dose letale e fatale a Jim Morrison, per essere sintetici in realtà non andò proprio così, Luca scrive: almeno omicidio colposo se lo meriterebbe, quanti anni di carcere si è fatto il simpaticone? Miliardario, quindi suppongo nessuno. No, in realtà non fece il carcere perché il suo nome venne fuori molto tempo dopo, e ad ogni modo Jean de Breteuil, lo spacciatore, morì pochi mesi dopo Jim Morrison. Jim Morrison è morto a luglio, il 3 di luglio, lui è morto a dicembre, per overdose anche lui. Ma adesso lo vediamo il pedigree di questo signore.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Jean de Breteuil nasce da una nobile e ricchissima famiglia francese che ha anche rapporti commerciali e diplomatici con le colonie o ex colonie francesi in Nord Africa. Entra abbastanza presto in possesso dell'eredità e del titolo di conte e appena ha l'età legale per disporne come meglio crede, prende e vola a Los Angeles e si iscrive così, tanto per, alla UCLA, l'Università di Los Angeles, dove incontrerà e farà amicizia con Jim Morrison e in particolare con Pamela Carson, la compagna di Jim Morrison, con la quale si vocifera avesse avuto anche una breve relazione. Ad ogni modo non sono solo loro i suoi amici, comincia a frequentare tutto quel mondo perché era particolarmente simpatico, non lo sappiamo, può darsi, ma certamente perché procurava un'eroina purissima che si faceva arrivare direttamente dal Nord Africa. E in quel 3 luglio del 1971, appena Pamela lo chiama per comunicargli l'incidente di Jim Morrison causato dall'eroina che lui stesso, Breteuil, gli aveva procurato, ebbene lui non trova di meglio da fare che prendere Marianne Faithfull, con la quale in quel momento aveva una relazione, e scappare da Parigi per il Marocco.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 20 e 42 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Avevamo lasciato Jean de Breteuil, il conte a tempo pieno, spacciatore delle rockstar di Los Angeles negli anni 70, e non solo di Los Angeles, in fuga per Tangeri dopo la morte di Jim Morrison, da lui causata, o meglio dall'eroina che lui gli aveva procurato tramite Pamela Carson. Scappa a Tangeri in compagnia della sua fidanzata dell'epoca, che era Marianne Faithfull, ex di Mick Jagger. E sarà proprio Marianne Faithfull poi, molti anni dopo, a raccontare tutta questa storia, quindi possiamo ritenerla una testimonianza attendibile. Ma sarà la stessa Marianne Faithfull a non limitarsi a parlare delle responsabilità di Jean de Breteuil per Jim Morrison, ma anche proprio per Janis Joplin.

4 ottobre del 1970, pochi mesi prima della morte di Jim Morrison, muore Janis Joplin, anche lei per overdose, anche lei per una partita di eroina 50 volte, a quel che si dice, più potente di quella che normalmente si trovava in circolazione, anche questa fornita a quanto pare dallo stesso spacciatore francese. Cosa bizzarra, perché Janis Joplin aveva il suo spacciatore di fiducia, ma quella volta appunto la partita fu fornita da qualcun altro. Janis Joplin muore a causa di questo tipo di eroina ancora più benefica di quella che normalmente si trovava in circolazione, e le indagini dell'epoca rilevarono come decine di persone in quello stesso periodo morivano a causa proprio di quella stessa qualità di eroina, quella che Jean de Breteuil faceva arrivare per suo tramite a Los Angeles, a Parigi, tutto questo dal Nord Africa. Insomma, è responsabile di questa ondata, di cui rimarrà vittima, perché poi appunto anche lui morirà nel 1971, poco tempo dopo Jim Morrison. E questa è tutta la storia. Be Who You Are, The Cooks.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 20 e 54 minuti al Molo 17, c'è Cata al microfono ancora per poco, sto infatti per lasciare spazio alla mia sorellina Titania che vi porta sull'ultima luna salpando dal Molo 17. Se vi ha incuriosito e a giudicare dai messaggi mi pare di sì, questa storia che vi ho raccontato naturalmente io l'ho letta a mia volta e l'ho letta dal libro Delitti Rock di Ezio Guaitamacchi, che è uno scrittore e giornalista estremamente autorevole sulla materia musicale e non solo, quindi lo trovate facilmente anche in versione ebook. Non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Hey guys. There is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia, venerdì sera, il 3 luglio di questo 2026. E sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna e che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime 3 ore. Anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione. E attenzione, iniziamo subito con una bella notizia, perché i Calio tornano in Italia il 17 di marzo del 2027 al Fabric di Milano. Andate ad acquistare il vostro biglietto, quindi, anche perché Radio Freccia è radio partner dei Calio.

0: today.
1: Use it today. I Calio per iniziare le nostre tre ore insieme. E allora un saluto al nostro Manuel da Bologna che ci scrive e ci augura un buon venerdì sera anche a te, caro Manuel. Un salutone lo facciamo a Jack, Bianca e le loro nipotine, anche Nicole e Bea. C'è anche la nostra Edith qui con noi, Ciocca, Giusy, Alessio, i loro clienti e tutti voi che siete all'ascolto in questo venerdì sera. Un venerdì bello caldo, un venerdì che arriva alla fine di una settimana che ci ha regalato diversi concerti e che in realtà appartiene a quel weekend che poi preannuncerà un'altra settimana piena murata di concerti. Sapete che a luglio non bisognerebbe lavorare, cioè dovremmo andare solamente ai concerti e basta. Little Talks of Monsters and Men.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 21 e 12 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Uè, ma chi c'è dall'altra parte?
2: Ciao Titania.
1: Eccola.
2: Ben trovata. Spero tutto ok.
1: Ma sì.
2: Buona serata a te e a tutti gli associati. Un abbraccio grandissimo dalla Valtellina, Faustina. Ciao!
1: Ciao Faustina, ma come mi mancavi? Una buona settimana anche a te e soprattutto un buon weekend. C'è Davide che dice: io andrei a tutti i concerti. Per esempio, a luglio noi abbiamo i Venom e gli Stratovarius, ma i prezzi sono veramente troppo alti, Davide da Mantova. Beh, chiaramente poi dopo uno deve scegliere anche un po' in base alle proprie finanze, no? Alle proprie priorità, ed è giusto così. Però concedersi quantomeno uno o due momenti di svago durante tutto l'arco del mese è una cosa che, se si può, è bene farla.

Con qui su Radio Freccia, pace all'anima sua, anche lui se n'è andato un po' troppo presto. Ma c'è anche il nostro Jack che per quanto riguarda i concerti dice no, niente concerti per me quest'estate, mi conservo per gli Accept a dicembre. Sono la band che mi ha consegnato al metal nel lontano 1984 alla tenera età di 15 anni. E allora, mio caro Jack, io spero di darti anche un'altra ottima notizia. Perché non so se lo sai, ma torna anche Udo. Eh sì, cantante originale degli Accept. Il 1 febbraio del 2027 ai Magazzini Generali di Milano torna Udo per celebrare i suoi 75 anni. 40 anni di attività e poi adesso ce lo godiamo così. Chiaramente invece gli Accept ora hanno Mark Tornillo alla voce.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: 21 e 25 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Ehi.
6: Ciao Titania, no, non lo sapevo, o meglio, avevo capito che poteva arrivare in Italia, ma cercavo delle conferme. Grazie di cuore per la tua conferma. Quindi febbraio 2027, magazzini generali, e se puoi ridimmi la data che me la segno. Se sono ancora io, come dirà, se sarà un bel fuoco a dicembre. Ne uscirò da diversamente giovane. Buona serata a tutti.
5: Rocca ne voi. Uscirò da diversamente ciao, giovane, ma io sai che i diversamente giovani sono sempre quelli che vedo scatenarsi di più sotto palco. Comunque, primo febbraio 2027 torna Udo, magazzini generali di Milano. E adesso invece ci sono i Moston.

Morgan Feeling e Boston qui su Radio Freccia, e ci sono anche Fabio e Nico che ci mandano un bel messaggione al 366 634466. Sabato 11 luglio staremo a vedere gli Scorpions e di Saxon all'Ama Music Festival. Siamo da Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova, ci sono molto vicini e prendiamo la palla al balzo. Beh, allora sappiate che in quella data ci sarò anch'io e ci sono anche il giorno dopo, perché all'Ama Music Festival a Romano Lezzelino in provincia di Vicenza non ci sono solamente gli Scorpions quest'anno, ma c'è anche Alice Cooper il 12 di questo luglio con i The Damned in apertura e i Messa ad aprire la giornata. Tra l'altro, se acquistate tutte e due le date avete anche uno sconto sui biglietti complessivi.

0: sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili, in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
4: Radio Freccia.
5: Ventuno e 39 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 3 luglio 2026. C'è chi ci scrive dicendo: Titania, una volta al mese, io che vengo dalla Sardegna me lo posso permettere una volta all'anno un concerto. Tra i prezzi dei biglietti folli, il costo dell'aereo che d'estate aumenta a dismisura e infine l'alloggio, in sostanza mi parte un rene. Questo è Simone. Allora Simone, io ti voglio raccontare una storiella, non perché tu lo debba fare, ma perché mi è venuta in mente proprio con il discorso che hai fatto tu. Io ho un amico sardo che adesso ha appena più di 50 anni, che quando era giovine veniva chiamato clandestino, perché proprio per non pagare gli aerei, i traghetti e quant'altro per venire in penisola a vedersi i concerti, si faceva mettere nei bauli delle auto che venivano caricate sui traghetti e poi scendeva quando era già in penisola.

Spawnman, i Soundgarden, qui su Radio Freccia, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Un saluto anche ad Antonella che è arrivata qui sulle nostre frequenze. C'è Sara che dice: Tita, forse non era il caso di smascherare il clandestino. Io non ho detto come si chiama, ho detto solamente che è un mio amico che ha poco più di 50 anni e che effettivamente questa cosa comunque la faceva più o meno 25-30 anni fa, ed era di usanza tra i sardi che appunto non avevano magari grandi finanze per raggiungere la penisola, si ficcavano nei bauli delle automobili e ci arrivavano in un qualche modo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21:51 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 3 luglio 2026. E visto che si parla di concerti, c'è anche chi scrive: ragazzi, Florence and the Machine dal vivo, sempre tanta tanta roba. Perché effettivamente Florence and the Machine questa sera stanno suonando, io credo stiano ancora suonando perché il concerto non deve essere iniziato da troppo quantomeno, all'Ippodromo SNAI di San Siro. Quindi se avete delle impressioni a caldo, se volete mandarci qualcosa, chiaramente il numero lo sapete, è sempre il 366-6634466. Noi là abbiamo la nostra Giulia che sicuramente vi farà vedere qualcosa anche attraverso i nostri social, quelli di Radio Freccia chiaramente. Per quanto riguarda i nostri social, tra l'altro, ieri eravamo al concerto di Bring Me the Horizon in quel di Ferrara Summer Festival. Allora, devo dire che ieri è stato molto bello per me essere all'interno di questa cornice, perché i Bring Me the Horizon sono una band che era uscita quando io ero ragazzina. Poi ad un certo punto sono un po' spariti, poi hanno cambiato genere musicale e adesso sono super amati dai giovani, anche se comunque Holly Sykes, insomma, ha 40 anni e le ragazzette vanno giù di testa per lui, è appena diventato papà peraltro, quindi lo potremmo chiamare un bel DILF ma al di là di questo, ieri per me era un concerto particolare perché io non li ho mai conosciuti più di tanto, quantomeno li conoscevo quando erano appena usciti. Le sonorità non erano esattamente sonorità che io potevo apprezzare, perché facevano un genere musicale che si discostava molto dai miei ascolti dei tempi. Ad oggi invece mi sono ritrovata con una band decisamente più matura, che comunque conoscevo decisamente di più rispetto ad una volta, e che peraltro mi ha piazzato alla fine del concerto il teaser del nuovo pezzo che hanno fatto uscire, che è un pezzo death metal a tutti gli effetti. E considerando il pubblico che era presente ieri al Ferrara Summer Festival, sono molto felice anche di questo, perché quando una band molto seguita come Bring Me the Horizon a livello mondiale riesce a portare anche un po' di musica estrema sul palco, beh, noi non possiamo che esserne felici. A proposito di estremi, ci sono i Prodigy.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 3 luglio 2026 e dove ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. Facciamo gli auguri anche all'amica Aurora per il suo compleanno, oggi fa 27 anni. Beh, allora, mia cara Aurora, quantomeno abbiamo già passato il primo step, no? Il primo step è sempre quello dei 27, perché una volta che si sono passati i 27 anni, il club dei 27 lo abbiamo quantomeno scampato. Adesso la prossima da superare arriva tra qualche anno ed è la resurrezione. Quindi, primo step andato, il secondo sono i 33, dopodiché vai tranquilla, che è tutto liscio in discesa.

To me, The Cure, qui su Radio Freccia. C'è Dario che dice: oh, guarda, una discesa che si fa rotolando senza fine, intende quella dai 33 anni in poi. Lo so, caro Dario. Tra l'altro, poco tempo fa mi è capitato di fare una prova con l'intelligenza artificiale. Gli ho dato in pasto una mia foto. Ok, e visto che la qualità della foto non era altissima, cioè non è che avessi usato chissà cosa per fare sta foto, avevo usato uno smartphone con una fotocamera ni. Quindi gli ho chiesto se poteva aumentare la qualità della foto. Fatto sta che mi ha fatto delle rughe. Io dico: ma è così che mi vedono le persone? Perché io mi vedo una 18enne. You thought you knew, deserts your fight. I'll go with you. You're facing down a dark heart.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 22:11 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, Blood on the Bone di Amazons, la nostra top 20. Allora, visto che adesso stavamo parlando del tempo che scorreva, inesorabile, goditi i tuoi 27 anni, mia cara Aurora, per il resto, noi invece non vediamo l'ora che arrivi domani, vero? Perché domani è il primo sabato del mese, il che significa Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo. Tra l'altro, ultima puntata di stagione, dopodiché ci rivediamo a settembre con una puntata molto molto speciale, quella di settembre, però intanto domani picchiamo giù duro e tiriamo giù i muri.

Come as you are. In Nirvana, qui su Radio Freccia. E proprio ieri, mentre eravamo al concerto dei Bring Me the Horizon, ad un certo punto abbiamo cominciato a fare un po' di domande, come facciamo spesso, no? Con il pubblico che partecipa agli eventi dove siamo radio partner. E ad un certo punto abbiamo trovato questa ragazzetta giovane, e aveva 20 anni, appunto, visto che si parlava di persone giovani, e ci ha detto che una band che proprio non sopporta sono i Nirvana. Allora noi l'abbiamo guardata, è stato un momento corale quasi. Le abbiamo detto tutte insieme: aspetta altri 5 anni, forse 10, ma poi vedrai che comincerai a capirli anche tu, i Nirvana.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia.
4: 22 e 24 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 3 luglio, dove qualcuno si sta godendo un bel festival, vero Salvo?
5: Buonasera Titania, buonasera sprecciati, qui Salvo Emma dalla Galizia, siamo al Resurrection Fest e stiamo aspettando che arrivino i Limp Bizkit e siamo veramente emozionati, ci facciamo una pipì addosso dalla gioia. Ciao.
4: Allora godeteveli, perché l'ultima volta che io ho visto i Limp Bizkit ero nel pit, sono partiti due pochi contemporaneamente, sono stata sbalzata da una parte all'altra e ho perso tutti i miei amici, ma l'ho goduta comunque tantissimo. E c'è Ale che, guarda caso, ci manda un messaggio proprio adesso e dice: in Nirvana li capirai all'istante, quando in un concerto dei Limp Bizkit si troverà tutto il pubblico che salta e canta su Smell Like Teen Spirit. La ragazzetta si ritroverà a surfare senza sapere perché e per come e per lo status quo che si genererà. Ed è esattamente quello che è successo a me, anche se avevo ben più di 27 anni.

Benny and the Jets, Elton John, qui su Radio Freccia. Tra l'altro mi fa sempre molto pensare anche come una band come Nirvana, un volto come Kurt Cobain, che comunque oramai manca da più anni rispetto a quelli che ha effettivamente vissuto, ancora riesca in un qualche modo a far parte della contemporaneità, a rievocare quel malessere giovanile che oggi forse ancora di più rispetto ad un tempo sentiamo e riusciamo a percepire anche dall'esterno. Ed è forse anche per questo che secondo me i giovani prima o poi si avvicinano ai Nirvana, non tanto per la musica, che può piacere o non piacere, quelli sono gusti personali, ma per quello che si esprime attraverso quella musica, il disagio di una generazione che forse, a dirla tutta, non è neanche mai guarita.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:37 minuti qui su Radio Freccia. Ultima luna, siete in compagnia di Titania in questo venerdì sera, dove ci sono anche i Great Avant Fleet con la loro Play Your Games nella nostra Top 20. Visto che eravamo in tema Nirvana, c'è Dario che dice: dopo la comprensione di Nirvana arriverà quella del post-punk e poi quella dei Pink Floyd. Arrivati a quel punto è meglio farsi alcune domande per rimanere in tema di età e problemi connessi. Beh, sai che effettivamente hai proprio ragione. Anch'io da ragazzina, quando avevo 17-18 anni, forse anche qualcuno in meno, non riuscivo a comprendere troppo Pink Floyd. E adesso non so cosa avrei dato per essere stata a quel live, quello di Venezia.

God Mama is Sent On You, George Harrison, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. C'è anche chi ci scrive come Sergio e dice: pure io, a dire la verità, non sono mai stato un grandissimo fan dei Nirvana. Mi piacciono, ma non ne vado matto. Le urla belluine di Kurt Cobain e i suoi, così al limite della distorsione, alle Sonic Youth, non fanno per me. Certo, a suo modo non posso non ammettere che Nevermind sia un capolavoro, però il lirismo poetico e la voce da brividi di Eddie Vedder dei Pearl Jam, l'intensità psichedelica del grunge degli Alice in Chains, li preferisco di gran lunga. Mi fa piacere sentire di qualcun altro che non li apprezza totalmente, non mi fa sentire così extraterrestre. Ma io, Sergio, ti dico che in realtà non sei così extraterrestre, ne conosco tantissime di persone che non hanno mai apprezzato un granché Nirvana, che magari preferiscono proprio gli Alice in Chains. Sono gusti, ci sta.

E sono arrivate le 22:49 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania in questo venerdì 3 luglio 2026. E adesso, se lasciamo un attimo da parte tutti i nostri discorsi sui Nirvana, su quanto possono piacerci, non piacerci, oppure cosa effettivamente preferiamo, che poi quella è una cosa chiaramente estremamente soggettiva, vorrei invece tornare ad una notizia di questi giorni che devo dire mi ha fatto parecchio sorridere, che riguarda sempre gli eventi dal vivo che effettivamente in queste settimane pululano. Allora, durante un concerto, un fan qualsiasi, una persona a caso in mezzo al pubblico, ha modificato la pagina di Wikipedia di una band, della band che era andato a sentire. Si è inserito tra i familiari dei membri del gruppo, l'ha mostrata alla sicurezza ed è riuscito quindi ad entrare nel backstage. Quando la band se l'è ritrovata nel backstage, ad un certo punto ha trovato la cosa talmente esilarante che alla fine ha passato anche del tempo con lui dietro le quinte, perché effettivamente è un episodio che sembra quasi una leggenda da internet, no? Che però riassume perfettamente l'era dei concerti moderni, dove ad un certo punto la creatività, il caos digitale e a volte anche la fortuna possono incrociarsi nel modo più imprevedibile possibile. A volte, come in questo caso, anche una bella modifica su Wikipedia può portarti molto più vicino ai tuoi idoli di quanto avresti mai immaginato. Insomma, siamo riusciti addirittura a passare oltre la scherma della sicurezza con una genialità incredibile comunque. Quindi io non vi ho detto niente, eh. Se volete provarci ad usare questa tattica prima o poi per entrare in qualche backstage, io non ci sono, voi non avete visto niente.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.

sono arrivate le 23 e qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, e arriva così anche la nostra ultima ora insieme in questo venerdì sera, dove io vi ricordo ancora una volta che i Calio tornano in Italia il 17 di marzo del 2027, precisamente al Fabric di Milano. Quindi cosa state aspettando, sfrecciate? Andate subito su concerto.it per acquistare il vostro biglietto, anche perché Radio Freccia è la partner ufficiale dei Calio, Lonely Cowboy, ed eccoli che arrivano sulle nostre frequenze.

Lonely Cowboy, Kalio, qui su Radio Freccia. Ed iniziamo così la nostra terza ora insieme con una domanda che arriva al 366-6634-66. Rimane un'ultima domanda da girare agli ascoltatori, volendo. E allora io questa domanda la giro a tutti quanti voi. Ma dopo la comprensione dei Pink Floyd, a cosa ci dobbiamo preparare? Cioè, io ho paura che mi possa cominciare a piacere la musica classica, non lo so. Questo perché, dicevamo, c'è una sorta di escalation, no? Da ragazzino magari certe band non ti piacciono perché sono complesse. Poi arrivi ad un certo punto dove le comprendi e ti piacciono, ed è tutto scalare, perché arrivi ad amare in maniera folle anche i Pink Floyd. E dopo i Pink Floyd cosa c'è?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:12 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E i Modern Woman riempiono la nostra top 20, mentre nell'aria arriva una domanda. Una volta che si è riusciti a comprendere, anche complice l'età, possiamo dirlo, i Pink Floyd, cosa arriva dopo?
2: Cara Titania, sono Omar. Dopo i Pink Floyd passi a Lorena McKennitt e Ludovico Einaudi. Ci sta.
1: Grazie Omar. Beh, effettivamente, però, se ci pensiamo, anche in diversi stili di musica metal, al di là di Pink Floyd, si sente bella pesante l'influenza nella musica classica. Non sono mondi così distanti.

Green River, Creedence Clearwater Revival. Ecco, c'è chi Pink Floyd per esempio li ha visti a Venezia, come Angelo dice, io stavo talmente in estasi che non mi ricordo un cazzo. Beh, mi sembra molto giusto. C'è invece chi, come Alessio, ci scrive: ricordo a tutti che padre Ozzy mi è tornato utile ieri sera per una celebrazione funebre. Sia lodato Ozzy sempre. Close your eyes forever è quanto di più alto abbia trovato di Ozzy e Lita Ford. Beh, quella canzone è qualcosa di incredibile, ma mi collegherò proprio a questo tuo messaggio per andare a scovare le canzoni rock e metal che vengono utilizzate di più proprio durante i funerali.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E allora, prima uno sfrecciato con un suo messaggio mi ha fatto venire in mente che effettivamente potremmo anche buttare giù una classifichina di quelle che sono le canzoni più utilizzate durante i funerali, no?
2: Le canzoni funebri che mettereste al vostro funerale. È il Teo.
1: Ma non per forza al vostro funerale, cioè le canzoni che vengono utilizzate più spesso durante i funerali. Chiaramente stiamo parlando sempre di rock, di metal. C'è una classifica che è stilata da Cooperative Group, che è la principale società inglese di servizi funebri, che ogni anno gestisce più di 100.000 funerali, quindi insomma qualcosa ne sanno, che dice che ci sono delle canzoni rock che negli ultimi anni sono diventate veramente le predilette per le funzioni funebri. E quindi adesso andiamo a snocciolarne qualcuna. Ma prima ci carichiamo un po', perché secondo me, visto che l'argomento è bello cupo, ci vuole anche un po' di gioia prima. Come out and play. Questi sono gli Offspring.

Loud and Play, gli Offspring, qui su Radio Freccia. E allora andiamo sul nostro argomento bello cupo, le canzoni da funerale. Ebbene sì, perché c'è questa agenzia funebre britannica che, come vi dicevo, ha stilato proprio una lista. Facciamo che partiamo dall'ultima, però vi spoilero già che la maggior parte delle canzoni appartiene ai Queen. Al decimo posto abbiamo proprio una loro canzone, che è Bohemian Rhapsody, che effettivamente non mi immaginavo tanto come una canzone da funerale, però evidentemente funziona. Sempre dei Queen, al nono posto abbiamo anche Another One Bite the Dust. Beh, un'altra che devo dire non so se l'avrei messa ad un funerale, però a quanto pare rientra tra le 10. Beh, abbiamo ancora altre 8 posizioni.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 23:35 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania e dove stiamo trattando quindi di canzoni che vengono più frequentemente scelte per i funerali. Beh, argomento veramente felice, mi verrebbe la lira questa sera, però in realtà mi fa molto sorridere la posizione numero 8 delle canzoni che vengono scelte per i funerali. Ovviamente stiamo parlando dell'Inghilterra in questo caso. La numero 8 infatti vede gli AC/DC con una canzone in particolare, Highway to Hell. A qualcuno stava sul cazzo il parente morto.

0: Allora, io sono titubante. Ho sempre detto che vorrei morire ascoltando Bohemian Rhapsody con la voce di Freddie, ma non al mio funerale. Io ho già scritto nelle mie ultime volontà che al mio funerale voglio The Severed Garden dei
1: Già
0: Doors,
1: scritto, già posto.
0: Azzeccatissima per il funerale. Un bacione, okay. Chiara.
1: Ciao Chiara. Beh, mi fa piacere che tu abbia le idee molto ben chiare. Del resto come il tuo nome. Siamo arrivati alla posizione numero 7 delle canzoni da funerale e c'è una certa Wish You Were Here dei Pink Floyd. Ecco, questa è una canzone che probabilmente anch'io mi ritroverei a dedicare. Certo, quella canzone in realtà non è dedicata ad una persona che ai tempi era morta, però se n'era comunque andata. E quindi alla giusta pesantezza.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:52 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titani dei The Black Keys. Il nostro argomento di questa sera ha preso una piega un po' macabra, ma comunque dalle tonalità musicali che in un qualche modo accompagnano chi stiamo cercando di portare dall'altra parte con serenità, presumo. A parte chi ha dedicato Highway to Hell al morto, insomma.

0: Ma le canzoni da funerale, sì.
1: Purtroppo io recentemente sono stato ad un funerale di un mio ex compagno di classe. Lui suonava gypsy jazz e devo dire che quello è un tipo di musica interessante per un funerale.
0: Beh, sicuramente se era il suo modo di vivere, è chiaro che è giusto che quella sia stata la musica con cui se n'è andato. C'è Fabio che dice la più idonea è Spirit in the Sky, se credi in Gesù che non ha mai fatto peccati. Io però non ci credo e ho molto peccato. Perfetto, direi che è tutto giusto. Alessio dice il primo, il mio papà ha chiuso gli occhi per sempre, il giorno 2 ho fatto una dedica ad una radio locale, un'ora dopo mi sono ritrovato la dedica sull'intro di Close My Eyes Forever come richiesto. Elevatissima spirituale potenza del metal. E che dire, quando si fa sentire, si fa sentire. Al numero 6 di questa classifica abbiamo Knocking on Heaven's Door, ovviamente i Guns. Tornano i Queen al posto numero 5 con Show Must Go On. E poi Who Wants to Live Forever, sempre dei Queen, alla quarta posizione. I Don't Wanna Miss a Thing, qualcuno l'aveva citata poco fa, ovviamente gli Aerosmith. But Out of Hell, Meatloaf, al secondo posto. E al primo, Stairway to Heaven, dei Led Zeppelin, che questa sera chiudono anche il nostro programma. Noi ci sentiamo domani sera. Love you to the moon and back.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.